0: Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini.
1: Senegal.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Radio Icaro, la musica continua. Yeah!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
4: Radio Icaro, la musica continua.

guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marbelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarbelli.it.

Mercoledì 23 settembre, un buongiorno dalla redazione di Icaro, bentrovati al nostro appuntamento con la lettura dei quotidiani riminesi. Come sempre siamo in diretta su Radio Icaro e Icaro TV e cominciamo come sempre da uno sguardo alle prime pagine. Ci sono oggi sui quotidiani un paio di vicende che riguardano dei giovanissimi e parliamo di cronaca. Partiamo con la prima pagina del Corriere Romagna. Fabbricano Molotov, indagati due riminesi, due giovani riminesi, quattro in tutto giovani coinvolti, considerati vicini a collettivi di studenti. Facevano test esplosivi in un capannone a Pesaro. Nel taglio alto, pensioni frontalieri, soluzione vicina. Il Congresso di Stato fa il punto. Il governo annuncia novità a breve termine sul doppio prelievo fiscale. E dunque una notizia che riguarda anche tanti riminesi. La foto a centropagina, un quadro per Gerry Scotti in dono da un concorrente riminese in una delle sue trasmissioni. Nel taglio basso, Giuliano Saponi non fu aggredito. Parliamo del figlio di Pierina Paganelli. Il GIP archivia il caso. Confermata la dinamica dell'investimento stradale. L'incidente era avvenuto la mattina del 7 maggio 2023 e Saponi era stato ridotto in condizioni gravissime. Le notizie di spalla dalla prima del Corriere. Riccione litiga con la ex, arrestato un 28enne. IMU e Tari non pagano le tasse, multate 5 attività. Cattolica, taglio del nastro al nuovo palazzetto. E poi sommario dello sport, si parla di basket a 2, Dole, la priorità è trovare la migliore condizione. Poi MotoGP, primi approcci di Bezzecchi sulla 850. C'è anche un richiamo dall'inserto della cultura e degli spettacoli che riguarda il festival di teatro Le Voci dell'Anima. Sul palco porta il tema delle mafie. La prima pagina del Resto del Carlino. Mio figlio pestato da 10 ragazzi, 16enne aggredito all'uscita di scuola, trauma cranico e 8 punti alla tempia. E la madre dice ora è terrorizzato. La foto a centropagina. Vialli, la partita continua al Fulgore, il premio dedicato al campione. E tra i protagonisti c'è Roberto Mancini. Nel taglio alto, fabbricavano bottiglie Molotov, indagine sui giovani antagonisti, coinvolti anche due riminesi. Le notizie di spalla dalla prima del Carlino. Riccione, riapertura del Blue Bar dopo l'accordo raggiunto dai soci. San Marino, Colombini cresce, con Snyder i ricavi superano i 300 milioni con questa acquisizione. Caso Saponi, fu investito, nessuna aggressione. Cinema Settebello, il comune tratta per l'acquisto. Montefiore, prima volta in consiglio per il partito di Vannacci. E poi nel taglio basso, Bini Smaghi lancia la sfida della Romagna, presentata alla 10ª edizione di Fattore R. Sagra Malatestiana, il ring di Wagner parla con l'orchestra. Apriamo allora le pagine del Resto del Carlino e partiamo da qui. La fabbrica di Molotov, due riminesi nei guai, testavano gli ordigni in un capannone, hanno 18 e 21 anni, quattro in tutto gli indagati, considerati vicini al mondo antagonista. I carabinieri ora sono alla ricerca di possibili obiettivi da colpire da parte loro, effettuata anche una perquisizione in città. E scrive nell'articolo il Carlino, sono tutti italiani incensurati, tra loro ci sono un 18enne di Rimini, studente in una scuola superiore di Pesaro, un 21enne residente in provincia, nei guai anche un altro 18enne pesarese e studente proprio a Pesaro e un 19enne pesarese e studente a Bologna. I due riminesi non sono conosciuti alle forze dell'ordine e l'indagine è partita dal monitoraggio del territorio, di siti d'aria e di profili social specifici. Il provvedimento di perquisizione emesso dalla procura del capoluogo marchigiano, appunto da Pesaro, è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Dalle indagini è emerso che intorno a febbraio 2026 i quattro avrebbero realizzato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone industriale in stato di abbandono, causando plurimi eventi di combustione e deflagrazione. E il giornale pubblica anche dei fotogrammi del video con le prove per testare le Molotov, video
video che tra l'altro hanno girato già dalla serata di ieri, insomma, sui principali telegiornali nazionali. I possibili obiettivi da colpire, riprendiamo dall'articolo, adesso appunto vengono cercati dagli investigatori e, scrive il Carlino, dovranno rispondere a queste domande le indagini: dove volevano colpire, in Emilia Romagna, fuori regione, con quali finalità, quali obiettivi volevano colpire i quattro indagati, fanno parte di una rete più ampia legata ai collettivi studenteschi più esagitati, chi tra gli investigatori segue da vicino il fenomeno, scrive il Carlino, racconta comunque che il mondo anarchico e dell'antagonismo riminese è sempre in fermento e monitorato con attenzione. E un'altra vicenda subito nelle prime pagine del Carlino che riguarda un giovanissimo ragazzo di 16 anni a portare il racconto di quello che è accaduto al quotidiano è la madre. Rivalità tra gruppi di ragazzi, c'è chi gira con il coltello in tasca, un 16enne picchiato dal branco. Dice così la mamma al Carlino: voglio denunciare pubblicamente quanto è successo a mio figlio prima che accada di peggio. Il ragazzo frequenta la terza di un istituto superiore nel riminese e lunedì è stato picchiato da una decina di coetanei. Il Carlino tra l'altro pubblica la foto del taglio alla testa riportato dal ragazzo e nell'intervista il giornalista chiede: suo figlio li conosceva? Sì, qualcuno lo aveva già visto. Guardi, mio figlio ha 16 anni, vive e si comporta come un ragazzo di quell'età, ma va bene a scuola, non è mai stato coinvolto in situazioni pericolose, è stato picchiato per motivi di rivalità territoriali che non vengono meglio chiariti nell'articolo. E ancora chiede il Carlino: ci sono testimoni? Scusate, intanto speriamo nelle telecamere della zona, dice la mamma. Oggi presenteremo denuncia ai carabinieri, un amico di mio figlio li ha visti scappare e ne ha riconosciuto uno, ha poi soccorso mio figlio e lo ha accompagnato al CAU dove è stato medicato. Insomma, anche questo episodio è decisamente ancora da chiarire. Sempre dalle pagine del Carlino, i fatti in primo piano, si torna a parlare delle tasse non pagate dagli albergatori per 263.000 euro. Albergatori furbetti, titola il Carlino, rischiano la sospensione della licenza, evadevano IMU e Tari, 5 imprenditori stanati dal comune grazie ai controlli incrociati con la prefettura. Dopo l'ultimatum, i titolari degli hotel hanno iniziato a saldare i debiti a rate per evitare la chiusura. E vediamo nella foto anche l'assessore al bilancio e alla sicurezza Iuri Magrini, che sta portando avanti questa battaglia appunto dei cosiddetti furbetti di IMU e Tari. Sempre dalle pagine del Carlino andiamo alla vicenda di Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli. Il giallo finisce qui. Fu un'auto pirata, non un agguato. Il GIP ha archiviato, dopo i nuovi accertamenti, la vicenda, perché le ferite sono state dichiarate in maniera definitiva compatibili con un investimento. Il figlio di Pierina era stato trovato a terra, ricostruisce il Carlino, in gravissime condizioni il 7 maggio 2023 lungo via Coriano mentre stava andando al lavoro in bicicletta. Dopo il supplemento di indagine disposto nei mesi scorsi, il GIP Raffaella Ciccarelli ha accolto la richiesta della procura formulata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi e disposto l'archiviazione del procedimento contro ignoti. Per il giudice Saponi fu investito da un veicolo mai individuato, il cui conducente si allontanò senza prestare soccorso. Non trovano invece conferma i dubbi sollevati dalla consulenza presentata dagli avvocati lunedì legali di Saponi, secondo cui le gravi ferite riportate dall'uomo avrebbero potuto essere provocate da un'aggressione con un corpo contundente. Proprio sulla base dell'opposizione dei legali, il GIP aveva chiesto alla procura di svolgere questi ulteriori accertamenti. E questa vicenda, ricorderete, è stata sempre costantemente chiamata in causa, parlando all'interno della vicenda del processo appunto contro Luis da Silva, e si era sempre ipotizzato che Saponi potesse essere stato vittima di un agguato e era stato appunto questo fatto ricollegato all'omicidio della madre, ma il GIP ora ha messo definitivamente la parola, una conclusione a queste ipotesi. Andiamo avanti dalle pagine del Carlino.
E arriviamo a questo appuntamento importante che si aprirà a Rimini, l'eredità di Vialli, un mito senza fine, Mancini premiato dal 4 al 6 ottobre al Fulgor, tre giorni tra sport, spettacolo e solidarietà nel ricordo dell'ex azzurro, e sul palco ci saranno anche Ravanelli e Pio Esposito. Scrive il Carlino: dopo la parentesi dello scorso anno, una prova generale che nel gennaio 2025 aveva riannodato i fili tra vecchi amici, compagni e familiari, prende forma un appuntamento che sarà, si spera, un appuntamento fisso. Presentata ieri nella sala di Palazzo Valina alla Camera dei Deputati questa iniziativa curata dall'associazione WePlay con il sostegno della famiglia Vialli e poi il patrocinio dell'associazione calciatori Ajax Emilia Romagna e del comune di Rimini. Scegliere la Romagna, precisa il Carlino, non è un dettaglio nostalgico, fu proprio sul terreno del Romeo Neri nell'autunno dell'82 che il 18enne Gianluca Vialli con la maglia della Cremonese dette le prime pennellate d'autore della sua storia, firmando un gol e un assist nella stagione che lo rivelò poi al grande calcio. Questa tre giorni sarà un via vai di volti che con lui hanno condiviso spogliatoi, vittorie e abbracci, e ricostruendo la storia appunto della sua carriera calcistica, tanti gli ospiti famosi, tra cui appunto il CT della nazionale italiana Roberto Mancini. Sempre dalle pagine del Carlino, il comune si gioca il Settebello, trattative avanzate per l'acquisto, scrive il Carlino, pronti a investire per riaprirlo. L'amministrazione prepara l'offerta per Sistemi Urbani, la società di ferrovie che è proprietaria dell'immobile. Interviene anche l'ex gestore Elena Zanni, che vediamo inquadrata nella foto pubblicata dal Carlino, dice serviranno 200.000 euro per ripartire, ma noi faremo la nostra parte, e ricostruisce insomma le ultime battute di questa storia, di questo luogo amato dai riminesi. La chiusura del Settebello è arrivata, scrive il Carlino, come un fulmine a ciel sereno, seguita qualche mese dopo dal temporaneo stop anche dal parcheggio di via Roma, ma sulla maxi area di sosta poi la situazione si è sbloccata. Sistemi Urbani ha riqualificato e ampliato una parte del parcheggio davanti al Settebello e realizzato un'altra area di sosta dove prima c'era il campo da calcio dei ferrovieri, mentre vanno avanti i lavori per un'altra parte del parcheggio. Sul cinema invece ancora non c'è una soluzione per la riapertura, ma questo articolo appunto racconta come soluzioni si stiano cercando. Torniamo a parlare del tema della pesca, del caro gasolio. Il governo paga il 20%, bene, dicono i pescatori, ma serve anche altro. Grazie al decreto del Ministero le attività otterranno il credito d'imposta, questo 20%. Legacoop dice vanno messe in campo tutte le misure per salvare il settore, dunque anche per Legacoop questa misura è importante, però non basta, perché il costo del carburante è arrivato a circa 1,30 euro, mentre prima della guerra in Iran i pescatori lo pagavano tra 0,55 e 0,60 euro, incrementi insomma che mettono davvero a rischio il settore. Andiamo adesso dal Carlino alle pagine di Riccione. C'era apprensione per la chiusura di questo storico locale riccionese, il Blue Bar, ma è arrivato l'accordo tra i fratelli e allora riapre il Blue Bar. La famiglia Gentile ha raggiunto un'intesa davanti al notaio. Nella mattinata di ieri si è tenuto un incontro tra Milena Domenico e Michele Gentile nello studio del notaio Umberto Zio. L'obiettivo era verificare, scrive il Carlino, la possibilità di un accordo che consentisse allo storico locale nel cuore di Viale Ceccarini di poter riaprire i battenti dopo lo stop imposto lunedì. All'inizio della settimana si era presentato l'ufficiale giudiziario per dare esecuzione allo sfratto nei confronti della società di gestione del locale Atena SRL. Il confronto interno tra i tre soci aveva portato in precedenza uno dei tre ad aprire un contenzioso per i canoni di affitto non versati dalla società di gestione nei confronti della società di proprietà della struttura, l'immobiliare Monica. Insomma, potrà adesso il locale riaprire dopo l'accordo tra i soci. Insegue l'ex in Viale Ceccarini, è stato arrestato. L'uomo aveva un decreto di divieto di avvicinamento nei confronti della ex, non lo aveva rispettato, tanto che aveva fermato la donna per strada e l'aveva pesantemente minacciata. Una passante che aveva assistito alla scena aveva allertato le forze dell'ordine, che sono intervenute, e da lì poi l'intervento del
l'intervento del giudice che ha disposto per l'uomo il braccialetto elettronico. Andiamo a Cattolica, prima volta, la pagina di Cattolica, ma ci porta questa notizia a Montefiore, prima volta in consiglio per il partito di Vannacci. Il consigliere Simone Mazzi a Montefiore aderisce a Futuro Nazionale e dice: gli iscritti in Valconca sono 50, questo è solo un punto di partenza. A Montefiore nasce il primo gruppo consiliare in Romagna del movimento di Roberto Vannacci, esulta il consigliere Mazzi. Intorno alla nuova sigla c'è già una struttura territoriale, nel comitato costituente Rimini 1596 sono circa una cinquantina appunto le persone iscritte, e a formalizzare lo stesso Mazzi, che è il capogruppo di Siamo Montefiore Conca, lista civica, gruppo di opposizione, di cui è l'unico componente. Velaria Giamarina, l'isola dei platani va riqualificata per fermare la crisi dei negozi, un tema ricorrente a Bellaria. Questa volta ad intervenire su questo tema è Giulia Silvani di Confesercenti, e dice: servono interventi per rendere la zona attrattiva tutto l'anno. Intanto a Bellaria si festeggia per come è andata per Giardini d'Autore, era una scommessa, dice l'amministrazione, l'abbiamo vinta, sono stati oltre 6.500 visitatori all'evento ospitato per la prima volta al Castello Benelli. Andiamo anche alla pagina di Sant'Arcangelo per parlare Sant'Arcangelo Valmarecchia, in questo caso siamo a Verucchio, minacciava i colleghi, l'azienda lo licenzia, lui fa causa ma perde. Un operaio era stato cacciato dopo ripetuti episodi e sanzioni disciplinari. Il racconto di una collega che dice: una volta ha inseguito uno di noi con un martello, e insomma l'azienda era arrivata a licenziarlo, lui aveva fatto ricorso al giudice del lavoro e che però non lo ha reintegrato per via dei tanti episodi di insubordinazione, gravi offese e anche per le gravi offese sessiste alla responsabile. Su questa notizia ci prendiamo adesso una breve pausa, tra poco, per leggere insieme anche il Corriere Romagna.

0: Siamo a pranzo dalla suocera e ci ha fatto un fritto misto. Poi ci dà l'olio della frittura in una bottiglia. Che cosa facciamo?
1: Io lo butto nel lavandino.
2: Io nel water.
3: Io lo separo. La bottiglia nella plastica e l'olio nel water.
4: Oh, ma siamo impazziti! C'è qualcuno che ci innaffia anche le piante? Boh, stavo scherzando. L'olio esausto va negli appositi contenitori oppure alla stazione ecologica, perché quell'olio lì se va a finire negli scarichi poi dopo rovina tutte le tubature, e poi va a finire in mare e lo inquina. Ma poi a voi cosa vuoi che ve ne freghi dell'acqua e dell'ambiente, dai. Se, piangi pure te, però il fritto misto te lo sei mangiato, eh?
0: Mario, l'esercizio è ascoltare senza giudicare.
4: No, ma io mica stavo giudicando, stavo facendo una consulenza.

via battuta da secoli, segnata passo a passo da genti venute da lontano. Alla ricerca della fede o solo di passaggio. Natura da esplorare. Come uno spettacolo da visitare, passo a passo. Memorie e tradizioni di culture. E

Le 7.49 riprendiamo la nostra rassegna stampa dalle pagine del Corriere Romagna e oggi nel suo primo piano il giornale mette una notizia che arriva da Forlì, un aggiornamento nella vicenda di cronaca che riguarda Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato di essere l'autore, la causa di alcune morti sospette in ambulanza a Forlì. Scarcerazione negata dal GIP per il rischio di reiterazione del reato. Lo scorso luglio gli avvocati dell'ex autista avevano presentato la richiesta. Il giudice ha detto no, così come il pubblico ministero. Il suo licenziamento non è sufficiente, hanno scritto i giudici. L'ipotesi su cui stanno indagando gli inquirenti è che l'uomo abbia portato avanti, si indaga in particolare su un caso, ma il sospetto, ci sono sospetti anche su altri casi, abbia perpetrato un vero e proprio omicidio realizzato provocando un'embolia con dell'aria in vena con una siringa. I pazienti sono diversi, appunto sono 6 i decessi che sono finiti sotto la lente degli inquirenti, ma la misura, questa specifica, riguarda la morte di Deanna Mambelli, un'anziana appunto deceduta in ambulanza, e al vaglio degli inquirenti anche diverse intercettazioni. In un messaggio in chat con un necroforo Luca Spada diceva: facciamola lunga insieme, così secchiamo qualcuno. Questa è la frase che insomma è entrata come elemento importante nelle indagini. E poi c'è una vicenda che arriva da Predappio: donate le casacche ai bambini, ma il logo dello sponsor fa discutere. C'è un dibattito in corso a Predappio, la dicitura sulle magliette dice Predappio tricolore e riguarda la maglietta da gioco della formazione Pulcini, e uno dei genitori ha chiesto di modificare la scritta tricolore con souvenir. Insomma, Predappio non è nuovo a questo tipo di polemiche, infatti nell'altro articolo che troviamo in questa pagina si parla proprio di questo, tra raduni, commemorazioni e gadget, una storia che ciclicamente crea dibattito. Predappio, dove come sappiamo ci sono tanti negozi che ancora oggi vendono cimeli legati al fascismo. Si parla di economia e con la pagina di economia arriviamo a notizie riminesi, perché parte oggi nei padiglioni di Rimini Fiera BEX, la prima Expo Conference targata IEG sulla convergenza tra spazio e industria terrestre. Fino a venerdì imprese, istituzioni e centri di ricerca e start-up che lavorano su tecnologie e competenze che passano dallo spazio ai settori a terra si confrontano e si incontrano in fiera. Il margine di crescita è ampio, spiega il Corriere in questo articolo. Solo il 10% delle grandi imprese italiane di altri comparti ha oggi progetti attivi legati alle tecnologie spaziali, mentre il 55% le indica come area di diversificazione interessante. E c'è anche una curiosità che riguarda proprio l'esposizione in fiera, la Casa dell'Astronauta, vanno in scena la vita e il lavoro oltre il pianeta. Insomma, interessante non solo per le imprese ma anche per chi è attirato dalle ambientazioni spaziali e che può vedere appunto questa casa degli astronauti in fiera. La Romagna fa squadra per crescere, super area per vincere sui mercati. Parliamo di un appuntamento che invece andrà in scena il 23 ottobre a Rimini, il decennale di Fattore R. Riunisce i 4 sindaci capoluogo, analisti finanziari e il presidente della regione De Pascale per fare il punto su innovazione, intelligenza artificiale e lavoro, ed è stata presentata ieri l'iniziativa. Andiamo avanti dalle pagine del Corriere. C'è una vicenda che riguarda il SIULP, il sindacato di polizia, una vicenda che è finita in tribunale, che arriva ora a conclusione. Al centro della vicenda un conto di hotel non pagato dal sindacato, contestata soltanto l'ultima tranche, la legale del sindacato di polizia precisa in questo articolo. Era successo che nei giorni scorsi il tribunale di Rimini
Dopo la decisione del giudice di pace che aveva respinto l'appello del SIULP, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia, aveva condannato al pagamento del saldo della fattura di un albergo riminese utilizzato per un convegno, un conto da 2.100 euro, oltre alle spese legali da 2.500 euro. Dopo questa condanna, per precisare alcuni aspetti della sentenza, interviene il difensore del SIULP, l'avvocato Maria Grazia Rua, appunto intervistata in questo articolo. E poi una vicenda che tiene banco a livello nazionale, cioè un dibattito, ovvero i nuovi criteri per il tetto di alunni stranieri nelle classi. Il dibattito naturalmente coinvolge anche Rimini. Gioenzo Renzi, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia, ha letto le dichiarazioni nei giorni scorsi, dichiarazioni critiche della preside dello storico istituto scolastico del centro storico, Chiara Giovannini, e della vice sindaca, parliamo dell'istituto delle Ferrari in centro, e di Chiara Bellini, la vice sindaca e assessora alla scuola, sulla proposta della premier Meloni di voler appunto imporre una norma restrittiva sul numero massimo di stranieri per classe. E allora Renzi interviene in difesa anche del suo partito, dice: gli alunni riminesi scappano, le Ferrari fallimento dell'integrazione. Le Ferrari sono la scuola in centro che ha il numero maggiore di iscritti stranieri, in deroga 9 classi su 10, dice Renzi, alcune superano l'80% di stranieri, perché Borgo Marina oggi è un ghetto afro-asiatico al posto dei negozi monolocali per studenti e anziani, lui chiede, insomma parte dalla scuola per poi arrivare ad altro. C'è anche un'altra vicenda giudiziaria che arriva al suo termine, ce ne danno conto oggi i giornali. Microspia sull'auto del generale Cecchi, assolto l'ex buttafuori, escluse le interferenze illecite nella vita privata, condannato a 6 mesi per ricettazione di SIM. Anche questa è un'annosa vicenda, si conclude con una assoluzione. Rimini apre le porte a 36 bambini della zona di Kharkiv, piccoli ucraini visiteranno la città, San Marino e alcuni parchi dei divertimenti. E ancora dalle pagine del Corriere incontriamo l'inserto dedicato alla cultura e agli spettacoli, le voci dell'anima contro le mafie al Teatro degli Atti di Rimini, e siamo alla 24esima edizione di questa rassegna diretta da Maurizio Argan e Alessandro Carli, e il programma propone due spettacoli realizzati in collaborazione con Libera Rimini, dedicati a due figure, a due vicende emblematiche della lotta alle mafie. L'appuntamento comincia alle 20:30 questa sera con Animali da palco, un reading di poesia affidato alle voci di Loredana Scianna e Teresio Trolle. E poi nell'articolo trovate anche tutti gli altri appuntamenti della rassegna. A Riccione il caso del condominio Nettuno. Il comune resiste al ricorso presentato dal condominio, la parola aspetta ora al Consiglio di Stato, la giunta ha deciso di andare fino in fondo, alcune irregolarità nella costruzione che avevano decretato poi la chiusura di questo condominio, ma è cominciata poi una strenua resistenza da parte degli abitanti e la querelle continua. A Cattolica viene inaugurato il nuovo palazzetto, motore di crescita, dice l'amministrazione. È stata completata questa struttura da 3 milioni di euro. Ieri c'è stato il passaggio di consegne ai nuovi gestori. Una notizia anche che arriva da Mondaino: il miglior miele biologico d'Italia viene da lì, ha conquistato questo premio dell'azienda Oro del Daino in un concorso nazionale che si chiama Tre Gocce d'Oro. A Saludeccio intanto tornano a splendere i 6 murales dell'Ottocento, al via gli interventi di restauro delle opere che da oltre 30 anni colorano il borgo. Sapori e tradizioni, è già tempo della Fiera di San Michele, siamo a Sant'Arcangelo il 26-27 settembre, in programma la storica manifestazione, 2 giorni nel segno del gusto con la cipolla dell'acqua, la cucina di Chef to Chef, rievocazioni medievali e natura. E andiamo anche all'inserto sportivo del Corriere per leggere questa notizia che riguarda la MotoGP. Il primo confronto tra 850 e 1000 bezzecchi firma il terzo tempo, buoni riscontri per la nuova cilindrata nel parallelo con
Il Gran Premio di domenica il più veloce è stato Diogo Moreira. Su questa notizia ci fermiamo adesso con la nostra rassegna stampa e vi ricordo che tra pochissimo torniamo con il nostro Icaro TG Mattina. Tra pochissimo.

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
2: Rijeka Croazia, centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022.
3: Siamo a pranzo dalla suocera e ci ha fatto un fritto misto. Poi ci dà l'olio della frittura in una bottiglia. Che cosa facciamo?
4: Io lo butto nel lavandino.
5: Io nel water.
6: Io lo separo. La bottiglia nella plastica e l'olio nel water.
7: Oh! Ma siamo impazziti! C'è qualcuno che ci innaffia anche le piante? Boh, stavo scherzando! L'olio esausto va negli appositi contenitori oppure alla stazione ecologica, perché quell'olio lì se va a finire negli scarichi poi dopo rovina tutte le tubature, eh? E poi va a finire in mare e lo inquina. Ma poi a voi cosa vuoi che ve ne freghi dell'acqua e dell'ambiente, dai? Se, se, piangi pure te! Però il fritto misto te lo sei mangiato, eh?
3: Mario, l'esercizio è ascoltare senza giudicare.
7: No, ma io mica stavo giudicando, stavo facendo una consulenza.

amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

0: per me questa strada è un po' un sistema di tanti cancelli da passare e tante possibilità da cogliere.
1: Non solo dei bei panorami, ma anche delle persone autentiche con cui tu puoi condividere un pezzetto di questa strada.
2: Il camminare, io mi sento libero, ma è la libertà nei confronti di tutto questo mondo. Nella solitudine non c'è rumori, a volte basta un rumore, il vento, sembra che qualcuno ti voglia dire qualcosa.
3: Ci allontaniamo da dove c'è la folla, la confusione, dove si sente la musica, dove ci sentono i battipista, entriamo nel bosco. Quindi camminiamo, poi mi fermo senza dire niente.
4: Torni pieno, con gli occhi pieni, col cuore pieno, con lo zaino pieno della meraviglia del creato.

0: Mercoledì 23 settembre, di nuovo un buongiorno dalla redazione di Icaro, bentrovati all'appuntamento con il nostro primo telegiornale del mattino. Apriamo tornando a parlare della vicenda di Giuliano Saponi. Ricorderete che era rimasto vittima di un incidente nel maggio del 2023, era stato ridotto in condizioni gravissime. Quell'incidente si era ipotizzato potesse essere frutto di un'aggressione, potesse essere in qualche modo collegato all'omicidio della madre Pierina Paganelli, ma ora il GIP di Rimini ha messo la parola fine su quelle ipotesi e ha decretato che invece si trattò appunto di un incidente, che fu vittima di un'auto pirata. Ma ricostruiamo la vicenda nel servizio.
1: Non si trattò di un'aggressione dolosa, ma di un investimento stradale provocato da un veicolo rimasto sconosciuto. La GIP del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli ha accolto la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi e disposto l'archiviazione del fascicolo contro ignoti riguardante Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli. I fatti risalgono al 7 maggio del 2023, quando Saponi fu trovato in via Coriana Rimini gravemente ferito mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta per recarsi a lavoro. L'ipotesi di un'aggressione deliberata è stata smentita dalla convergenza dei dati tecnico-scientifici. Le consulenze medico-legali e ingegneristiche hanno stabilito che il quadro lesivo, con fratture al massiccio facciale e segni da impatto su superficie piana, è compatibile esclusivamente con l'urto di un mezzo in movimento e con lo scarrocciamento della bici. Nessun corpo contundente è stato impiegato per colpire Saponi. Secondo la GIP, a favorire la dinamica accidentale potrebbe aver inciso anche il grave deficit visivo della vittima. L'ordinanza esclude inoltre ogni connessione con il successivo omicidio della madre di Saponi. Per la giudice non esiste alcun elemento indiziario o movente che leghi due episodi. Dalle analisi delle videocamere, dei tabulati e dei campioni biologici non sono emersi elementi per i

0: caricato e collaudato bottiglie incendiarie tipo Molotov. Con questa accusa i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro hanno indagato quattro giovanissimi, tra cui due residenti nella provincia di Rimini. L'indagine, nata dal monitoraggio del territorio che ha coinvolto il pesarese, il bolognese e il riminese, e dal controllo di canali social, siti d'aria e profili web riconducibili a gruppi eversivi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a febbraio il gruppo si è ritrovato all'interno di un capannone industriale abbandonato a Pesaro per far esplodere diverse molotov e testarne il potenziale offensivo, provocando deflagrazioni e principi di incendio. Nelle perquisizioni eseguite dalle forze dell'ordine anche nel territorio riminese, l'arma ha sequestrato tablet, smartphone e computer, ora al vaglio degli esperti informatici, oltre a materiale cartaceo con guide e istruzioni dettagliate su come realizzare gli ordigni incendiari. I quattro giovanissimi risulterebbero vicini a collettivi studenteschi ed ambienti dell'antagonismo e dell'anarchismo locale. Per quanto riguarda i due residenti nel riminese, si tratta di un 18enne che studia nel capoluogo marchigiano, la cui abitazione è stata perquisita, e di un 21enne. Per entrambi l'accusa è di fabbricazione e porto di congegni micidiali in concorso. Resta ora da chiarire l'esatta portata della loro condotta. Gli inquirenti cercano di capire se la realizzazione delle molotov servisse per accreditarsi all'interno delle gerarchie eversive o se fosse il preludio ad azioni dimostrative già programmate.
1: Un 28enne residente in provincia di Bologna è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinarsi a meno di 1000 metri da una donna con la quale aveva avuto una precedente relazione segnata da violenze fisiche e psicologiche. Una passante lo ha visto discutere aggressivamente con l'ex compagna e ha allertato le forze dell'ordine. La polizia locale ha poi rintracciato il 28enne in una struttura ricettiva sempre a Riccione. Per lui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico. Torniamo in tribunale per un'altra vicenda che è arrivata a conclusione, ovvero il processo di primo grado sul presunto caso di spionaggio ai danni dell'ex comandante della Guardia di Finanza, Enrico Cecchi. Sentiamo il servizio.
0: Tutto ha inizio nel settembre del 2021, quando il generale Enrico Cecchi, ex comandante della Guardia di Finanza di Rimini, scopre una microspia e un localizzatore GPS nascosti sulla sua auto. Scatta immediatamente la denuncia alle Fiamme Gialle e l'avvio delle indagini coordinate dalla procura riminese. Lo stesso Cecchi sospetta fin da subito che lo spionaggio sia legato a motivi politici su San Marino, dove svolgeva l'incarico a titolo gratuito di consulente per il segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti. Risalendo al codice email del dispositivo e alla scheda SIM, le investigazioni portano a processo un ex buttafuori di 52 anni, conoscente del generale, e un commerciante di telefonia di 42 anni, accusato di aver fornito schede fittiziamente intestate. Ora il Tribunale Monocratico di Rimini ha emesso la sentenza di primo grado. L'ex buttafuori, che ha sempre respinto l'ipotesi di spionaggio, difeso dall'avvocato Pier Giorgio Tiraferri, è stato assolto dall'accusa di interferenze illecite nella vita privata perché il fatto non sussiste, mentre per l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato è scattata la prescrizione. Entrambi gli imputati sono stati invece condannati a 3 mesi di reclusione con pena sospesa per la ricettazione delle SIM card. Il giudice ha infine respinto la richiesta di risarcimento avanzata dal generale Cecchi. Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere 60 giorni.
1: Parliamo adesso della crisi della pesca dovuta al caro gasolio. Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il decreto con il quale vengono individuate le modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche. Sarà così possibile procedere con l'assegnazione delle risorse del credito d'imposta per oltre 1900 pescatori. Dalle prime stime i beneficiari riceveranno l'intero 20% della spesa e esulta di fronte a questo provvedimento Lega Coop Romagna. Dice si tratta di un atto importante che fa seguito all'iniziativa congiunta delle cooperative associate insieme ai comuni della costa emiliano-romagnola per sbloccare la situazione di stallo che ha impedito fino ad oggi alle imprese del settore di usufruire di un beneficio vitale in questa fase economica.

0: dinamica complessa. Ci auguriamo, dice ancora Legacoop, che si tratti del primo passo per dare risposta alle giuste istanze poste dai comuni e dalle cooperative, che porti ad una estensione del credito d'imposta e all'istituzione di un tavolo di confronto territoriale col Ministero e la Regione per mettere in campo tutte le misure possibili per la salvaguardia del settore. Ed è iniziato in commissione regionale, è iniziata la discussione di un progetto di legge per la tutela del commercio e delle botteghe storiche. A presentarlo è stata la minoranza. Vediamo.
1: La crisi del commercio è ormai una realtà con cui fare i conti. Solo in provincia di Rimini dal 2012 al 2025 si sono perse un migliaio di attività di vicinato. A cercare di porre un freno alla desertificazione e al degrado urbano, rafforzando al contempo la tutela delle tradizioni enogastronomiche ed artigianali del territorio, arriva ora un progetto di legge regionale che vede come primo firmatario un consigliere di minoranza, Alberto Ferrero di Fratelli d'Italia. Il testo introduce la possibilità per i comuni di istituire le zone di salvaguardia dell'identità locale, aree nelle quali le amministrazioni potranno subordinare le nuove aperture a pareri obbligatori di conformità, stabilire tetti massimi di esercizi per specifiche categorie e imporre percentuali minime di prodotti certificati o a filiera regionale. Previste anche misure di accompagnamento e incentivi fiscali, come la riduzione dell'IMU per i proprietari di immobili che scelgono di affittare a imprese giovanili, start-up sociali o botteghe storiche.
2: Questo progetto di legge mira a dare alle amministrazioni comunali una fonte normativa solida che possa far sì che il commercio non venga in alcun modo limitato, ma venga gestito e da possibile o probabile fonte di degrado possa invece diventare, attraverso questa fonte normativa, possa diventare strumento di sviluppo delle nostre città, dei nostri centri urbani e anche delle periferie, perché questo progetto di legge non si limita solo ed esclusivamente ai centri urbani, ai centri storici, ma fa un ragionamento a 360 gradi che riguarda la città a tutto tondo.
1: Tema attuale, ma affrontato dal presupposto sbagliato per la maggioranza.
3: Il progetto di legge porta un tema reale. I comuni devono poter difendere la qualità dei negozi, dei servizi, della sicurezza e la vivibilità dei quartieri. Parte però da un presupposto, secondo me, un po' ideologico, che è quello di collegare alcuni negozi al rischio di cadere nel degrado urbano. È assolutamente condivisibile invece quello di chiedere degli standard minimi di qualità del servizio, della sicurezza dei negozi, ma che ignora completamente quello che è una situazione economica globale legata alla presenza di multinazionali che detengono una parte consistente del commercio, ma anche una situazione economica legata ai costi materiali della gestione dei negozi che non viene considerata in questa legge.
0: Continuiamo a parlare di economia. Il 23 ottobre al Teatro degli Atti di Rimini ci sarà la 10ª edizione di Fattore R Romagna Economic Forum. Ieri c'è stata la presentazione.
4: La Romagna fa rete e si ritroverà anche quest'anno a Fattore R, Romagna Economic Forum, in programma al Teatro degli Atti di Rimini il prossimo 23 ottobre. Tema al centro dell'edizione 2026 è Romagna, superarea economica e urbana.
5: Siamo un'area straordinaria di 73 comuni con un dialogo tra il mare e l'entroterra, dove le persone fanno economia. La Romagna è anche terra di biblioteche, abbiamo visto le presentazioni precedenti alla Classenza Ravenna e alla Malatestiana Cesena, è terra di parchi, quindi dobbiamo esaltare questo concetto di Romagna diversa, contemporanea, perché ragiona contemporaneo, innova e va verso il mondo.
4: Da sempre momento di incontro per imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie di crescita del territorio, Fattore R avrà anche quest'anno protagonisti prestigiosi come Lorenzo Bini Smaghi, già economista della Banca d'Italia dal 1983 al 94, Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, e il momento di confronto fra i quattro sindaci delle città di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna. In un momento difficile per le imprese, sotto scacco di una situazione geopolitica turbolenta e alle prese con la lievitazione dei costi, l'occasione metterà a confronto protagonisti del territorio per un focus sul presente, ma soprattutto sul futuro. Innovazione e formazione, quanto mai importanti in un momento in cui un'altra criticità importante per le imprese è quella della ricerca del personale.
6: Molti gruppi, molte aziende, molte imprese associate insieme creano delle academy appunto per formare le persone, per aggiornarle, anche perché l'Istat ha già certificato che gli occupati di qui al 2050 da 37 milioni diventeranno 30 in Italia, e quindi se vogliamo mantenere gli stessi livelli quelle persone dovranno essere più produttive.
0: La politica ci porta invece a Montefiore Conca, dove nasce ufficialmente il primo gruppo consiliare sul territorio romagnolo di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. A formalizzare il passaggio è stato il consigliere comunale capogruppo Simone Mazzi, già referente per il territorio del Comitato Costituente Rimini 1596 di Futuro Nazionale, con la lettera depositata ieri al sindaco e segretario comunale di Montefiore Conca. Mazzi ha comunicato la formale adesione al movimento politico fondato dal generale Vannacci e il contestuale cambio di denominazione del suo gruppo consigliare d'opposizione in gruppo consigliare Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. E nel depositare questa lettera ha poi commentato: la nascita del primo gruppo in Romagna rappresenta un passo fondamentale per dare voce istituzionale ai tanti cittadini che chiedono un cambio di passo netto. È arrivata la precisazione poi del sindaco di Montefiore, che dice: prima ci saranno delle verifiche previste da regolamento. Il consigliere ha comunicato la propria adesione e ha chiesto di aggiornare la denominazione del gruppo consigliare, del quale è attualmente l'unico componente e capogruppo. La libertà di appartenenza politica di ciascun consigliere non è in discussione. La richiesta di aggiornamento della denominazione sarà esaminata con il segretario comunale alla luce del regolamento del Consiglio Comunale e degli orientamenti del Ministero dell'Interno. Restiamo in Val Conca, andiamo a Cattolica, dove è stato inaugurato ufficialmente il nuovo palazzetto dello sport in via Carpignola. La struttura sorge sull'area riqualificata di un ex bowling. Siamo andati all'inaugurazione.
7: Giornata importante per la città di Cattolica. La sindaca Franca Foronchi ha tagliato ufficialmente il nastro per inaugurare il nuovo palazzetto dello sport, che sorge al posto dell'ex bowling in via Carpignola.
8: Si colloca in un luogo della città che è proprio al centro dei nostri strutture sportive, quindi iniziamo l'anno europeo dello sport. Noi siamo diventati comune europeo dello sport, i festeggiamenti inizieranno nel 2027 con appunto questa bellissima giornata di inaugurazione di una delle strutture più belle e più importanti per Cattolica.
7: La struttura è dotata di un campo in parquet utilizzabile sia per la pallavolo che per il basket, ma sarà in grado di ospitare anche concerti, congressi ed eventi internazionali.
8: Tutto è avvenuto attraverso un bando. Questo bando l'ha vinto Axi Nazionale insieme a delle società sportive del territorio, che sapranno sicuramente far valere questa struttura e utilizzarla al meglio.
7: L'impianto è stato benedetto da Don Eugenio davanti a tantissimi ospiti, tra cui la consigliera regionale Alice Parma, il senatore Marco Croatti, il presidente dell'Axi Antonino Viti, il sindaco della provincia di Rimini Jamil Sadegolvad e l'ex sindaco di Cattolica Mariano Gennari.
8: È bello riconoscere che quando si arriva in un luogo non si parte mai dall'anno zero, c'è sempre qualcuno prima di te che ha iniziato dei lavori che tu puoi condividere, come in questo caso, e quindi è giusto che li porti avanti, ma soprattutto che riconosce chi c'era prima di te, il lavoro svolto. E credo che oggi essere qui anche col sindaco precedente Mariano Gennari abbia dato più valore anche a questa festa.
0: Venerdì alle 17 il Parco di Riva Azzurra, dedicato a Sandro Pertini, ospiterà una cerimonia pubblica promossa dall'amministrazione comunale per celebrare il 130° anniversario della nascita del presidente, appunto il 25 settembre 1896. L'appuntamento si svolgerà presso il monumento a lui intitolato in località Ghetto Turco, lungo via Tommasio, nei pressi dell'incrocio con via Buonarroti. Il legame tra Pertini e Rimini affonda le radici, spiega l'amministrazione in una nota, in un rapporto costruito nel nel tempo attraverso visite compiute in ruoli istituzionali diversi. Il parco porta il suo nome dal 2005, quando l'amministrazione comunale decise di dedicargli uno spazio cittadino accogliendo una proposta del Consiglio Comunale. L'8 maggio di quell'anno fu scoperto il busto in bronzo realizzato dallo scultore riminese Pietro Giannelli alla presenza della vedova del presidente, la signora Carla Voltolina, e del senatore Sergio Zavoli. La cerimonia si inserì nelle iniziative per la festa della mamma con il coinvolgimento delle realtà del territorio. A un mese dalla visita di Papa Leone, un nutrito gruppo di riminesi oggi è a Roma per incontrare il Santo Padre e tornare a ringraziarlo per la sua presenza. Uno speciale sul pellegrinaggio sarà poi proposto venerdì alle 20.35 nel programma I Giorni della Chiesa. Sentiamo.
9: Saranno 400 riminesi in piazza San Pietro per l'incontro con Papa Leone. In occasione della tradizionale udienza del mercoledì, fedeli da tutta la diocesi insieme al vescovo Anselmi ricambiano la visita del Santo Padre del 22 agosto. La maggior parte di loro ha vissuto quella storica giornata da volontario a servizio delle migliaia di persone arrivate per l'incontro con il Papa e vuole ringraziarlo per il dono di una visita preziosa, sia per il cammino personale che per quello dell'intera comunità cristiana. Sono 5 i pullman organizzati dalla diocesi con circa 230 partecipanti, ai quali se ne aggiunge uno della parrocchia di Viserba Mare, che ha promosso una gita di 2 giorni. Un centinaio di persone raggiungeranno la capitale con mezzi propri. L'udienza è in programma alle 10. Alle 12 nella Basilica di San Pietro il vescovo presiederà la messa che chiuderà il pellegrinaggio. In piazza campeggerà lo striscione «Grazie Papa Leone». Sarà anche l'occasione per portare al Santo Padre alcuni doni: un volume sul Tempio Malatestiano, una ceramica artistica, una divisa da salvataggio, l'opera omnia dei soggetti religiosi del pittore Giorgio Bellini, sarà lo stesso artista a consegnargliela, la mitra realizzata e utilizzata proprio in occasione della visita a Rimini. Il vescovo porterà al pontefice anche la speciale maglia biancorossa della Rimini Calcio, indossata in occasione dell'esordio a Romeo Neri. Intanto la diocesi guarda già ad un altro viaggio dal forte valore simbolico, un pellegrinaggio in Terra Santa dal 15 al 20 novembre. Sono già circa 60 le richieste di partecipazione, ma le iscrizioni restano aperte.
0: Siamo allo sport. Il direttore generale della Dole Rimini, Renato Nicolai, ospite della nostra trasmissione Calcio.Basket, è tornato sulla sconfitta con Cividale nel finale di Supercoppa. E intanto ora i biancorossi guardano a domenica, quando affronteranno Montecatini nella prima giornata di campionato. Allora torniamo a Calcio.Basket con un estratto dalla trasmissione.
10: Non nascondiamo la nostra delusione. Ci abbiamo creduto, volevamo vincere, la Volpe Luva non fa parte della nostra filosofia. Volevamo vincere, ma Cividale ha giocato onestamente molto molto bene, probabilmente ha avuto anche più voglia di vincere di quanta ne abbiamo voluta noi, e soprattutto ha fatto una partita solidissima con percentuali da 3 molto alte, soprattutto, se non ricordo male, fino al terzo quarto aveva il 67%, per cui tanto di cappello e tanti complimenti a Cividale. Dems è un giocatore molto dinamico, lo ha dimostrato. Dobbiamo aiutarlo nel gioco ad utilizzare il suo dinamismo, per cui stiamo lavorando su dei giochi che possono aiutare questo dinamismo per renderlo anche più produttivo in attacco e avere appunto una freccia in più al nostro arco. La squadra di Montecatini è una squadra arcigna, basata soprattutto sui due americani, sono due buoni americani. Jordan Harris è un giocatore che abbiamo anche valutato perché è un giocatore che pur essendo molto magro, braccia lunghe, molto, molto veloce, in transizione, è un giocatore molto molto pericoloso. Onestamente è una squadra basata soprattutto sul talento dei due americani e sul nucleo storico della promozione dell'anno scorso. È una squadra che in casa loro sarà dura da battere, però ci dobbiamo riuscire. Sono d'accordo che noi andiamo, dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, in casa, fuori, eccetera. Tutte le partite devono essere, il nostro obiettivo deve essere la vittoria, non ci sono dubbi.
0: È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Da Serena Saporito e dalla redazione, grazie per averci seguito. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Un grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lulli. Romagna, ieri, oggi e domani. In onda tutte le domeniche alle 13 e in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 27 settembre, Sorrivoli ci mostra come la condivisione e l'amore per il proprio paese mantengono vive le tradizioni.

Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Travimeteo per la giornata di mercoledì. Ritroveremo l'anticiclone sulla parte occidentale del vecchio continente, i massimi sono proprio tra isole britanniche, Francia e Spagna. Più ad est dell'Italia invece una discesa, una colata di aria fredda per il periodo dalle regioni scandinave verso proprio la penisola balcanica, la Grecia, con l'afflusso di aria più fresca, 20 di grecale anche sull'Italia, che farà calare un po' le temperature ulteriormente. Poche però le precipitazioni, qualche episodio piovoso, breve rovescio tra Sardegna, Sicilia e Calabria. Andiamo quindi al dettaglio, possiamo notare una giornata con sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, rischio per brevi rovesci solo sulla Sardegna, Sicilia e parte di Calabria, altrove giornata decisamente più tranquilla ma venti ancora moderati o a tratti tesi di grecale, soprattutto al sud. Le temperature difatti in ulteriore calo sulle regioni del nord e lato Adriatico possiamo notare massime che mediamente non supereranno i 23-24 gradi, un paio di gradi in più invece sulla parte tirrenica con 27-28 gradi, comunque lieve calo delle temperature anche qui rispetto a inizio settimana. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo o visitando il nostro sito web.

Passare troppe ore davanti al cellulare non solo è deleterio per la propria vita sociale, ma può avere anche altre conseguenze. La prolungata esposizione alla luce blu emessa dagli smartphone potrebbe infatti compromettere il funzionamento di un'ampia gamma di cellule e quindi accelerare l'invecchiamento. A questa conclusione sono arrivati gli studiosi della Oregon State University, studiando i moscerini della frutta, visto che le sostanze chimiche interessate nel processo di invecchiamento sono presenti anche nelle cellule del corpo umano. I poveri moscerini, esposti loro malgrado per 2 settimane alla luce blu, hanno visto alterati alcuni metaboliti, le molecole che derivano dalla trasformazione chimica di ciò che viene introdotto nel corpo oppure è prodotto dall'organismo, affinché possa essere utilizzato o eliminato. Questo indica che le loro cellule non funzionavano quindi in modo ottimale e spiega l'invecchiamento precoce e la minore longevità dei moscerini colpiti ininterrottamente dalla luce blu. Anche se, spiegano gli scienziati per tranquillizzare tutti, gli uomini sono sottoposti ad una luce molto meno intensa e quindi con eventuali danni inferiori. Buona sapersi, però, poveri moscerini.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tempo reale. L'informazione in diretta.
2: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale, 23 settembre, mercoledì. Simona Molazzani e Andrea Polazzi.
3: Oggi è veramente autunno, così ci hanno detto quelli che ne sanno.
2: Esatto, ce l'abbiamo fatta arrivarci.
3: Esatto, proprio così, noi è da lunedì che diciamo che è autunno, ma va bene comunque. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, bentrovati al nostro appuntamento con Tempo Reale. Pronti a dare i nostri contatti?
2: Come no, 337-511-336.
3: Questo è facile.
2: Per i WhatsApp.
3: Esatto, oppure anche la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Vi aspettiamo, come sempre, graditissimi i vostri saluti, ma anche i vostri commenti, i vostri suggerimenti, le vostre notizie. Noi siamo qui in Tempo Reale per provare, per quanto possibile, a raccontarvi tutto.
2: Esatto. Vediamo se c'è già qualcuno che saluta.
3: Vediamo,
2: chissà,
3: vai a vedere.
2: Chissà, vado subito a controllare. No, ancora non abbiamo il vincitore della giornata.
3: arriverà. Vedremo chi sarà il primo a salutarci questa mattina, ma di notizie ne abbiamo tante. Avremo anche degli ospiti nel corso della nostra trasmissione, per cui che dici? Iniziamo?
2: Sì, iniziamo con tantissime notizie di cronaca. Una si richiama a una notizia che già avevamo dato nella mattinata di ieri, poi sono emersi ulteriori dettagli. Parliamo di questi due giovani residenti nella provincia di Rimini che sono tra i quattro indagati dall'Arma dei Carabinieri nell'ambito di un'inchiesta sulla realizzazione di ordigni incendiari nell'ambito dei cosiddetti gruppi eversivi. Sono state effettuate perquisizioni ma anche sequestri. Ne sa sicuramente più di noi Lamberto Abbati.
4: Avrebbero fabbricato e collaudato bottiglie incendiarie tipo Molotov. Con questa accusa i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro hanno indagato quattro giovanissimi, tra cui due residenti nella provincia di Rimini. L'indagine è nata dal monitoraggio del territorio che ha coinvolto il pesarese, il bolognese e il riminese e dal controllo di canali social, siti d'aria e profili web riconducibili a gruppi eversivi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a febbraio il gruppo si è ritrovato all'interno di un capannone industriale abbandonato a Pesaro per far esplodere diverse molotov e testarne il potenziale offensivo, provocando deflagrazioni e principi di incendio. Nelle perquisizioni eseguite dalle forze dell'ordine anche nel territorio riminese, l'arma ha sequestrato tablet, smartphone e computer, ora al vaglio degli esperti informatici, oltre a materiale cartaceo con guide e istruzioni dettagliate su come realizzare gli ordigni incendiari. I quattro giovanissimi risulterebbero vicini a collettivi studenteschi ed ambienti dell'antagonismo e dell'anarchismo locale. Per quanto riguarda i due residenti nel riminese, si tratta di un 18enne che studia nel capoluogo marchigiano, la cui abitazione è stata perquisita, e di un 21enne. Per entrambi l'accusa è di fabbricazione e porto di congegni micidiali in concorso. Resta ora da chiarire l'esatta portata della loro condotta. Gli inquirenti cercano di capire se la realizzazione delle Molotov servisse per accreditarsi all'interno delle gerarchie eversive o se fosse il preludio ad azioni dimostrative già programmate.
2: Ecco, sono arrivati i saluti.
3: Vedi?
2: Un bel po' di saluti dalla pagina
3: Facebook. Li hai chiamati?
2: Diamo il buongiorno e il buon fresco mercoledì a Irene, a Gianni e a Walter, mentre sul numero 337-511-336 c'avevi il buongiorno con tante O da parte di Nunzio, che ci augura anche una buona trasmissione.
3: Bene, grazie a tutti voi per questi saluti di inizio mattinata, di inizio trasmissione. Noi continuiamo raccontandovi di cronaca perché torniamo su un episodio che avevamo seguito a lungo, soprattutto

0: fatto vittima di un incidente, questo prima che la mamma fosse uccisa. Ricordiamo che poi proprio quando avvenne quel tragico omicidio Giuliano Saponi si trovava ancora in clinica di riabilitazione, perché questo incidente che gli aveva insomma rovinato la vita, perché comunque lui stava andando in bicicletta, era caduto, era stato colpito. Ecco, diciamo che tutte queste ipotesi sono state al centro anche di un'indagine, ma a questo punto invece il giudice per le indagini preliminari, almeno insomma per quello che è stato raccolto, dice che è esclusa ogni connessione tra l'omicidio della madre e l'incidente avvenuto al figlio. Ma sentiamo sempre il nostro Lamberto Abbati.
1: Non si trattò di un'aggressione dolosa, ma di un investimento stradale provocato da un veicolo rimasto sconosciuto. La Jeep del Tribunale di Rimini Raffaele Ceccarelli ha accolto la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi e disposto l'archiviazione del fascicolo contro ignoti riguardante Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli. I fatti risalgono al 7 maggio del 2023, quando Saponi fu trovato in via Coriana Rimini gravemente ferito mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta per recarsi a lavoro. L'ipotesi di un'aggressione deliberata è stata smentita dalla convergenza dei dati tecnico-scientifici. Le consulenze medico-legali e ingegneristiche hanno stabilito che il quadro lesivo, con fratture al massiccio facciale e segni da impatto su superficie piana, è compatibile esclusivamente con l'urto di un mezzo in movimento e con lo scarrocciamento della bici. Nessun corpo contundente è stato impiegato per colpire Saponi. Secondo la Jeep, a favorire la dinamica accidentale potrebbe aver inciso anche il grave deficit visivo della vittima. L'ordinanza esclude inoltre ogni connessione con il successivo omicidio della madre di Saponi. Per la giudice non esiste alcun elemento indiziario o movente che leghi i due episodi. Dalle analisi delle videocamere, dei tabulati e dei campioni biologici non sono emersi elementi per identificare un responsabile. Respinta anche la richiesta di incidente probatorio avanzata dai legali di Saponi, Monica e Marco Lunedei, che sulla base di una consulenza svolta da un loro perito avevano ipotizzato un'aggressione a colpi di mazza da hockey rivestita in gomma. Il caso quindi si chiude come un sinistro stradale con omissione di soccorso a carico di ignoti.
2: E questo appunto l'esito, a questo direi definitivo, di questa indagine. E,
0: a meno che non emergano
2: ulteriori
0: elementi, ma a questo punto questa è la conclusione
2: definitiva, la situazione.
0: Guarda, devo dirti che la verità, in effetti, di fronte ad un caso così inquietante, anche così misterioso, perché ricordiamo che nonostante tutte le indagini, nonostante tutti i sopralluoghi, le verifiche, gli incidenti probatori, ad oggi quello di Pierina Paganelli è un omicidio che non ha colpevole. E questo episodio avvenuto a Giuliano Saponi, poi è chiaro che la casualità degli eventi alle volte stupisce anche le persone comunque più aperte al pensiero. Effettivamente ha fatto dubitare anche chi si occupa di comunicazione che potessero esserci delle correlazioni tra i due eventi. Oggi però tutte le verifiche sono state fatte, benché appunto siano stati anche portati degli elementi per provare a sostenere l'ipotesi che fosse un'aggressione, il giudice ci dice non è andata così, è stato semplicemente un incidente stradale che nulla c'entra con quello che è accaduto poi di lì a qualche tempo.
2: Proseguiamo con la cronaca, perché non finisce qui. Ieri è stata una giornata molto impegnativa per il nostro Lamberto.
0: Sì, esatto.
2: Si è dedicata ad un altro processo di primo grado che si è concluso, quello sul presunto caso di spionaggio ai danni dell'ex comandante della Guardia di Finanza riminese Enrico Cecchi. Sentiamo come si è concluso il processo.
1: Tutto ha inizio nel settembre del 2021, quando il generale Enrico Cecchi, ex comandante della Guardia di Finanza di Rimini, scopre una microspia e un localizzatore GPS nascosti sulla sua auto. Scatta immediatamente la denuncia alle Fiamme Gialle e l'avvio delle indagini coordinate dalla procura riminese. Lo stesso Cecchi sospetta fin da subito che lo spionaggio sia legato a motivi politici su San Marino, dove svolgeva l'incarico a titolo gratuito di consulente per il segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti. Risalendo al codice email del dispositivo e alla scheda SIM, le investigazioni portano a processo un ex buttafuori di 52 anni, conoscente del generale, e un commerciante di telefonia di 42 anni, accusato

0: di aver fornito schede fittiziamente intestate. Ora il Tribunale Monocratico di Rimini ha emesso la sentenza di primo grado. L'ex buttafuori, che ha sempre respinto l'ipotesi di spionaggio, difeso dall'avvocato Pier Giorgio Tiraferri, è stato assolto dall'accusa di interferenze illecite nella vita privata perché il fatto non sussiste, mentre per l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato è scattata la prescrizione. Entrambi gli imputati sono stati invece condannati a 3 mesi di reclusione con pena sospesa per la ricettazione delle SIM card. Il giudice ha infine respinto la richiesta di risarcimento avanzata dal generale Cecchi. Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere 60 giorni.
1: E queste, insomma, probabilmente anche le motivazioni daranno qualche ulteriore elemento, completando ancora la cronaca. Questa qui la leggiamo noi, perché effettivamente, insomma, succedono cose che per fortuna, anche grazie all'intervento di passanti, di persone che si accorgono che c'è qualcosa che non va, poi qualcuno finisce, come in questo caso, arrestato. Andiamo a leggere sul nostro sito. Questa notizia ci porta nel cuore di Riccione. Siamo in Viale Ceccarini, dove un 28enne residente in provincia di Bologna è stato arrestato dopo essere stato fermato mentre violava una misura cautelare coercitiva. Che cosa significa?
2: Divieto di avvicinamento.
1: Esatto, lui aveva il divieto di avvicinamento a meno di 1000 metri, quindi di 1 chilometro, doveva stare almeno a 1 chilometro da una donna con la quale aveva avuto una precedente relazione. E un rapporto, come si apprende anche poi dalla nota che ci è arrivata, molto violento, violenze fisiche, violenze psicologiche. Una donna aveva deciso di esporre denuncia ed effettivamente, insomma, c'era stato questo, questo intervento. Poi che cosa succede? Lui si avvicina.
2: Esatto, perché gli agenti sono stati, in realtà,
1: stiamo parlando di polizia locale,
2: da una giovane passante insospettita da questa accesa discussione tra un uomo e una donna. E insomma la ragazza ha visto la forte agitazione da parte della vittima e gli agenti sono intervenuti, erano in due, hanno raggiunto la donna per prestarle soccorso, hanno ricostruito la dinamica dei fatti. L'uomo nel frattempo si è allontanato, ma è rimasto un po' da lontano a vedere come stava andando la situazione. Dopodiché, insomma, gli accertamenti hanno permesso di risalire alle persone coinvolte, appunto, di capire che c'era questo divieto di avvicinamento e di intervenire di conseguenza.
1: Esatto, proprio così. Per cui ben venga che qualcuno non passi oltre di fronte ad un litigio, di fronte, insomma, ad una situazione che capisce essere problematica e invece decida di chiamare. Poi, se non succede niente, sono scaramucce tra fidanzati, qualcuno le appurerà, ma in questo caso effettivamente c'era un divieto di avvicinamento ed un uomo, almeno ai fatti, anche considerato un uomo violento, che quindi, insomma, poteva effettivamente anche provocare dei problemi ulteriori a questa giovane donna.
2: Tra l'altro, restando a Riccione, ieri in consiglio comunale c'è stato...
1: Quindi lasciamo la cronaca.
2: Lasciamo la cronaca. Volevi continuare con la cronaca?
1: No, basta.
2: Perché, insomma, alla fine dici che non...
1: No, anzi, sono contenta che tu però rimanga a Riccione.
2: Secondo me tu vuoi rubare il posto a Lamberto Abbati.
1: No, non sarei in grado, lo sai.
2: Ieri è passato in consiglio comunale, ultimo punto all'ordine del giorno, l'atto di indirizzo politico in merito all'intervento che riguarda la darsena di Ponente e l'hotel Savioli. E l'atto di indirizzo è stato approvato, ma diciamo approvato con una modalità particolare, perché ci sono stati 13 voti favorevoli e 11 astensioni, quindi
1: esatto,
2: nessun contrario, ma alcuni astenuti anche all'interno della stessa maggioranza. Cercheremo di capire poi cosa è emerso nel corso della discussione. C'erano tante le questioni sottese a questo atto di indirizzo, una su tutte il tema di questo project legato alle concessioni,
1: esatto,
2: che però
1: proprio
2: poi
1: così
2: non era stato recitato nel momento in cui l'amministrazione ha posto l'interesse pubblico su questo tipo di intervento. Vedremo, insomma, come evolverà la situazione, se ieri in consiglio comunale sono emersi aggiornamenti anche su questa partita, che era quella che aveva fatto storcere il naso anche ad alcuni esponenti di maggioranza, come,
1: esatto,
2: ad esempio,
1: proprio,
2: insomma,
1: così
2: l'anima di Riccione Coraggiosa, che è anche una sua assessora in consiglio, aveva detto: noi una delibera di questo tipo non la voteremmo. Quindi evidentemente l'atto di indirizzo, non avendo voti contrari, non ha richiamato questo aspetto. Poi vedremo come
1: è probabile, diciamo che non ci sono, allora, diciamo che quando ai consigli comunali, giusto per leggere un po' anche tra le righe, arrivano ordini del giorno come in questo caso, che hanno sì la maggioranza, perché poi chiaramente con 13 voti favorevoli passi, ma da parte dell'opposizione non c'è il voto contrario ma c'è l'astensione. Difficilmente, salvo ordini del giorno di carattere, che ne so, umanitario, comunque legato a delle pratiche assolutamente bipartisan, comunque la minoranza va a dare un voto favorevole ad una proposta della maggioranza.
2: Però non ci fossero assenze, perché il consiglio comunale è composto da 24 consiglieri più la sindaca.
1: Sì, quindi no, per dire che comunque anche la minoranza non si è detta così contraria, ma vedremo. Sicuramente la cosa che va fatta è provare ad ascoltare un po' questo consiglio e capire quali sono gli elementi che sono emersi, perché ricordiamo che era già arrivata una diffida alla giunta, all'amministrazione, se fosse andata avanti con questo percorso, perché si metteva in dubbio la libera concorrenza. Erano intervenuti gli stessi proponenti di questo project sul porto legato alle concessioni, che insomma è un gruppo, un consorzio che riunisce 100 operatori balneari, che dicevano assolutamente no. Chiaramente questo tipo di percorso non vuol dire che poi è il nostro il progetto buono, ma semplicemente potrebbero esserci tanti altri progetti come il nostro che possono essere presi in considerazione dall'amministrazione. Diciamo, è una partita molto complessa, una partita su cui probabilmente si giocheranno anche i prossimi mesi
2: in vista delle
1: elezioni, perché la riqualificazione del Porto Canale, lo sappiamo bene, è tra gli elementi che probabilmente anche la cittadinanza aspetta.
2: Diamo il buongiorno anche a Mauro.
1: Buongiorno Mauro, anche a te, buon mercoledì.
2: Vogliamo fare una capatina a Roma, in attesa di capire se poi riusciremo ad approfondire.
1: Allora sì, diciamo che noi sappiamo, cioè speriamo di qui alla fine della nostra trasmissione di poterci mettere in contatto con alcuni colleghi che stanno seguendo il pellegrinaggio dei 400 riminesi, che sono partiti direi a notte fonda, perché l'appuntamento era alle 7 in Piazza San Pietro, proprio per l'incontro con Papa Leone. Come si fa tra amici? Quando io ti vengo a trovare a casa, poi tu magari vieni a trovare me per ringraziarmi di esserti venuto a trovare. La stessa cosa succede tra i riminesi e il Papa.
2: Dai.
1: Saranno 400 riminesi in piazza San Pietro per l'incontro con Papa Leone. In occasione della tradizionale udienza del mercoledì, fedeli da tutta la diocesi insieme al vescovo Anselmi ricambiano la visita del Santo Padre del 22 agosto. La maggior parte di loro ha vissuto quella storica giornata da volontario a servizio delle migliaia di persone arrivate per l'incontro con il Papa e vuole ringraziarlo per il dono di una visita preziosa, sia per il cammino personale che per quello dell'intera comunità cristiana. Sono 5 i pullman organizzati dalla diocesi, con circa 230 partecipanti, ai quali se ne aggiunge uno della parrocchia di Viserba Mare, che ha promosso una gita di 2 giorni. Un centinaio di persone raggiungeranno la capitale con mezzi propri. L'udienza è in programma alle 10. Alle 12, nella Basilica di San Pietro, il vescovo presiederà la messa che chiuderà il pellegrinaggio. In piazza campeggerà lo striscione «Grazie Papa Leone». Sarà anche l'occasione per portare al Santo Padre alcuni doni: un volume sul Tempio Malatestiano, una ceramica artistica, una divisa da salvataggio, l'opera omnia dei soggetti religiosi del pittore Giorgio Bellini, sarà lo stesso artista a consegnargliela, la mitra realizzata e utilizzata proprio in occasione della visita a Rimini. Il vescovo porterà al pontefice anche la speciale maglia biancorossa della Rimini Calcio, indossata in occasione dell'esordio a Romeo Neri. Intanto la diocesi guarda già ad un altro viaggio dal forte valore simbolico, un pellegrinaggio in Terra Santa dal 15 al 20 novembre. Sono già circa 60 le richieste di partecipazione, ma le iscrizioni restano aperte. Insomma, avete capito che ci sono tante opportunità. Questo pellegrinaggio molto rapido, perché insomma una mattinata intensa, perché andare e tornare da Roma in giornata non è semplicissimo, ma avevano un tale spirito questi pellegrini, che sicuramente stanno vivendo dei momenti anche di attesa dell'incontro con Papa Leone molto particolare, anche perché poi una delegazione lo incontrerà da vicino proprio per portargli questi doni di cui stavamo parlando. E poi questo viaggio in Terra Santa a novembre novembre su sollecitazione di padre Pizzaballa, che proprio ha richiamato tutti questi mesi di grandissima difficoltà per la Terra Santa, per le note vicende che insomma non siamo noi a dover qui ricordare, però ai cristiani di tutto il mondo di stare vicini ai cristiani di Terra Santa. Appena il vescovo ha visto, insieme insomma anche agli altri rappresentanti della diocesi, una finestra possibile anche di sicurezza per le persone, ha proposto questo pellegrinaggio e immediatamente la risposta è stata molto elevata. Le iscrizioni restano aperte, per cui se qualcuno anche all'ascolto sentisse il desiderio anche di partecipare a questo tipo di incontro con i cristiani di Terra Santa, con questi fratelli feriti, sicuramente può essere una bellissima occasione. E adesso parliamo di economia, perché la Romagna prova a far squadra per crescere. L'idea è quella di creare una sorta di superarea per essere più competitivi sui diversi mercati, anche internazionale. Diciamo che l'occasione per parlare di tutte queste sfide è Fattore R, Romagna Economic Forum, che riunisce quattro sindaci di capoluogo, analisti finanziari, il presidente De Pascale, diciamo che tante menti provano a mettere insieme per cercare per quanto possibile di agevolare e migliorare l'economia della nostra Romagna. Ma sentiamo questo servizio di presentazione del nostro Stefano Ravaglia.
3: La Romagna fa rete e si ritroverà anche quest'anno a Fattore R, Romagna Economic Forum, in programma al Teatro degli Atti di Rimini il prossimo 23 ottobre. Tema al centro dell'edizione 2026 è Romagna, superarea economica e urbana.
4: Siamo un'area straordinaria di 73 comuni con un dialogo tra il mare e l'entroterra, dove le persone fanno economia. La Romagna è anche terra di biblioteche, abbiamo visto le presentazioni precedenti alla Classense a Ravenna e alla Malatestiana a Cesena, è terra di parchi, quindi dobbiamo esaltare questo concetto di Romagna diversa, contemporanea, perché ragiona contemporaneo, innova e va verso il mondo.
3: Da sempre un momento di incontro per imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie di crescita del territorio, Fattore R avrà anche quest'anno protagonisti prestigiosi come Lorenzo Bini Smaghi, già economista della Banca d'Italia dal 1983 al 94, Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, e il momento di confronto fra i quattro sindaci delle città di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna. In un momento difficile per le imprese, sotto scacco di una situazione geopolitica turbolenta e alle prese con la lievitazione dei costi, l'occasione metterà a confronto protagonisti del territorio per un focus sul presente, ma soprattutto sul futuro. Innovazione e formazione, quanto mai importanti in un momento in cui un'altra criticità importante per le imprese è quella della ricerca del personale.
5: Molti gruppi, molte aziende, molte imprese associate insieme creano delle academy appunto per formare le persone, per aggiornarle, anche perché l'Istat ha già certificato che gli occupati di qui al 2050 da 37 milioni diventeranno 30 in Italia, e quindi se vogliamo mantenere gli stessi livelli, quelle persone dovranno essere più produttive.
2: Bisogna essere più produttivi?
1: Insomma, a me sembra di lavorare molto, però no, non penso parlasse a noi, però diciamo che questi sono gli obiettivi dell'incontro, di questo Fattore R. Speriamo che insomma porti bene al nostro territorio e alla nostra economia. Vorrei, grazie ad alcune riflessioni che sono state pubblicate questa mattina sui quotidiani, tornare sul tema della scuola.
2: Sì, anche perché ieri c'è stata un'intervista della Premier, esatto, con la trasmissione di Bruno Vespa.
1: Sì, intanto Flavigna.
2: Sì, ha fatto alcune precisazioni e poi ha chiamato in causa anche il Presidente della Repubblica.
1: Sì. Cioè,
2: ha detto questo tetto del 30% riguarda esclusivamente gli studenti che non parlano italiano, quindi non quelli che hanno già fatto comunque un percorso.
1: Che comunque magari sono considerati stranieri.
2: E comunque sono...
1: però magari nati in Italia.
2: Esatto. Ed è un tetto che poi potrà avere anche delle deroghe in base anche alle zone, perché ci possono essere delle zone in cui comunque sarebbe complicato portare i bambini in un altro plesso scolastico e quant'altro. Quindi sono state fatte delle, secondo me, puntualizzazioni importanti, perché buttato un po' lì, era difficile da comprendere. Allora, poi lei ha detto, poi su questo tema del tetto ci sono anche due circolari firmate dal presidente Mattarella quando era ministro dell'istruzione, che parlavano proprio di tetto al numero di studenti stranieri nelle classi. Su quest'ultima affermazione in particolare è esplosa polemica anche politica, insomma il Partito Democratico e non solo hanno detto: ecco, tira per la giacchetta il presidente. In realtà dal Quirinale non sono arrivate delle ulteriori
1: dichiarazioni,
2: sollecitato appunto dalla stampa a livello nazionale. Si dice solo che ci sarà appunto attenzione su questa, che dovrebbe essere una legge o un DDL o un decreto, non si sa bene, che già giovedì potrebbe
1: io credo che la cosa più importante sarebbe aiutare la scuola, perché questo tema della integrazione, no? Soprattutto quando ci sono tanti bimbi che non parlano l'italiano, perché consideriamo che oggi un bimbo straniero è anche un bimbo nato in Italia senza cittadinanza italiana, perché sappiamo che appunto il nostro regolamento, le nostre leggi non prevedono che un bimbo nato in Italia da due genitori stranieri sia italiano, ma c'è un percorso, insomma, poi quando diventerà, insomma, se non entriamo in tutto questo tema dell'integrazione, però già quello è considerato un bimbo straniero, magari un bimbo che è stato sempre qua, è cresciuto qua, forse magari il paese dei suoi genitori d'origine non lo sa neanche
2: il distinguo sul conoscere la lingua sia fondamentale, perché è ovvio che in una classe dove ci possono essere magari 4 studenti su 10 che non parlano la lingua italiana, diventa problematico anche per quei bambini e ragazzini.
1: Forse
2: che
1: bisognerebbe, oltre che nella costituzione delle nuove classi, tenere conto di questo, perché sinceramente pensare che, non so, a metà anno un bimbo venga tolto da una classe e messo in un'altra perché sono troppi quelli che non parlano italiano,
2: ma
1: la vedo un
2: infatti,
1: po' un
2: no,
1: strappo,
2: ma non credo che sia,
1: esatto, però nella costituzione delle nuove classi questo elemento, anche se poi in tante, la maggior parte credo delle scuole italiane sia abbastanza sotto questa percentuale che ci dice. Però ci sono delle realtà.
2: Le precisazioni sono arrivate anche dal ministro Valditara.
1: Ah no, sì, ho visto, infatti. No, io che, quello volevo portare a livello locale, ma finisci pure.
2: Dice che non si applicherà il provvedimento a chi ha frequentato appunto le scuole dell'infanzia, è stato nella scuola italiana con buoni profitti, ci saranno deroghe nelle zone in cui è alta la concentrazione di immigrati o è difficile trovare altre scuole nelle vicinanze. Laddove non fosse possibile inserire lo studente in una scuola di prossimità, saranno stanziati 14 milioni di euro a regime per potenziare l'insegnamento dell'italiano. E tra l'altro sono previsti anche misure per insegnare l'italiano agli stessi genitori nel caso,
1: certo,
2: che poi uno dei problemi è che se poi in casa si parla una lingua diversa.
1: Più che altro anche la relazione tra insegnanti,
2: esatto,
1: tra la scuola e i genitori di questi bimbi non è semplicissimo, soprattutto anche quando ci sono delle difficoltà. Io credo che la scuola abbia bisogno di più risorse per garantire agli insegnanti, che sono veramente esemplari anche affrontando quotidianamente ostacoli molto molto importanti, perché si possano fare queste cose, perché effettivamente tutti possano vivere la scuola nel modo migliore, come luogo anche per incontrare gli altri. E diciamo che a livello politico, a livello di problematiche che sono state sottolineate questa mattina sui quotidiani, noi una nota non credo ci sia arrivata, almeno
2: no,
1: comunque c'è il consigliere di Fratelli d'Italia, perché poi cosa succede? Come diceva Andrea prima, tutto viene politicizzato, al di là della proposta che può avere degli elementi anche di discussione, di dibattito concreto sul dato oggettivo, poi interviene invece anche la posizione, diciamo, anche ideologica, e quindi da una parte c'è chi dice assolutamente no, questa cosa, l'integrazione che manca, dall'altra parte c'è chi dice laddove ci sono troppi stranieri l'integrazione non funziona. Questa mattina sulle pagine del Corriere ad esempio ci sono le dichiarazioni del consigliere Renzi, possiamo farla vedere questa pagina, in cui dice in particolare si riferisce alla scuola Ferrari, che ricordiamo essere tra le scuole riminesi quella vicina alla stazione e anche quella con il numero maggiore di bimbi stranieri. la Ferrari di Cerenza è stato un fallimento dell'integrazione. Gli alunni riminesi scappano, cioè le famiglie quando vedono che i bimbi iscritti alle Ferrari in maggior parte, insomma, magari hanno un cognome straniero, perché appunto puoi capire se quel bimbo sia straniero o meno, parliamone, e allora decidono di iscrivere i propri figli da qualche altra parte. È intervenuto ieri sul tema, poi chiaramente su questo potete andare a approfondire sul quotidiano, anche Petrucci del Partito Democratico, però lui lo ha
2: affrontato anche noi dicendo, insomma, il problema non è quello del tetto degli stranieri, lui dice il problema è il fatto che ci sono molte realtà in cui il fatto che sia stata imposta una soglia minima di per formare le classi prime, ecco, questo in alcune zone è veramente penalizzante, perché ci vogliono almeno 15 studenti per
1: formare
2: una prima.
1: Così.
2: Lui fa anche un esempio di una scuola del nostro territorio dove quest'anno non ci saranno.
1: Sì, ne abbiamo parlato
2: prime.
1: Anche noi l'anno scorso, se non ricordo male, che c'è, non so se è la stessa, però è una piccola scuola di periferia, comunque nel riminese.
2: Su quello che diceva Renzi, ieri è intervenuto anche Valditara in un'intervista al Corriere della Sera, cioè lui ha detto. Si è detto preoccupato per il fenomeno di quello che viene definito white flight, che porta molti genitori a spostare i propri figli dalle scuole ad alta percentuale di immigrazione. Lui dice questo appunto è uno dei problemi che vanno affrontati.
1: Assolutamente.
2: E secondo lui questo provvedimento potrebbe aiutare ad affrontarlo.
1: Io credo che affrontare il tema della scuola senza troppa ideologia dietro, cosa molto complicata, sarebbe la cosa migliore, anche ascoltando chi vive la scuola, no? Quindi i dirigenti, gli insegnanti, per capire quali sono le reali difficoltà, se questa è una difficoltà, e anche eventualmente quali strumenti per poter migliorare. Cioè comunque il cercare, soprattutto penso ai bimbi più piccoli, di preservare la loro presenza armonica all'interno anche di una classe, che poi diventa un po' anche il luogo dove loro apprendono, stanno con gli altri, capiscono anche la cultura, no? del paese dove magari sono arrivati, o piccolissimi, oppure semplicemente molti di loro sono proprio qua. Cioè quanti ragazzi conosciamo che magari hanno cognome straniero ma sono sempre stati in Italia e quindi la conoscono molto meglio di tanti italiani nati e
2: sì,
1: con cognomi italiani.
2: Temo che questo dibattito abbia un po' travalicato
1: i contenuti,
2: e secondo me andiamo incontro ad un periodo in cui
1: tutto sarà
2: riuscire
1: preso
2: a interpretare anche le uscite di una parte politica e dell'altra, chiamandole fuori dal contesto e guardandone solo l'aspetto concreto, diventi sempre più complicato, perché è ovvio che ci sono problemi che bisogna affrontare, come si dice con termini tecnici, a bocce ferme. Questo è un momento in cui qualsiasi cosa si faccia viene visto come campagna elettorale, e la reazione di conseguenza è una reazione da campagna elettorale, e da una parte e dall'altra. Credo che ci sia un po' anche il gioco delle parti, che io butto lì un tema, magari non lo approfondisco, vedo come reagiscono, dopodiché lo approfondisco e smonto. Sai, sono questi ragionamenti che molte volte in questi particolari periodi, anche se poi l'Italia è perennemente in campagna elettorale,
1: sì. Però sai, affrontare un tema così delicato che sai che porta con sé anche posizioni ideologiche molto diverse, perché qui veramente sono uno di quei temi come i diritti, no? Cioè ce ne sono alcuni molto delicati che da prendere proprio con cura. Portare adesso all'attenzione dell'opinione pubblica con un decreto quello che sarà un tema di questo tipo, inevitabilmente crei un polverone,
2: certo.
1: No? Cioè non è proprio il periodo
2: non
1: migliore
2: ma non credo che sia stato fatto a caso.
1: No, certo, infatti, non ho mai infatti.
2: Perché poi il problema è effettivo, quanti di noi hanno sentito, chi conosce un insegnante o una professore, un maestro di qualsiasi categoria, classi dove ci sia uno sbilanciamento su magari i ragazzi che hanno delle difficoltà a comprendere, è un problema per l'insegnante per riuscire a gestire le cose, diventa un problema didattico per l'intera classe, perché magari bisogna andare più lentamente, non si riesce a seguire quello che era il programma, e poi magari quando ti trovi a passare in un'altra classe sei più indietro rispetto ad altri che hanno seguito una didattica diversa. Quindi è un problema che va assolutamente affrontato, ma per il bene di tutti i ragazzi che frequentano le nostre scuole e gli insegnanti,
1: poi,
2: che poi hanno la responsabilità.
1: Aggiungiamo, conoscendo tante persone che vivono il mondo della scuola, che quello dell'integrazione rispetto ai bimbi appunto stranieri è un tema. C'è poi anche una grandissima problematica sempre più forte, ad esempio, dei bimbi con bisogni speciali e qui indipendentemente certo. dal cognome che hanno, ed evidentemente la scuola è lì con i suoi insegnanti, con tutta la fatica che viene fatta quotidianamente dai suoi dirigenti per provare a tenere insieme quella che è la comunità, perché anche con un bimbo speciale non è semplice per un insegnante portare avanti, quindi forse dovremmo tenerli tutti insieme queste cose e non renderla una questione ideologica. Però so che qui stiamo veramente combattendo contro i mulini a vento e quindi insomma lo diciamo semplicemente perché abbiamo a cuore questi mondi, in particolare quello della scuola. Se voi ci volete dire che cosa ne pensate, fatelo al 337 511 336, che è il nostro numero di riferimento per i vostri messaggi, per i vostri WhatsApp, ma anche la nostra pagina Facebook di Tempo Reale.
2: Sono salutiamo anche Gianmaria.
1: Esatto, però se volete anche intervenire,
2: entrare su qualche tema o suggerirci qualche tema, ad esempio, questo non c'entra nulla con quello di cui abbiamo parlato, ma siamo soliti saltare di palo in frasca senza la minima scaletta.
1: Questo è un po' finito.
2: Leggo una mail arrivata adesso, una ricerca fatta statisticamente su 1670 adulti in tutta Italia, dove viene sul cibo, su quanto tempo si dedica
1: a mangiare.
2: Secondo questo studio, Rimini è tra le città italiane in cui si trascorre meno tempo a tavola.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Cioè
2: 29,7 minuti per pasto, questa è la media. Ed è la terza città italiana dove si trascorre meno tempo a tavola. Beh, quanto ci avete? 5 minuti mangi?
1: No, però vuol dire la cena, quella di famiglia, dove una mezz'oretta è sufficiente.
2: Ma no, perché ad esempio a casa mia ci si siede, poi si chiacchiera, poi c'è la televisione, magari si resta seduti, si guarda qualcosa.
1: No, la televisione
2: Scusa, vuoi non guardare, The Rookie?
1: Cui è quello che ti si dilata, perché stai facendo altro.
2: Lì. Poi stoppi quando racconta qualcuno qualcosa, tanto adesso non è la TV di una volta, ti spiego una cosa, non è la TV di una volta.
1: Ho presente.
2: Tu hai un pulsantino che puoi spingere.
1: C'è un on demand,
2: giusto? Metti pausa e magari stai 20 minuti in pausa.
1: Ma davvero?
2: Grazie
1: di questi suggerimenti che mi dai su come gestire.
2: Sono qua apposta.
1: Quindi dove si sta più tempo a tavola? Visto
2: allora,
1: che Rimini è così.
2: Meno tempo in assoluto a Genova.
1: Velocissimo.
2: 29,2 minuti.
1: 29,7.
2: Al decimo posto c'è Reggio Emilia di questa graduatoria, quindi sta quasi 32 minuti, 31,6. Mm. Dopodiché vengono fuori altri elementi. All'estremo opposto della classifica ci sono Taranto, quasi 41 minuti a tavola.
1: Sai che pensavo che il sud fosse
2: Trieste, però 40,7, e Modena 39,6. Poi bisogna vedere quali sono le città dove sono state fatte queste interviste campione.
1: Certo.
2: Il 53% degli italiani vorrebbe condividere i pasti con altre persone più spesso. Il 46% condivide ogni giorno almeno un pasto principale con altre persone, il 38% ne consuma almeno uno da solo. Considerando che la direttrice che ho presente ne fa uno solo di pasto al giorno,
1: quello però è sempre condiviso.
2: Esatto.
1: Quindi io ci sto in questa.
2: Un pasto
1: questa
2: con gli amici dura di più.
1: Sì, ecco,
2: 55,6
1: certo,
2: minuti.
1: Forse
2: nel mio caso anche 2 ore.
1: Esatto, cioè, sì. Lì sì, perché lì le chiacchiere.
2: Mentre quello da solo 19,9.
1: Cosa fai
2: da solo?
1: Sei lì e mangi. Guardi la televisione.
2: Ma cosa fai te da solo? Ma io non lo so.
1: Vabbè,
2: c'è delle fisse tu.
1: Io mangio, non guardo la televisione mentre. Non ho avuto questa abitudine.
2: Il 77% degli italiani considera i pasti condivisi importanti per rafforzare i legami familiari.
1: Concordo.
2: Il quasi il 70 dice che mangiare insieme ha un impatto positivo anche sul benessere mentale.
1: Concordo pienamente. Mi piace.
2: Il 73% afferma che smartphone e distrazioni digitali riducono la qualità, la qualità dell'attenzione durante i pasti condivisi.
1: Vedi? Perché
2: il 36% dice che mangiare da soli
1: è triste.
2: Fa sentire isolati.
1: Ma guarda, questo potevo dirlo anch'io, cioè non è che non lo so, voglio dire, molto dipende. A me piace ad esempio mi piacciono i pasti dove non ci sia una persona che lì è intenta a preparare, a cucinare così, ma si prepari prima per poter mangiare tutti insieme. Questo è un po' quello che mi piace di più, altrimenti c'è sempre qualcuno che si alza, va, prende, briga.
2: Qualcuno si alza ogni tanto, manca qualcosa,
1: però per prendere una cosa,
2: tendenzialmente finché non si è tutti a tavola non si
1: comincia. Esatto, anch'io sono di questa
2: anche
1: di
2: perché
1: questa
2: poi devi far partire il telefilm.
1: No, ecco, infatti, beh, ognuno fa quello che desidera, ci
2: ma certo.
1: Altro.
2: E poi sei qui sempre a rimestare, ma così no, ma non va bene.
1: Io ti stavo parlando,
2: guarda,
1: diceva la ricerca dei device.
2: Sei proprio una furbetta del quartierino.
1: Allora, a proposito di per fortuna non li chiamano così stamattina, non pagano, ma guarda, dovrei vedere l'altro quotidiano, spero di no, però adesso non ancora.
2: Potresti fondare un quotidiano e chiamarlo l'altro quotidiano.
1: Allora, non pagano IMU e TARI per 263.000 euro. Così tanto devi pagare di IMU e TARI? Che case c'hai, Andrea? Cioè,
2: quanto? Le mie 12 case sfitte.
1: Multati 5 imprenditori, quindi Andrea non sei tu. Esatto. Allora, queste persone, leggiamo da un quotidiano, così insomma, sono i dati che sono stati presi insieme da gennaio ad agosto 2026. Questi 5 imprenditori sono stati scoperti dal nucleo anti-evasione dell'ufficio tributi e hanno scelto, giustamente, hanno fatto bene, mi verrebbe da dire, di saldare per evitare lo stop l'attività, certo, perché effettivamente se tu non paghi questi che sono contributi di carattere comunale, evidentemente il comune, l'amministrazione comunale può andare verso questo tipo di scelta. Nel 2025 erano stati 6 i contribuenti segnalati dall'ufficio tributi e 3 avevano regolarizzato la loro posizione prima dell'emissione del provvedimento di sospensione, mentre in 2 casi si era andati alla revoca della licenza, il tutto per una somma recuperata di oltre 105.000 euro. Quindi, se da gennaio ad agosto sono già 5, è ipotizzabile che in realtà a fine anno questo numero
2: possa essere un po' di
1: ancora più alto. Ci sono le dichiarazioni dell'assessore al bilancio Yuri Magrini, che dice: quella che abbiamo adottato è un'attività mirata che con il recente aggiornamento del regolamento è stata ulteriormente perfezionata. Si tratta di uno strumento utile all'interno del complessivo progetto di contrasto all'evasione, che non solo permette di recuperare risorse sottratte alla collettività, ma ci permette allo stesso tempo di monitorare il tessuto di imprese locali, perché questo è un altro aspetto importante. Un'impresa che non paga le tasse, perché non lo fa? Dimenticanza? Difficile. Questo eventualmente può capitare magari a qualche famiglia o che magari si trova per un periodo di difficoltà. Quindi monitorare questo fa anche vedere se dietro quelle aziende ci sono eventualmente degli imprenditori non del tutto trasparenti nel loro agito. Quindi, a mio avviso, credo che insomma sia una procedura importante. Mi sembrano pochi, perché forse potrebbero essere, però questi sono quelli che sono stati scoperti.
2: Intanto arriva un plauso da LegaCoop parliamo di pesca e di caro gasolio, due temi che avanzano di pari passo, perché il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato il decreto col quale vengono individuate modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche. I beneficiari riceveranno il 20% della spesa e quindi è un provvedimento che viene incontro a delle difficoltà di cui da tempo parliamo. Ricordiamo che ci sono stati anche periodi in cui i pescatori avevano detto: se la situazione resta questa, non è economicamente sostenibile uscire in mare, perché non si rientra delle spese visto l'esborso eccessivo per il gasolio. Speriamo che prima o poi questa situazione possa a regolamentarsi un po', possa andare un pochino più a regime, perché
1: delle risposte un po' più strutturali
2: servono,
1: dici?
2: Sì, perché altrimenti a San Marino c'è la fila per far benzina.
1: Sì, infatti.
2: Che poi, Andrea, comunque, se tu ci pensi, adesso credo cose sull'1,80 a San Marino.
1: A San Marino noi siamo,
2: da noi
1: sopra
2: siamo 2,13 la benzina, 2,30 e 35 il diesel, cioè sono veramente. Anche sui 20 euro di benzina che faccio io settimanalmente incide quasi 2 litri.
1: Perché non è che i 20 euro bastano sempre nello stesso modo.
2: Di solito
1: modo.
2: Me bastano,
1: sì, ti è sufficiente.
2: Poco. È vecchia ma consuma poco.
1: Vedi. Allora no, purtroppo no. Purtroppo...
2: Cosa no?
1: Furbetti. No, volevo dirlo perché...
2: No, facciamo vedere la
1: no,
2: prima
1: cioè,
2: pagina.
1: No, cioè semplicemente il titolo. Sapete che io sono così un po' amareggiata. Il Corriere non usava questo titolo, invece il Carlino. Albergatori furbetti.
2: Il Carlino
1: quindi erano imprenditori del settore ricettivo. Qui però prendiamo una notizia ulteriore. Rischiano la sospensione della licenza. Vabbè, ma questi sono i nostri divertissement, come dici. La notizia c'è ed è importante.
2: Salutiamo anche Mario.
1: Buongiorno Mario, anche a te.
2: Quanti saluti oggi?
1: Esatto. Tra poco arriverà un ospite qui in studio, ma tra poco proveremo anche a collegarci con Paolo Guiducci e Loris Menghi, che sono a Roma. Vediamo se riusciamo a fare questo collegamento anche video per capire anche qual è il clima che si respira, perché alle 10 è prevista l'udienza, però c'era questa delegazione tra cui ci sono anche lo stesso Paolo e Loris, che era proprio attesa da Papa Leone per un omaggio e quindi per uno scambio più diretto, più vicino, per cui
2: dovremmo
1: speriamo...
2: averli.
1: Ah, ci sono? Proviamo sì, a capire se sono in collegamento con noi, li salutiamo, vediamo se ci risponde Loris o Paolo o entrambi. Buongiorno, eccoli! Allora, vi vediamo ma non vi sentiamo, quindi proviamo a cliccare, vediamo se è fattibile e magari anche a girare in orizzontale il telefono, però vabbè, noi chiediamo, cioè, siamo qui insieme e vediamo se riusciamo anche a sentirli, perché li abbiamo visti, bellissima giornata a
2: Roma. Sì, tra l'altro una bellissima giornata di sole.
1: Esatto.
2: Estiva quasi probabilmente.
1: Non si riesce? Non c'è l'audio?
2: Però li abbiamo visti.
1: Li abbiamo visti, sì, cioè, ci sono. Allora, proviamo a capire durante magari la messa in onda di un nuovo servizio, se riusciamo anche ad ascoltarli, così magari ci raccontano un po' il clima di questa giornata.
2: Prima di andare a Roma, allora andiamo a Cattolica, dove ieri è stato inaugurato ufficialmente il nuovo palazzetto dello sport di Via Carpignola, nell'area riqualificata dell'ex bowling. Siamo in quell'area che doveva essere un grande centro e che poi, insomma, ma per tanto tempo è rimasta degradata, però... e adesso piano piano sta prendendo vita.
6: Giornata importante per la città di Cattolica. La sindaca Franca Foronchi ha tagliato ufficialmente il nastro per inaugurare il nuovo palazzetto dello sport, che sorge al posto dell'ex bowling in via Carpignola.
7: Si colloca in un luogo della città che è proprio al centro dei nostri strutture sportive, quindi iniziamo l'anno europeo dello sport, noi siamo diventati comune europeo dello sport, i festeggiamenti inizieranno nel 2027 con appunto questa bellissima giornata di inaugurazione di una delle strutture più belle e più importanti per Cattolica.
6: La struttura è dotata di un campo in parquet utilizzabile sia per la pallavolo che per il basket, ma sarà in grado di ospitare anche concerti, congressi ed eventi internazionali.
7: Tutto è avvenuto attraverso un bando, questo bando l'ha vinto Axi Nazionale insieme a delle società sportive del territorio che sapranno sicuramente far valere questa struttura e utilizzarla al meglio.
6: L'impianto è stato benedetto da Don Eugenio davanti a tantissimi ospiti, tra cui la consigliera regionale Alice Parma, il senatore Marco Croatti, il presidente dell'Axi Antonino Viti, il sindaco della provincia di Rimini Jamil Sadegolvad e l'ex sindaco di Cattolica Mariano Gennari.
7: È bello riconoscere che quando si arriva in un luogo non si parte mai dall'anno zero, c'è sempre qualcuno prima di te che ha iniziato dei lavori che tu puoi condividere come in questo caso, e quindi è giusto che li porti avanti, ma soprattutto che riconosce chi c'era prima di te il lavoro svolto, e credo che oggi essere qui anche col sindaco precedente Mariano Gennari abbia dato più valore anche a questa festa.
1: Beh, una bella struttura.
2: Sì, una bella struttura e anche il doveroso riconoscimento a chi aveva intercettato anche i fondi per poter realizzare la struttura. Insomma, leggevo qualche commento online, non funziona sempre così in politica.
1: No, infatti, ecco, no, però l'ha detto anche la sindaca, leggero, che giustamente ha richiamato.
2: No,
1: il...
2: non faccio nomi, ma un ex amministratore riminese, sì, e senza anche lui fare nomi, aveva parlato di tante inaugurazioni avvenute negli anni passati senza rendere merito a chi quei progetti e quei fondi e quegli interventi li aveva pensati.
1: Come dici tu, non è facile, non è semplice portare avanti anche il lavoro di altri, considerando
2: caldo,
1: effettivamente
2: di amministratori
1: ben fatto.
2: Pubblici della stessa area politica, nel caso
1: tu pensa
2: riminese.
1: Sai, ma quando c'è lì bisogna tagliare il nastro,
2: ma non facciamo nomi,
1: no, assolutamente, neanche vogliamo fare i cognomi,
2: no.
1: Allora riproviamo a collegarci a Roma con i nostri amici, forse potremmo anche sentire, tanto li vediamo, proviamo a vederli. Loris, eccoci.
8: Sì, buongiorno, sì. Simona,
1: sì, vi sentiamo benissimo
2: e vi vediamo.
1: Oh, che belli che siete. Allora, raccontateci un po' di questa giornata. Siete pronti ad incontrare Papa Leone?
8: Essere pronti è una bella cosa. francamente molto inaspettata. Non, io perlomeno non mi aspettavo questo momento, è venuto e siamo venuto con me. Diciamo che siamo 400 persone che sono tutte belle composte all'interno di un settore, hanno tutto il cappellino azzurro, quel cappellino che vuole in qualche modo ricordarci e renderci visibili, ovviamente, una bellissima cosa.
1: Paolo, che emozione è? Allora, il cappellino tu ce l'hai e quindi insomma sei assolutamente con il cappellino d'ordinanza, immagino anche Loris. Io credo
9: che ce l'ha anche Loris.
1: L'occasione di dire grazie a Papa Leone per avere dato veramente infuso tanta speranza e tanto desiderio anche di continuare a camminare insieme.
9: Sì, è veramente una presupposizione di quel giorno meraviglioso di sabato 22 agosto. Una delegazione nutrita, perché correggo Loris, siamo 450, con quattro pullman di Arimino Travel, un pullman della parrocchia di Viserbamare, qualcuno in treno, molti in auto e anche pulmini, quindi abbiamo raggiunto Roma con diverse modalità, gruppi parrocchiali, di associazioni, di movimenti, viaggio tranquillo, siamo arrivati abbastanza in orario, abbiamo raggiunto San Pietro in maniera piuttosto semplice e ordinata, quindi aspettiamo fra pochi minuti l'inizio della visita del Papa. Sono già state elencate tutte le presenze in piazza San Pietro, che come sempre accade arrivano veramente da tutto il mondo, grandissime presenze dagli Stati Uniti, diverse città.
8: Noi come inviati abbiamo raccolto diverse voci, poi chiaramente ve le faremo sentire, molto belle, molto sentite.
9: Dietro di noi possiamo
1: sì, fateci vedere un po',
9: non riusciamo a far vedere, ecco, dietro di noi ci sono gli sposi.
1: Diciamo che Loris e Paolo sono in una zona diciamo ancora di più privilegiata, perché sono proprio in prossimità del Papa, giusto? Ci confermate questo? Da inviati avete anche questa possibilità?
9: Direi che siamo a 6 metri da Papa Leone quando arriverà. Di fronte a noi, dalla parte opposta del palco, c'è il vescovo Nicolò, insieme agli altri vescovi presenti. Ci sono anche gruppi nutriti di bande di musicisti. In questo momento invece vediamo un gruppo che sventola delle sciarpe bianche con delle scritte. Non riesco a capire.
8: Però anche noi abbiamo una bella scritta
1: sì.
8: Che verrà fatta vedere.
9: C'è anche c'è lo striscione grazie Papa Leone.
1: I riminesi si sanno fare sentire. Paolo, Loris, è bellissima giornata di sole, quindi modo migliore per ricambiare la visita a Papa Leone, che quando venne a Rimini insomma effettivamente trovò tanto sole, tanta bella gente, direi che non c'è. Noi vi lasciamo
9: anche oggi tanto sole, tanto caldo,
1: immaginiamo, fra pochissimo inizia, per cui vi lasciamo a questa visita e aspettiamo già in giornata i primi commenti, le prime voci, anche perché ricordiamolo, molti di questi 400 hanno vissuto il 22 agosto da volontari e quindi avevano anche un ruolo da protagonisti in quella giornata di servizio alle migliaia di persone che sono arrivate a Rimini. Buona giornata e buon pellegrinaggio.
8: Io non so Paolo, ma io c'è l'emozione è fortissima, qui è difficile descrivere il momento.
1: Bello, bellissimo. Grazie.
8: Lo racconteremo ai nipoti.
1: Giusto. Ciao, grazie.
2: Allora, noi adesso facciamo un salto nello sport, nel basket in particolare, tornando alla trasmissione di ieri sera di Roberto Bonfantini, Calcio.Basket, dove ospite nella prima trasmissione della nuova stagione dedicata proprio alla palla spicchi c'era Renato Nicolai, che è il direttore generale della Dole Rimini, che ha parlato sia della sconfitta in finale di Supercoppa, ma soprattutto dell'avvio del campionato, perché ci sarà l'esordio ufficiale, se non sbaglio, Montecatini di...
1: Esatto, proprio
2: Rimini,
1: così.
2: Domenica.
10: Non nascondiamo la nostra delusione, ci abbiamo creduto, volevamo vincere. La Volpe Luva non fa parte della nostra filosofia, volevamo vincere, ma Cividale ha giocato onestamente molto molto bene.

0: Siamo stati colti alla sprovvista.
1: Esatto, ma perché stavamo accogliendo un amico, un ospite che ci è venuto a trovare qui all'interno dello studio, con cui facciamo volentieri l'ultima parte della trasmissione. Perché? Perché parliamo di musica.
0: E noi cosa ne sappiamo di musica?
1: Sicuramente
0: noi
1: lui niente, molto di più di noi. E quindi diamo il buongiorno a Roberto Grassilli. Buongiorno, buongiorno. Ciao, bentrovato.
2: Ciao.
1: In realtà esatto, io conoscevo più un'altra tua anima, però è sempre creativa.
0: Le anime sono più di una, non è?
1: Sì, esatto, e poi la creatività credo che ti accompagni per tutta la vita. Sì. Perché di che cosa vogliamo parlare? Di un progetto musicale che diciamo che deve fare i conti con una cosa nata ben 35 anni fa, quando eravamo tutti molto più giovani. Allora Robby, raccontaci un po' che cosa è nato.
2: Uguale,
1: tu
2: così,
1: eri uguale?
2: Sì, ero così.
1: Ah, che bello.
2: 35 anni fa il secondo e ultimo album della band, di cui mi onoro di essere,
1: che ha un nome bellissimo tra l'altro,
0: sì, diciamolo,
2: Lino e i Misto Territal, che però è nata nell'83, quindi in realtà ha più di 40 anni.
1: Eh sì,
2: è stata attiva e vivace negli anni 80. Poi
1: vi eravate incontrati al DAMS?
2: Al DAMS, sì, sì,
1: di Bologna.
2: I primi, diciamo, i tre fondatori che tuttora sono attivi nel gruppo si sono incontrati al DAMS. Poi ci sono state delle sai come ci si appiccica alle band in vari modi, no? Secondo sì, delle vite.
1: È certo,
0: è così che
1: dove
0: funziona.
1: Ci si sposta, che cosa si fa. Ma tu nella band che ruolo avevi?
2: Io avevo e ho il ruolo del cantante. Ah, in realtà cantiamo.
0: Il frontman?
2: Il frontman, quello davanti a dire le robe,
0: le frasi poetiche.
2: Sì, esatto. Cioè, diciamo quello con più canzoni da cantare. Poi comunque anche gli altri due, Bob Rodiatoce e Ted Nylon, hanno tutte le loro anche
0: nomi d'arte.
2: Nomi d'arte, ma ormai parte fisica di noi proprio.
1: Certo.
2: Io sono Phil Anka.
1: Phil Anka.
2: Come avrete capito, il tema di base sono i tessuti.
1: Sì, certo. Ma il Misto Territal,
0: ma che si
1: dica,
0: abbiamo visto, era una foto d'epoca, secondo me, era quella che passava.
1: Beh, sì, abbiamo un po' di materiale.
2: C'è un po' di. Sì,
0: eccola.
2: Ecco, quelli siamo noi così, vedete come.
1: Adesso?
0: Siete voi adesso?
2: Sì, l'espressione crucciata di guarda cosa ci è capitato di fare. E gli altri due, vedete, da sinistra Ted Nylon e Bob Rodiatoce.
1: Ted Nylon, cioè vabbè, bellissimo. Sai, sì, che adesso si veste solo cotone perché fa male,
2: sì,
1: mettere,
2: sì,
1: le fibre,
2: sì, vabbè,
1: non
2: le
1: naturali
2: fibre.
1: Invece gli anni 80
2: ancora
1: incendiati,
0: chi si badava
1: si
0: di me,
1: no? Qualcuno con
0: ma chi
1: una...
0: non ha vissuto nel periodo in cui andavi a letto,
1: esatto,
0: poi il pigiama faceva le luccioline, esatto, e avevi paura.
1: Se ti si avvicinava qualcuno con un accendino eri finito.
0: È andata.
2: Noi abbiamo circa 300 iscritti al fan club tuttora, che è scritto fan club tutto attaccato, okay, e ognuno con un nome Territal, cioè con tutti i possibili variabili da che ne so, le acryl. comunque sono disponibili in rete, se volete, anzi se volete scrivermi.
1: E dobbiamo trovare il tessuto giusto. Ascolta,
0: ma come è riesplosa questa passione che vi ha portato a,
1: perché 35 tornare anni fa l'ultima vostra produzione,
2: sì,
1: giusto?
0: Poi hanno preso
2: altri
0: del tempo
2: anni
0: per pensare
2: molto. No, in realtà è successo perché la stessa casa discografica, chiamiamola così, che ha fatto questo nuovo album.
1: Intanto lo facciamo vedere anche fisico, perché abbiamo fatto, sì, vedere le immagini, ma qui c'è quello fisico.
2: Esiste, è vero,
1: c'è. Esatto, è concreto. Ci vuole qualcosa di concreto.
2: Ci ha proposto ormai 6 anni fa di rieditare tutto quello che avevamo fatto, ma
1: ecco,
2: tutto, cioè anche i demo tape,
0: qualsiasi cosa.
2: Noi abbiamo fatto 3 demo tape agli inizi, che giravano molto le cassettine, no?
1: Giravano
2: ancora di più degli album, e le nostre canzoni si sono diffuse un po' grazie a quello, tutto il mondo underground che si duplicava le cassette.
0: Ah, il tempo della duplicazione.
2: Esatto, e quindi sono uscite 2 raccolte, una addirittura doppia con i 2 album, degli inediti, delle cose dal vivo, e una solo con i demo, quindi bisogna proprio essere molto fan. E questo ci ha fatto tornare voglia di riprovare, intanto fare canzoni nuove, perché in questo album sono tutte nuove.
1: Che si chiama l'album Hirohito
0: Rimesso, sì.
2: Vai.
1: Rimesso, sì. No.
2: È una bella sfida.
1: No, perché esatto, come, perché avevo timore di leggerlo in modo scorretto.
2: Ma infatti me l'hanno già letto in vari, tipo Hirohito rimesso, sì.
1: Esatto.
2: Qualcuno mi ha chiesto se Hirohito è un Pokémon.
0: Sì, può essere tutto, bisogna lasciare un po' alla fantasia.
1: Un po' di
0: giappo, no?
1: C'ha questa cosa.
0: Quindi sì. Avete scoperto di essere ancora bravi a fare canzoni.
2: Noi abbiamo scoperto di essere più bravi.
1: Giusto, la vita porta nuove ispirazioni.
2: In realtà il cervello, per conto suo, si vede si è evoluto malgrado noi e quindi le canzoni queste sono, beh, ovviamente anche grazie alla tecnologia di oggi, più rifinite, più un po' più adulte nonostante tutto, perché insomma cacca ma ve lo dico, non la facciamo più, ne facciamo altre. Abbiamo recuperato Sono peso sono obeso che è la prima canzone,
1: si capisce un po' lo stile, no, anche
2: iniziale,
1: proprio dei contenuti, certo.
2: Che è stata la prima canzone per noi, è tipo la numero uno di Paperone, no?
0: La moneta, numero...
1: certo,
2: quindi l'abbiamo messo in una teca per salvarla e dentro questo album.
1: Vabbè, ma adesso parliamo di questo nuovo album, ecco, se dovessi dire un po' se c'è un filo rosso anche tra i testi, tra le cose che comunque avete ancora voglia di raccontare attraverso la vostra musica.
2: Allora, da un punto di vista del genere musicale, la base è sempre quella afroparrocchiale, è il nostro genere.
1: Afroparrocchiale mi piace tantissimo.
2: Quindi c'è il rock, le canzoni sono in italiano perché i testi si devono sentire in italiano, dopodiché non si capiscono e quindi...
1: Ah, non si capiscono?
0: Forse va anche in inglese, cioè, non cambierebbe.
1: Quindi potrebbero essere di qualsiasi... per tutti, cioè,
2: esatto.
1: Non importa da dove arrivi.
2: Allora, la connessione all'interno del brano a volte è... chiara, perché c'è una storia, a volte invece completamente
1: nonsense.
2: O nonsense, o è comunque
0: lascia la libera interpretazione di chi l'ascolta a trovare.
2: In parte sì, in parte sono momenti o ricordi o cose che abbiamo detto anni fa, questo lo dobbiamo mettere nel disco, e poi è venuto il momento, magari una frase che ci ha fatto ridere.
1: Certo.
2: Il titolo dell'album è una frase che ci ha fatto ridere, no? Come lo chiamiamo? Hirohito rimesso. Ma pensa a te come l'hanno chiamato, cioè questo è un po' il...
0: E come vi è venuta Hirohito rimesso?
2: Ma fa parte appunto di quella cartellina dove dentro ci sono cose che non volevamo perderci. Il perché sia venuta fuori nessuno se lo ricorda, però ci fa ancora ridere l'idea che questo vecchissimo imperatore si è rimesso ed è venuto da noi, dice adesso fate un disco.
1: Si è rimesso, sta meglio, e quindi voi avete obbedito,
2: certo.
1: Cioè voi non obbedire all'imperatore, cioè non sarebbe il caso. E come racconterete questa nuova avventura musicale? Cioè, vabbè, attraverso il disco, Oggi sei qui, roba, ma vi siete anche pensati in una tournée, cioè un luogo dove farvi incontrare dalle persone anche fisicamente, che magari portano loro a magliette Interital per farsela firmare,
2: certo,
1: farsi fare l'autografo?
2: Non è Interital, però qualcuno ha veramente una maglietta nostra degli anni '80 che tira fuori in quelle occasioni.
0: Che ha resistito.
1: Ma guarda che quei tessuti lì. Resistevano,
0: Noi abbiamo... per sempre,
1: per sempre.
0: Cioè, lo spot va rivisto, esatto. È un diamante,
2: è un po' così. Abbiamo un'amica che si chiama Polly Esther e quindi lei per esempio non so se ha resistito alla sua maglietta, però abbiamo tutte queste varianti. Abbiamo suonato dal vivo alcune volte dopo l'uscita di queste raccolte di cui parlavo,
1: sì?
2: E con, diciamo, una buona riuscita, le giunture ancora tengono.
0: Beh, quella è una cosa fondamentale.
1: Vi divertite?
2: Ci divertiamo un
1: moltissimo.
2: Sacco. E questa è un po' la magia di questa cosa, no? Ci troviamo a provare, magari sono due anni che non ci si vedeva, ed è uguale, le stesse...
1: Se vi ritrovate esattamente dove vi siete lasciati.
0: Poi le reunion vanno un mucchio.
1: Sì,
0: adesso.
1: Infatti, cioè, sì. Anche gli Oasis.
2: Però vedi, noi non ci siamo mai sciolti, quindi non è una reunion.
0: Allora però dovevate pensare alla prima.
1: No, ma era nella...
0: dire a tutti che vi eravate sciolti e adesso...
2: 5 minuti prima,
0: esatto.
2: Ci scioglievamo. Beh, una buona idea.
1: Loro rimangono in latenza, cioè non è che appunto sono lì, devono solo aspettare di rimettersi in moto.
2: No, noi
1: ripartire.
2: Nel 91 avevamo deciso di ibernarci perché... finché non venisse trovato il vaccino contro questa malattia italiana che è l'odio per il rock. Purtroppo non l'hanno trovato e ci siamo...
0: Ed era ora di tornare.
1: Sì, esatto. Dovrebbero trovare un sacco di vaccini contro odi di tutti i tipi, quindi potrebbe essere...
2: Quello ci riguardava da vicino,
1: esatto,
2: e allora
1: esatto. Comunque, questo disco è... stato pubblicato il 16 di settembre, quindi praticamente sì, neanche una settimana.
2: Cioè, è freschissimissimo.
1: È freschissimissimo. Però vi troveremo in giro, tu e tutto il gruppo.
2: Allora, sono in corso delle trattative.
1: In corso delle trattative.
0: Il contratto deve essere firmato ancora.
2: No, la difficoltà, diciamo, allora siamo noi tre più che sessantenni, abbiamo la banda divisa fra Bolzano, Bologna e Rimini.
1: Ok.
2: Perché questa
1: perché, esatto,
2: l'ultima formazione è diventata così.
1: Ah.
2: E per fortuna questi tre giovani di Rimini, che hanno un po' di anni meno di noi, hanno portato anche la competenza, perché questo disco è uscito grazie al nuovo tastierista Pierre De Poule, al nuovo batterista Martin Gala, che hanno delle competenze tecniche,
1: certo,
2: che noi non abbiamo mai avuto e mai avremo, e quindi questo ha spinto a provare a cercare da suonare dal vivo. Ma ti chiedono cover band, tribute band, quanto volete, non è neanche in terza posizione, anche più in là,
1: più avanti,
2: quanta gente ci porta.

0: Diciamo che i giovani membri della band, essendo radicati a Bolzano, hanno coinvolto molti musicisti, che da quelle parti persone di grande abilità ci sono, che sono venute a portarci i loro strumenti veri, che questa è una cosa a cui teniamo, non è sintesi.
1: Certo.
0: Il basso tubo è vero, il violoncello è vero, il banjo è vero, che sentite nelle canzoni. In più c'era un'amicizia storica, per esempio Cristina Donà,
1: meravigliosa,
0: che noi adoriamo, e che aveva detto: quando fate un disco io, se volete, ci sono. Perché lei
2: l'aveva detto da qualche anno,
0: da diversi anni. Lei aveva sentito molti anni fa una canzone che si chiama Sbarbe della Bassa, che nella nostra zona, il bacino di utenza nostro, che era Bologna e bassa bolognese in quegli anni, era un po' un inno. E lei l'ha sentito, lei di Bergamo, quindi tutt'altra, l'ha sentito e ha detto: ma questa sono io. E quindi da allora è rimasto questo gioco di Sbarbe della Bassa, che c'è anche.
1: Che c'è, e quindi anche lei, dai. Poi ce n'è un'altra di collaborazione interessante anche.
0: Sì. No? È molto divertente. Don Bacchi. Allora, Don Bacchi è un gioco, perché la canzone in cui c'è anche lui alla fine, fisicamente, si chiama Colonnelli del Kentucky. E allora la rima Kentucky richiedeva una serie di parole.
2: Ma cosa fa rima con Kentucky?
0: C'è il Kabuki, c'è il Souvlaki.
1: Il Souvlaki.
0: E poi c'è Don Bacchi. E allora uno di noi che aveva.
1: Che poi il Kabuki fa tanto giapponese anche quello. Esatto. Ci sta, ma Don Bacchi meglio.
0: Io poi vi dovrei dire che questo in realtà è giappeano, cioè la lingua della Giappea, ma è un lingua, un discorso un po' lungo.
1: Particolare.
0: Sì. E quindi uno di noi, Ted Nylon, aveva un contatto, lo ha cercato, gli ha detto: guarda, c'è questa canzone, vuoi far qualcosa?
1: E lui ha detto di sì.
0: E lui ci ha mandato.
1: Solo perché c'era l'assonanza.
0: Sì, sì, perché lo citiamo, invitiamo anche Don Bacchi, dice la canzone, perché c'è questo clima di festa, no? Insensato, di questi colonnelli del Kentucky che buh.
1: Chissà chi sono.
0: E quindi lui ci ha mandato un vocale, fatto col telefono, dove aggiunge una piccola strofa alla fine di suo,
1: cioè quindi fit,
2: cioè addirittura così freestyle.
0: Sì, no? Sì, sì, lui
1: cioè, misto Terita al fit Don Bacchi e Cristina Donà, a seconda insomma, sì, del brano.
0: Gli altri adesso magari sono meno noti al grande pubblico, però per esempio questo Marco Piero Bon, che fa un assolo di tromba in questa canzone, Sono un nuovo povero di nuovo.
1: Ok, ma infatti, allora, perché ci sono i titoli precedenti, li vuoi dire, Rob, quali sono, in modo tale che ci sono cose che voi avete riproposte, cose anche assolutamente nuove?
0: No, sono tutti nuovi.
1: Tutti nuovi.
0: I tuoi precedenti, Fono Nord-Ovest, che la raccomando qui perché è la canzone di Torre Pedrera, in realtà.
1: Ah, ecco, della Rimini Nord.
0: È un grande amore a Torre Pedrera negli anni Ottanta. Ecco. E al supermercato delle parole, colonnello di Kentucky, che appunto con Don Bacchi, Sumatra Road, e qui andiamo nei viaggi da ragazzi verso Londra e queste. Il funerale di Ciuffettino è un'altra canzone che vi raccomando, è lunghissima, insopportabile.
1: Quindi quei momenti in cui era proprio bisogno.
2: Per gli anni 70 in cui andavano le canzoni che duravano 8-9
1: minuti, esatto.
0: E questa è l'unica, diciamo, presa più o meno tutta dal vivo, cioè non ci sono molte piste.
1: Ok.
0: Che è una sorta di vendetta per i libri che leggevamo noi bambini, noi boomer, che rispetto ai bambini di oggi, che hanno queste bellissime librerie per bambini piene di cose, noi avevamo sempre quelli che erano lì da 50 a 70 anni, Cuore, Incompreso, ragazzi.
1: Esatto. Viva. Erano tutti bambini orfani.
0: Tutti orfani.
1: Tutti bambini che avevano una vita tristissima. Esatto. E tu dici:
2: era,
1: ma come siamo ancora qui?
2: Più felice, esatto. No? Almeno io ho una vita.
1: Siamo
2: più bella.
1: Cresciuti con dei testimonial di infanzia, sì, che erano veramente terribili.
0: Beh, al di là dei meriti di questi libri,
1: no,
0: per carità,
1: certo.
0: Gian Burrasca è un libro bellissimo. Però noi li abbiamo messi tutti qui dentro. Al funerale Ciuffettino, che poveretto, non era neanche il peggiore.
2: Era il peggiore.
1: Però gli altri sono andati a suo funerale.
0: E tutti vanno al suo funerale, ma ci sono tutti, c'è Re Soldino.
1: Poi dicevi, sono peso, sono obeso, poi ci recuperata. Vorrebbe Chris Villier, che secondo me è meravigliosa, poi sì. Vabbè, la collaborazione con Cristina Donà, inutile love story.
0: Quella è forse, non dico sia la mia preferita, ma cioè musicalmente è venuta

0: Veramente
1: allora,
0: bene.
1: Siccome noi abbiamo praticamente esaurito il nostro tempo, però io chiederei a Matteo se possiamo in chiusura di trasmissione far sentire il brano e quindi vederci anche il video che Roberto Grassilli ci ha portato. Io però una cosa te la chiedo, allora tu hai poi confezionato la tua vita da artista, perché insomma la musica è una grande passione, mi raccomando compratelo questo disco, perché almeno così poi diventa
2: quello,
1: anche
2: quello diventa prezioso,
1: esatto, perché
0: sì sì, ci sono quelli precedenti che chi ce l'ha, il primo addirittura Bravi ma basta uscì solo in vinile, perché, quindi, perché non c'era ancora,
1: quindi cercatelo perché lo trovate, è molto, credo che sia un'occasione bella,
2: no,
1: di
2: questo
1: poter...
2: è un CD, non mettetelo sul giradischi,
1: no, esatto,
2: perché non funziona.
1: Però al volo, gli altri due della band originale cosa hanno fatto nella loro vita?
0: Ha delle robe tristissime, no, no. Allora, sono rimasti diciamo nel sociale per un po', uno ancora lavora in una struttura di sostegno per persone con vite faticose, l'altro alla fine è diventato un impiegato dell'INPS, tutti i giorni mi chiama piangendo, chiedendomi perché, e io purtroppo non...
1: Io direi che c'è materiale per fare un altro disco.
2: Comunque, se tutti,
1: allora,
2: i colleghi dell'INPS comprano il...
1: Esatto, beh, buono, allora... non male, sì, sono d'accordo.
0: Basterebbero gli ascoltatori di Radio Icaro.
1: Noi lo consigliamo assolutamente.
0: E noi faremo fortuna. Con...
1: Infatti. Allora, Lino e Misto Terital, Hirohito rimessosi.
2: Brava!
1: Hai detto bene. Brava. Allora, noi ci salutiamo, andiamo a chiudere questa puntata di Tempo Reale anche con questo.
2: Roberto Grassilli.
1: Esatto, grazie di tutte le cose meravigliose che fai per noi. Saluta
0: mi
1: così.
0: Fanno i coreani.
1: Ah, i coreani, poi, ok, no. Sì, poi ci mettiamo anche. Ok. Grazie Matteo per la parte tecnica. Domani

0: amici e soprattutto amiche, come dicono quelli della Jalapas, cos'è oggi? Mercoledì.
1: Però dovrei correggerti, prima perché? Amiche, poi amici.
0: È vero, sì, hai ragione. La Jalapa dice così, amiche, ma soprattutto. Buongiorno, buon mercoledì 23 di settembre. Siamo o non siamo già in autunno? Qui non si capisce ancora.
1: Guarda, e io saluto tutte le caramelle per la gola, tutti gli spray possibili. E anche le sciarpine.
0: Beh, sì, perché già stamattina era un po' freschino.
1: Sì.
0: Allora, noi siamo in diretta da Rimini su tutta la nostra bella regione Emilia-Romagna. Faccio Cosa Vedo Gente, Radio Icaro, Icaro TV. Ci potete seguire anche sul web e poi anche dappertutto con il Dab Plus nello splendore dell'audio digitale. Tanta musica per voi e per tutti, insomma, quelli che avranno la pazienza di stare con noi in quest'oretta più o meno. Tante notizie. Partiamo allora subito con un discone degli anni 80 degli Heaven 17. Buongiorno.

0: Un video tutto in bianco e nero per gli Even 17 con questo bassline che insomma è diventato strafamosissimo per quello che riguarda questo singolo che ha aperto Faccio cose vedo gente di oggi. Allora sono andato a studiare e ho scoperto che l'autunno ufficialmente inizia proprio oggi. L'anno scorso era il 22 di settembre, quest'anno è il 23, vuol dire che la notte e il giorno hanno la stessa durata, le ore di luce diminuiranno piano piano fino al solstizio d'inverno.
1: Guarda, questa mattina alle circa 6:20
0: sì?
1: Era ancora buio.
0: Eh sì.
1: Quest'estate alle 6:20 già.
0: Ma mamma mia, già, già eravamo al mare a fare
1: a raccogliere le telline.
0: A voglia, no? Certo. Però purtroppo questo è. L'anno solare non coincide con i 365 giorni del calendario, ma diciamo che per gli effetti di rotazione, rivoluzione, tutto il resto, le stagioni poi iniziano sempre un pochino più tardi effettivamente quest'anno. E l'equinozio, appunto, legato all'inclinazione dell'asse terrestre, determina l'alternarsi delle stagioni. Quest'anno è il 23 di settembre, oggi l'inizio dell'autunno astronomico, e l'equinozio d'autunno anticamente aveva anche tanti significati. Ad esempio, per i romani, non lo sapevo, intanto lo festeggiano tutti, i giapponesi e poi in Sud America, ma per i romani c'era il legame con i frutti della terra, con la dea Pomona, che era la dea dei giardini e degli alberi da frutto.
1: Pomona.
0: Quindi le mele, le pere.
1: Rossi.
0: Cosa sono? Sì.
1: Le mele.
0: Le mele, no, i cachi.
1: Cachi.
0: I cachi sono grossi.
1: Sì, sì.
0: I diosperi sono bei frutti corposi, effettivamente. E quindi oggi ufficialmente inizia l'autunno. Quindi stamattina, se vi siete svegliati con quella sensazione di freschino, è normale. Sappiate che è assolutamente normale.
1: Io mi ero già accorto dell'inizio dell'autunno guardando la programmazione televisiva.
0: Sì.
1: Sono ricominciati tutti.
0: Sì.
1: Tutti.
0: Sì.
1: Tutti.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: se tu sei in giri e vedi sempre gli stessi.
0: Più o meno.
1: Rispetto all'anno scorso. E dici, è incominciato l'autunno.
0: Samira però ha ancora i vestitini la sera con Jerry. Ma forse queste
1: sono
0: puntate registrate già un po' di tempo fa. Non lo so. Vabbè. C'è Ultimo con la sua nuova. Tutto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epass L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epass a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epass. Drive your elegance.

0: Moving to the Sun, lei è Ultranate, il disco è quello di Ugel che ci ha fatto ballare per tutta l'estate e continuerà a farlo anche per questo autunno. Effettivamente parliamo di nuove uscite musicali perché ci sono un paio di notizie che riguardano artisti di casa nostra. Il percorso artistico di Giorgia, non Giorgia, no, quella degli stranieri nelle scuole,
1: non Giorgia,
2: che lei ne fa di uscite,
0: sì, non quella, l'altra,
2: sì,
0: la conduttrice ufficiale di X Factor.
2: Scusa,
0: quella che canta.
2: Apro una parentesi, ma non
0: Giorgia Todrani,
2: che anche i politici fanno le uscite solo il venerdì.
1: No, ma solo il venerdì, però gli altri giorni stanno zitti, non fanno nulla, poi il venerdì tatan. Come la musica, come i musicisti.
0: Sì,
1: magari.
0: Sì. Così hai... Sto pensando che poi magari le concentrano tutte il venerdì, tutti escono il venerdì, ognuno con la sua uscita. Io non lo so se è meglio, perché se li metti tutti in fila, tutti in fila, tutti i politici che fanno le proprie uscite tutte di venerdì,
2: sì,
0: che il telegiornale quanto dura?
1: Tu il venerdì 6 ore. Hai una giornata detox.
0: Ah, ok.
1: Non leggi social, non fai niente. Così stai bene, vivi meglio. Sì.
0: Parliamo di Giorgia, invece, la cantante, che si arricchisce, insomma, il suo percorso si arricchisce di un tassello fondamentale. Il prossimo 16 di ottobre uscirà GP1, che è il suo nuovo album, il suo nuovo progetto discografico, che include tutte le tracce del suo precedente album G, uscito nel 2025, quello dove c'era La cura per me, dove c'era Unica, dove c'era Corpi celesti, ma amplia, diciamo, l'universo di questo fortunato lavoro precedente, perché in questo nuovo album ci saranno nuove canzoni inedite e alcune tracce live, perché Giorgia quest'anno, insomma, è stata in tour quest'estate dappertutto, evidentemente ha fatto anche delle tracce, diciamo così, particolarmente pregevoli, eseguite dal vivo, e quindi evidentemente ha deciso di includerle in questo nuovo progetto discografico che, dicevo, uscirà il prossimo 16 di ottobre. Immagino anche, appunto, con, come dice lei, alcune canzoni nuove che diventeranno singoli nuovi. A proposito di singoli nuovi, i profili social di Marco Mengoni nelle ultime ore sono esplosi, perché Marco Mengoni ha pubblicato un video in cui, diciamo, interagisce con un barista, discute con un personal trainer anche e con il suo team di lavoro, e ripete in questo video sempre la parola sbagliato, sbagliato, sbagliato, sbagliato. Allora, insomma, qualcuno ha pensato: ma sarà il titolo del nuovo singolo di Marco Mengoni? E poi c'è un counter sui suoi social che fa presagire, insomma, il giorno di uscita di questo singolo nuovo, o magari arriverà un album nuovo. Però comunque, come dicevamo prima, arriva l'autunno, si risvegliano
1: tutti,
0: dal punto di vista musicale, quindi è ora di far uscire canzoni nuove.
1: Michael Bublé, dove sei? Ti stiamo...
0: Tempo presto.
1: Beh,
0: però Michael Bublé non esce mai con qualcosa di nuovo. Ormai sono anni che c'ha il suo album, i suoi album di Natale, ed è sempre quello. Cioè, però una canzone nuova che non sia natalizia, no, o anche una canzone nuova a tema natalizio, è un po' che non la fa.
2: Ma tu lo sai che, guarda, passato Ferragosto è già Natale.
0: È già Natale. Oh, ragazzi,
1: solo 3 mesi.
0: Io ieri ho visto i panettoni e i pandori, ma non quelli avanzati da Ferragosto.
1: No, i nuovi.
0: Quelli nuovi. La data di scadenza è già tipo a giugno, luglio del 2027.
1: Bravo, Max, hai proprio ragione.
0: Li ho già visti, proprio erano già, sai, tra le corsie che ci sono quelle offerte tra una corsia e l'altra. Erano lì.
2: Guarda.
0: Quindi ho detto: ma questa è roba nuova, la settimana scorsa non c'era.
2: Questo ti fa capire che sta arrivando il Natale.
1: Portiamoci già avanti coi regali. Lo diciamo tutti gli anni, poi ci riduciamo il 24 pomeriggio. Dai, non negarlo,
0: Sì, è un'ottima idea. Adesso ci penso un attimo. Appena arriva lo stipendio, perché ancora è un po' presto, quindi. Bene, torniamo alla musica, lo facciamo con Poetica, un altro grande di casa nostra, Cesare Cremonini.

0: ascoltando in questi giorni con la sua nuova canzone che si chiama Paparazzi, ma stamattina abbiamo dato spazio a questa grande canzone molto elegante, un po' malinconica, da inizio autunno che ci sta tranquillamente, poetica, Cesare Cremonini. Continuiamo a parlare di musica perché domenica prossima ci sono gli MTV Music Awards e ci sono un po' di record che verranno sicuramente infranti agli MTV Awards di quest'anno. Il primo record della serata è già scritto ed è quello di Taylor Swift, alla quale MTV ha deciso di assegnare il nuovo Artist Director Honors, cioè un riconoscimento dedicato agli artisti che hanno contribuito a sviluppare il linguaggio narrativo e visivo dei videoclip attraverso il proprio lavoro. E con questo premio, che praticamente è già assegnato, Taylor Swift raggiunge 31 statuette superando Beyoncé e quindi diventa l'artista agli MTV Awards più premiata di sempre.
1: Valle a mettere, secondo me lei non vuole essere premiata, valle a mettere poi nella teca.
0: Certo che 31, ragazzi,
1: 31 sono tanti,
0: ci vuole un Kallax enorme,
1: ma ci vuole un bagno gigante,
0: davvero.
1: Ricordiamo che molti le tengono nel bagno,
0: sì, quindi sì,
1: ci vuole
0: sì.
1: Una mensola lunghissima.
0: Vabbè, ho capito, ma Taylor Swift ce l'avrà una mensola lunga,
1: sì,
0: anche più d'una. Ci avrà anche più bagni a casa.
1: Poi chissà, magari le mettono tutte lì in fila,
0: non lo so. Taylor Swift secondo me non è neanche una così tanto affezionata ai premi. A lei piace, insomma, produrre, fare, lavorare, beh, però insomma, non lo so, non mi sembra una così tanto legata, okay, alla premiazione. Certo, sicuramente gli farà piacere, però
1: poi arriva a casa, quindi scatolone, chiude con scritto premi.
0: Sì.
1: Premi
0: oppure MTV. Vinted.
1: Ah, pure Vinted.
0: Vinted.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci saranno i premi, qualche Golden Globe, qualche Oscar sui
1: tutte della
0: sì.
1: Olimpiadi.
0: Quello sì, però l'Oscar, l'Oscar o comunque un Golden Globe o un MTV Awards.
1: Tu scrivi prendo premio finto.
0: Ah beh, finto.
1: Falso.
0: Ah, okay.
1: Invece magari è vero.
0: Poi alla fine magari è vero. Però se è falso, non è che ci puoi fare tanti soldi.
1: Vabbè,
0: te lo
1: è un
0: Swift,
1: po' come l'Oscar al miglior papà, sai?
0: Sì, ma poi Taylor Swift può fregare di meno, sì, di farci 100 euro in più con una statuetta, in effetti. Se Taylor Swift arriverà alla cerimonia con un nuovo primato, anche Madonna potrebbe rompere un altro record, perché
1: ciao nonna.
0: Sì, certo, può battere un record che resiste dal 1980. Il numero di premi conquistati nel corso di una sola edizione, un primato che per il momento appartiene a Peter Gabriel, che vinse 9 premi insieme, tutti nella stessa edizione del 1987, quando fu premiato tra gli altri con il video di Sledgehammer, bellissimo. E Madonna potrebbe fare la stessa cosa, quindi rompere ancora quel record lì, oltre a un altro paio di personaggi che invece potrebbero rompere un altro record, questo un pochino più basso, ma sempre importante, perché riguarda il K-pop, il fenomeno musicale degli ultimi anni. Potrebbe riscrivere la propria storia agli MTV Video Music Awards nella categoria appunto dedicata al K-pop, perché ci sono in lizza i BTS e Lisa delle Blackpink, che è un gruppo femminile di K-pop strafamosissimo, che si presentano con 3 vittorie ciascuno, e quindi insomma chi vincerà o l'uno o l'altro poi diventerà l'artista K-pop più premiato di sempre, effettivamente,
1: bello,
0: se ne vince
1: bello,
0: 4.
1: Bello. Certo.
0: Effettivamente, e quindi insomma sarà una cerimonia da guardare per vedere come andranno questi premi, ma anche per vedere tutte le varie esibizioni, perché si annuncia quella di Madonna davvero molto molto molto spettacolare, come ormai insomma lei ci ha abituato negli anni. E quindi evidentemente aspettiamo domenica 27 settembre Los Angeles, dove la cerimonia sarà condotta da Snoop Dogg. Tu pensa, uno come Snoop Dogg,
1: Snoop, mi raccomando,
0: che è partito con un'impostazione adesso mi conduce agli MTV Awards.

0: Michael Jackson con la sua I Just Can't Stop Loving You. Tra poco diamo la linea alle news, ma prima abbiamo un'altra notizia che magari può interessare tutti quelli che hanno due spicci da parte e vogliono comprare casa, ok? Perché c'è una casa che basta vedere così
1: salutiamo
0: la foto.
1: Chi compra casa oggi.
0: Salutiamo chi compra casa oggi.
2: Ciao amici.
0: Ciao amici.
2: In
0: bocca al lupo. Dopo tante peripezie.
1: È sempre una bella avventura.
0: Eh sì, è una bella avventura. Soprattutto quella di pagare il mutuo poi.
1: Sì, poi questa cosa che vai a vivere nella casa che è di una banca è bellissima.
0: Sì.
2: Non è neanche tua.
0: No, non è tua e non sai se prima o poi lo diventerà per tanti anni. Però insomma c'è gente che ma è giusto così. È giusto così. Vi siamo vicini amici che rogitate oggi.
1: Soprattutto in questo momento.
0: Esatto. Ecco. C'è una casa che basta vedere in foto per sentire partire. Forse sono andati a comprare proprio questa casa qua oggi.
1: Ma forse sì,
0: nostri
1: non
0: ci hanno
1: detto ancora nulla.
0: Probabilmente sì. È quella di Willy, il principe di Bel Air. Ve la ricordate la figlia, la casa della famiglia Banks?
2: No.
0: Ok, da fuori sembrava tipo la Casa Bianca, era bellissima.
2: È vero.
0: È di nuovo sul mercato. Ci vogliono 23 milioni di dollari per comprarla, quindi come un appartamento, un attico a Rimini Centro.
1: Sì.
0: Più o meno.
1: Di quelli presentati a casa prima vista.
0: Sì, quelle robe lì. Piccolo colpo di scena, la casa però uno dice, vabbè, ad abitare a Bel Air, spendo un po'. Non è a Bel Air, ma è a Brentwood, sempre a Los Angeles, dove la proprietà è tornata in vendita dopo essere stata proposta a gennaio per quasi 30 milioni di dollari. L'hanno un po' abbassato, 22,95 milioni di dollari, quindi insomma effettivamente 6 milioni in meno, un garage ce lo comprerai. E dice, ma come mai non la vendono? Perché costa un po' tanto e perché effettivamente insomma è già lì da un po' di anni, cioè proprio non è costruita, è dagli anni 70 che è così, quindi insomma forse sono due o tre impianti da rifare.
1: Quando giravano la serie, insomma, già era una casa vissuta.
0: Sì, non negli anni 70, negli anni 30. È stata costruita nel 37, misura quasi 600 metri quadrati. Mm-hmm. Ci sono 6 camere da letto, 7 bagni, un atrio a doppia altezza, una scala curva e diversi ambienti formali che sembrano fatti apposta per una reunion di famiglia in stile anni 90. C'è anche il terreno fuori, 3600 metri quadrati, la piscina, terrazze, gazebo, insomma una famiglia la comprò nel 1978 per 730 mila dollari, ma era il 1978,
1: quindi l'equivalente oggi potrebbe.
0: Adesso invece la rivendono per 22 milioni di dollari, insomma il prezzo è per pochi effettivamente, però se ci avete due spicci da parte e volete comprarla, sappiate che potrete vivere nella casa dove hanno girato uno dei telefilm caldo della storia della televisione.
2: Esatto.
0: Poi potreste fare come caldo, cioè mettete sullo stereo la canzone di Tom Jones, It's not unusual, e fate come Calton che ballava.
1: Ma scusami, questa villa era abitata?
0: No, non credo. Dopo la fine delle riprese televisive, diciamo così, quindi ormai un po' di tempo fa, non credo sia più stata abitata. E evidentemente, chissà l'IMU. Quanto gli costa di una villa del genere?
1: Te lo chiedo perché vai a togliere tutte le ragnatele.
0: Poi nei bagni tiri giù l'acqua e non viene perché è ferma da un po'. Il calcare ha intasato tutto. Bisogna mettere da parte.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev ha sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutti anche due distributori di benzina. Nel porto di Odessa un raid russo contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante, riferiscono le autorità locali. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando ieri in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi è previsto l'intervento di Zelensky all'Assemblea dell'ONU e a margine è previsto un incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città di Al-Muka, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale dello Yemen, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi ribelli filo iraniani. Ieri Trump, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha minacciato Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, ha detto il tycoon, rivelando colloqui Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran hanno replicato, pronti a infliggere colpi devastanti. Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Lo ha detto il Papa al termine della catechesi dell'udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et Spes. Tragico incidente sul lavoro al Colosseo di Roma questa notte. Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quota ed è precipitato per 10 metri. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In segno di lutto, l'area archeologica ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto il tragico incidente. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Maxi, operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con l'Europol fra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: attenzione che frega, eh. This is the music I like. Vedi che frega. Questo è come quando finisce Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni.
1: Che tutti rimangono
0: finisce,
1: lì.
0: È finita, però alla fine sì. Vabbè, allora Alexia con questo disco del 1998 direttamente dal Festival Bar del 1998, The Music I Like. Siamo tornati in diretta su Radio Icaro, Icaro TV, per una mezz'oretta ancora. Faccio cose, vedo gente di oggi, mercoledì 23 di settembre. Parliamo di uno, anzi no, parliamo di più borghi più belli d'Italia.
1: Ah, che meraviglia. Vabbè, l'Italia è già un borgo.
0: L'Italia è già un borgo tra i più belli d'Italia.
1: Sì.
0: Sì. E i borghi più belli d'Italia, lo sapete quanti sono? 381.
1: Però
0: 381 paesini, o comunque, diciamo, magari non città così grandi, altrimenti non sarebbero borghi, ma sarebbero città più belli d'Italia.
1: Sì, sì.
0: Che sono, diciamo, un vanto del nostro territorio. Ma ce ne sono alcuni che sono un po' meno belli, tra virgolette, degli altri. Cioè, sono i più belli, i meno belli tra i più belli.
1: Vabbè, ma se c'è una classifica è normale.
0: C'è una classifica, c'è una classifica non dei meno belli o dei più belli, in realtà di quelli più visibili e meno visibili sui social.
1: Va bene, va bene.
0: Perché ne parliamo? Perché due di questi borghi sono molto vicini alla nostra realtà. Noi siamo in diretta da Rimini, ma Rimini, come ben sapete, ha un forte attaccamento con la parte attaccamento con l'Appennino, diciamo, no, marchigiano.
1: Siamo molto

0: tanto enogastronomia, ma quelli alcuni gestori di una piattaforma online dedicata alle attrezzature fotografiche hanno deciso di fare una classifica dei borghi più belli d'Italia meno visitati, cioè quelli che proprio se vai a cercare su internet niente, cioè ricerche zero, foto zero, per cui nessuno sa che su che esistono.
1: Fa capire come ci sei capitato.
0: Ecco, esatto, che sono i posti più belli secondo me, quelli, perché è facile andare a vedere, che ne so,
1: Brasilia
0: o Civita di Bagnoregio, sarà anche uno dei borghi più belli d'Italia, ma lo trovi dappertutto sui social.
1: Tutti vanno a visitarli e lo stesso borgo a un certo punto dice basta, troppo non troppo turismo
0: non invece quando più. Trovi quel borgo più bello d'Italia un po' sconosciuto, vabbè, ok, non sarà super mega visibile su internet, ma lo senti un po' come il tuo borgo privato, insomma.
1: E che lo spritz costa ancora 3 euro,
0: lo spritz costa ancora poco euro. Perché ne parliamo? Perché ad aggiudicarsi questo spiacevole primato del borgo più bello d'Italia meno visitato, e vi dico anche perché, ha immagini su Wikimedia 0,
1: no.
0: Account unici 0, ricerche su Google mensili meno di 100, quindi proprio niente.
1: No, meno 100 almeno.
0: Il meno di 100 è Montegrimano. Montegrimano Terme, vicinissimo a Rimini.
1: È vero.
0: Tra l'altro, ha pure le terme, quindi certo. È anche un posto molto bello da quel punto di vista lì. È il comune, il borgo più bello d'Italia, meno visitato, cioè, e quando... meno comunque ricercato su internet.
1: Quando uno va a Montegrimano, faccio una foto, ma no, dai.
0: Esatto. E nessuno poi la mette online.
1: Ho capito.
0: E quindi, ragazzi, amici di Montegrimano, bisogna correre ai ripari qua, non è che possiamo stare in testa a questa triste classifica.
1: Fa comune Montegrimano.
0: È certo che fa comune.
1: Montegrimano.
0: Sindaco.
1: Sindaco.
0: Proloco.
1: Dai, facciamo qualcosa.
0: Al secondo posto, con 0 foto dappertutto, ma almeno un pochino più di ricerche su Google mensili, c'è Aiello Calabro.
1: Che non
0: quindi
1: è,
0: siamo da un'altra parte completamente. Al secondo posto pari merito c'è Castelponzone in Lombardia, Mel di Borgo Valbelluna in Veneto. Anche tutti questi 0 foto, solo che hanno un pochino più di ricerche online, ad esempio Monteverde, Capranica Prenestina hanno 600 ricerche contro le 100, le meno di 100 di Montegrimano, e quindi sono un po' più basse questa classifica. Ma attenzione, perché quinto posto ex aequo c'è un altro borgo che io conosco da quando ero piccolo, perché ci passavo per andare a casa, ci sono passato anche sabato e domenica, ma anche lì 0 foto ma 600 ricerche mensili su Google, è Macerata Feltria.
1: È bellissima Macerata,
0: che non è posto così tanto distante da Montegrimano, effettivamente. Macerata Feltria è un posto bellissimo,
1: è vero.
0: Anche lì ci sono le terme,
1: c'erano,
0: non ci sono più, diciamo che tutto il complesso delle terme credo che sia chiuso da un po', però c'erano le terme anche lì, Pitinum Terme se non sbaglio. Io ci andavo a fare i Fumigi,
1: sì, davvero?
0: Quando ero piccolo, siccome c'avevo l'asma, ste robe qua, mi ci portavano alle terme di Macerata Feltri a fare, sai, l'aerosol, quelle
1: secondo
0: robe lì.
1: Secondo me i tuoi genitori ti portavano lì per smollarti. Ancora non c'era il cestone,
0: guarda,
1: delle palline
0: all'IKEA. No, però
1: lo portiamo alle terme.
0: Io ci stavo volentieri.
1: Lì si respira un po' di...
0: Comunque,
1: poi
0: amici,
1: tossico, chi se ne frega.
0: No, ma che tossico. Poi, amici di Macerata Feltre, anche voi facciamo, non so, una joint venture con Montegrimano e inventiamoci qualcosa per comparire un pochino di più sui social, perché non possiamo rimanere così in alto in questa triste classifica,
1: Vero.
0: Che comunque comprende ancora città della Calabria, del Lazio, della Puglia, della Sicilia. Puglia, Calabria e Lazio sono parecchio frequentate in questa classifica. Però questi due comuni delle Marche così vicino a noi, no. L'autunno poi mi è pieno di sagre, di feste, di cose buone da mangiare, da organizzare. Amici di Montegrimano e amici di Macerata Feltri, diamoci una mossa.
1: Allora, visto che comunque Max tu mi insegni che dobbiamo dare il buon esempio, perché è facile parlare male,
0: andiamo a visitarli. Sì, ci vado.
1: Foto, pubblichiamo, tagliamo il comune.
0: Bene.
1: Facciamo esplorare le meraviglie di quei borghi.
0: Bene, storie,
1: video, foto, così magari si lancia un po' anche nel mondo del web.
0: C'ho anche amici che abitano e lavorano lì, per cui a questo punto mi rivolgo anche a loro, lo farò anche in modo privato, perché bisogna risollevare questi due borghi più belli d'Italia da questa triste classifica.
1: Bravo.
0: Ok. Ora c'è Anna Castiglione.

0: Anna Castiglia e la sua nuova canzone Niente di me. Parliamo di magnà, perché siamo solo alle 11:30 più o meno, quindi
1: sì,
0: mi sembra giusto
1: preparare.
0: Sì. E beh, questa non è una roba così facile da preparare, però è un altro record. Io non sapevo che ci fosse una pasta che avesse il primato di essere la più rara al mondo.
1: A pasta?
0: Rara, sì, una pasta rara.
1: È d'oro, magari.
0: No, non è d'oro, è che è difficile farla, per cui è per quello che è molto molto rara. Non tanto per gli ingredienti, che sono soltanto tre, sono molto molto comuni, ma perché nessuno la sa fare.
1: Vai, vai.
0: La pasta si chiama Suffilindeu. Ed è originaria della Sardegna.
2: Suffilindeu.
0: Ed è una delle preparazioni più rare e più difficili della tradizione sarda. Si prende un pezzo di impasto, lo si tira con tutte e due le mani e le due estremità si uniscono.
1: Okay.
0: Poi si ripete questa operazione per 8 volte finché questi due fili sono diventati 256. È un po' complicato, però insomma.
1: È come i noodles.
0: Sì, più o meno sì. Una porzione viene allungata tra le mani e ripiegata su se stessa. E ogni passaggio il numero dei fili raddoppia: 2, 4, 8, 16, fino ad arrivare a 256, che vengono disposti in tre strati incrociati. Ci sono anche tanti video per far vedere la preparazione, però per fare 3 kg di pasta ci vuole un'ora. E siamo solo nella prima fase, soltanto insomma per fare perché poi bisogna fare la parte più complicata, anche se in realtà non ci sono ingredienti particolari, perché semola di grano duro, acqua e sale, quindi insomma la pasta.
1: Poi, sto guardando, scusami, io guardavo le foto.
0: Sì,
1: tu vengono tirati in questi fili molto lunghi, poi vengono adagiati su un supporto.
0: Adagiati su foglie di asfodelo intrecciate a loro volta, che favoriscono l'essiccazione.
1: E lasciate essiccare, quindi poi tu ti ritrovi questi pezzi di pasta. Può sembrare un po' il pane Carasau, visto così.
0: Sì, un pochino sì. Sono tutti fili, sì. Ed è molto difficile da fare. Si fa soprattutto a Nuoro in occasione della festa di San Francesco di Lula, sto leggendo. E questa fama è cresciuta perché è molto difficile farla. Cuochi professionisti si sono cimentati, ma hanno fallito.
1: Ma non
0: l'avete chiesto ad Antonino, però.
1: Però Antonino
0: non è uno che fa la pasta.
1: Non lo so, secondo me.
0: Allora Bruno.
1: Nulla batte la
0: Bruno ormai la pasta.
1: Sarda.
0: Ah, tu dici.
1: Sì, che non ha mai visto nessuno nel suo paesino. È sempre stata lì a fare.
0: Era giovane, era giovane.
1: No.
0: Non c'è Antonino, Bruno o Carlo Cracco che tengano
1: no,
0: lì.
1: No.
0: Anche perché tanti chef vedo appunto che ci hanno provato, ma non è che gli venga benissimo.
1: Mm-hmm.
0: Perché probabilmente ci vuole tanta mano, bisogna saperla fare, esercitarsi.
1: Lì
0: tanto.
1: È solo esperienza. Come dici. Tutti gli ingredienti sono talmente base che possiamo reperirli tutti, ma l'esperienza nel riuscire a maneggiare la pasta in quel modo è unica.
0: C'è una donna sarda, leggo, che si chiama Paola, è una delle artigiane che più di tutti ha contribuito a far conoscere questa pasta in giro per la Sardegna, perché va in giro ancora a insegnare come si tira questa pasta a chi non lo sa fare. Quindi insomma sta portando avanti questa tradizione anche al di fuori della famiglia. Sapete che insomma un po' tutta l'Italia, diciamo, ha le proprie i propri segreti, le proprie caratteristiche. La mia nonna questa la fa così, però la ricetta non la voglio dare in giro perché insomma è parte della nostra tradizione. Invece questa signora dice: ormai è una pasta che non si trova più praticamente da nessuna parte perché è molto difficile da fare, è bene che non vada persa la tradizione,
1: certo.
0: Quindi va in giro a insegnare come fare questi Suffilindeu che mi ha fatto venire fame.
1: Ha molta fame.
0: Sì.
1: Poi come ricondiamo questa Suffilindeu?
0: Sai che non lo so, adesso vado a studiare, poi prima di chiudere vi dico anche come si può su

0: che si chiama Peggy Go, coreana se non sbaglio, con Woman, il suo nuovo singolo che chiude questa puntata di Faccio Cose Vedo Gente, non prima però di avervi ricordato che il Suffilindeu, cioè la pasta più rara al mondo perché è una pasta molto difficile da fare, si possono mangiare con il normale sugo di pomodoro, ma la tradizione sarda di Nuoro dice che vanno cotti in un saporito brodo di pecora, e dove se no, effettivamente in Sardegna, arricchito con abbondante pecorino sardo fresco stagionato grattugiato, per cui in realtà si fa in bianco, cioè li fai cuocere invece che nell'acqua, li fai cuocere nel brodo di pecora,
1: esatto, poi
0: così sa tutto di pecora, e poi su pecorino.
1: Guarda,
0: sopra.
1: Io che sono un amante della bottarga, che anche in Sardegna di bottarga
0: ce n'è a Iosa.
1: Io farei un po' un filo di olio e una grattatina di bottarga.
0: Perché no? Perché no? Il problema è farla sta pasta. Cioè, perché se nessuno riesce a farla,
1: in Sardegna
0: te la fai fare dalla signora Paola di qui sopra. Insomma. Bene, ragazzi, ne abbiamo parlato e adesso vi lasciamo con Taylor Swift. Faccio Cose Vedo Gente e torna domani. Ciao!

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
4: Radio Icaro, un classico!

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epass L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epass a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epass. Drive your elegance.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La giudice per le indagini preliminari di Rimini ha disposto l'archiviazione del procedimento sull'incidente di Giuliano Saponi, esclusa la connessione con l'omicidio della madre, Pierina Paganelli. Il servizio è di Lamberto Abbati.
2: Non si trattò di un'aggressione dolosa, ma di un investimento stradale provocato da un veicolo rimasto sconosciuto. La Jeep del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli ha accolto la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi e disposto l'archiviazione del fascicolo contro ignoti riguardante Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli. I fatti risalgono al 7 maggio del 2023, quando Saponi fu trovato in via Coriana Rimini gravemente ferito mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta per recarsi a lavoro. L'ipotesi di un'aggressione deliberata è stata smentita dalla convergenza dei dati tecnico-scientifici. Le consulenze medico-legali e ingegneristiche hanno stabilito che il quadro lesivo, con fratture al massiccio facciale e segni da impatto su superficie piana, è compatibile esclusivamente con l'urto di un mezzo in movimento e con lo scarrocciamento della bici. Nessun corpo contundente è stato impiegato per colpire Saponi. Secondo la Jeep, a favorire la dinamica accidentale potrebbe aver inciso anche il grave deficit visivo della vittima. L'ordinanza esclude inoltre ogni connessione con il successivo omicidio della madre di Saponi. Per la giudice non esiste alcun elemento indiziario o movente che leghi i due episodi. Dalle analisi delle videocamere, dei tabulati e dei campioni biologici non sono emersi elementi per identificare un responsabile. Respinta anche la richiesta di incidente probatorio avanzate dai legali di Saponi, Monica e Marco Lunedei, che sulla base di una consulenza svolta da un loro perito avevano ipotizzato un'aggressione a colpi di mazza da hockey rivestita in gomma. Il caso quindi si chiude come un sinistro stradale con omissione di soccorso a carico di ignoti.
1: Il Grand Hotel di Riccione, finito sotto sequestro nel luglio scorso, ha un nuovo proprietario. In mattinata si è tenuta l'asta partendo da una base di 24.864.000 euro per l'intero compendio. Due partecipanti che si sono sfidati a suon di rilanci fino all'aggiudicazione finale per un valore di 29.365.000 euro. Ad aggiudicarsi la piena proprietà della struttura e dell'intero comparto immobiliare è la società New Eden, della quale Paolo Monzoli è rappresentante d'impresa. E la stessa realtà che si era aggiudicata all'asta anche la ex Colonia Bertazzoni, operazione da 3.150.000 euro. La realtà ha come attività principale lo sviluppo di progetti immobiliari di ristrutturazione, rigenerazione urbana e realizzazioni nel settore dell'accoglienza. Per il Grand Hotel si tratta dell'epilogo di una vicenda iniziata nel 2023 con il fallimento della Marebello S.p.A., proprietaria dello storico complesso affacciato su Viale Emilia. Il tavolo in prefettura a Rimini si è chiuso con un nulla di fatto, prosegue così la vertenza dei dipendenti Start Romagna, avviata a fronte di una serie di criticità riguardanti la gestione del personale aziendale, i trattamenti economici, le relazioni sindacali, l'organizzazione del lavoro, le assunzioni e la sicurezza. Lo rendono noto i sindacati in una nota congiunta firmata da CGIL, CISL, CISAL, USB e UGL. L'incontro in prefettura con i vertici aziendali si è svolto il 18 settembre, ma, si legge, non sono emerse risposte sufficienti a superare le questioni poste al tavolo. Inaugurato ieri ufficialmente a Cattolica il nuovo palazzetto dello sport di via Carpignola, la struttura sorge sull'area riqualificata dell'ex bowling. Il servizio di Matteo Parma.
3: Giornata importante per la città di Cattolica. La sindaca Franca Foronchi ha tagliato ufficialmente il nastro per inaugurare il nuovo palazzetto dello sport, che sorge al posto dell'ex bowling in via Carpignola.
4: Si colloca in un luogo della città che è proprio al centro dei nostri strutture sportive, quindi iniziamo l'anno europeo dello sport, noi siamo diventati comune europeo dello sport, i festeggiamenti inizieranno nel 2027 con appunto questa bellissima giornata di inaugurazione di una delle strutture più belle e più importanti per Cattolica.
3: La struttura è dotata di un campo in parquet utilizzabile sia per la pallavolo che per il basket. ma sarà in grado di ospitare anche concerti, congressi ed eventi internazionali.
4: Tutto è avvenuto attraverso un bando, questo bando l'ha vinto AXI Nazionale insieme a delle società sportive del territorio che sapranno sicuramente far valere questa struttura e utilizzarla al meglio.
3: L'impianto è stato benedetto da Don Eugenio davanti a tantissimi ospiti, tra cui la consigliera regionale Alice Parma, il senatore Marco Croatti, il presidente dell'AXI Antonino Viti, il sindaco della provincia di Rimini Jamil Sadegolvad e l'ex sindaco di Cattolica Mariano Gennari.
4: È bello riconoscere che quando si arriva in un luogo non si parte mai dall'anno zero, c'è sempre qualcuno prima di te che ha iniziato dei lavori che tu puoi condividere come in questo caso, e quindi è giusto che li porti avanti, ma soprattutto che riconosce chi c'era prima di te il lavoro svolto. E credo che oggi essere qui anche col sindaco precedente Mariano Gennari abbia dato più valore anche a questa festa.
1: Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
5: Radio Icaro

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina: non si fermano gli attacchi russi sul paese. Il Cremlino replica Trump e Zelensky: non ci sono le condizioni per il cessate il fuoco. Iran: ha battuto un drone saudita sullo Yemen. Trump minaccia Teheran, ma il negoziato prosegue con la mediazione del Qatar. Nuova tragedia sul lavoro: un operaio di 22 anni è morto al Colosseo. Aperto un'inchiesta per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico per lutto. Tutelare i minori, migranti, vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza di questa mattina in piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitole. In apertura, un nuovo massiccio attacco russo sulla capitale Kiev. Il bilancio è di un morto e 7 feriti, colpiti diversi obiettivi nella capitale, sospeso il servizio ferroviario urbano, mentre si allontana la possibilità di una tregua sulle infrastrutture. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Il bilancio è un morto e 7 feriti. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev, un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti. Nella regione di Odessa, 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York, Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: All'ONU, al Palazzo di Vetro, riprendono slancio anche i colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran, nonostante le nuove minacce arrivate ieri da Trump. Gli spiragli di dialogo frenano la corsa di gas e petrolio. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove. L'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Gli Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza dal valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. Lo riporta il sito Axios e il canale israeliano N12. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione della Gaza post bellica. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La Premier Meloni chiede che sia fatta piena luce al più presto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il Ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. E siamo alla politica. Al centro del dibattito restano scuola ed economia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Sul provvedimento atteso per domani in Consiglio dei Ministri sarà un decreto con effetti immediati, con il tetto di presenza degli stranieri per ogni classe. Meloni mette di mezzo anche il Presidente della Repubblica Mattarella in relazione ad una vecchia circolare del 1990 dell'allora Ministro dell'Istruzione, proprio Mattarella. La scelta di Meloni di citarlo rientra chiaramente una strategia per contenere anche le critiche delle opposizioni. Il decreto, che sarà varato domani, che indica il 30% degli stranieri per classe riguarderebbe soltanto gli studenti che non parlano l'italiano, sottolinea il ministro dell'istruzione Valditara, oltre all'obiettivo del no al burka in classe. L'altro obiettivo degli stralli di Meloni, l'Istat, in riferimento alla mancata uscita dalla procedura di infrazione. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, le parole di Meloni. Un rammarico per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma nel governo ci si divide già sul da farsi. Per Salvini serve lo scostamento di bilancio, frena Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Frena, secondo l'OCSE, invece il PIL mondiale. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura del conflitto in Medio Oriente. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo, aggiunge l'OCSE. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri grazie agli avvertimenti dei compagni di scuola, che si erano accorti che il ragazzino si comportava in modo strano. La scuola vista dai giovani è il progetto della Fondazione Costruiamo il Futuro, ETS, Fondazione Censis, per raccontare come i ragazzi vedono la vita fra i banchi, fra valutazioni e benessere. Presentati i primi dati. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
5: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo 3 rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress, e su quello che accadrà dopo la scuola il 43,4% dei ragazzi afferma di non disporre di informazioni, conoscenze e competenze sufficienti per una scelta consapevole per il proprio futuro. Elena Seno, linea allo studio.
1: Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Basta morire in strada, così la manifestazione organizzata oggi a Torino dalla FIAB. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Tutelare i migranti minori vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone questa mattina al termine dell'udienza in piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Papa Leone fa appello, dice alla responsabilità di tutti in vista di domenica prossima, giornata mondiale del migrante e rifugiato, col pensiero soprattutto a quelli bambini e adolescenti.
7: I più vulnerabili spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
6: Udienza del mercoledì a San Pietro. I prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo son segno e non rivali della grandezza di Dio, predica il Papa contro il pregiudizio che per affermare la sua conoscenza e la sua libertà l'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio, e per essere autentico il progresso deve essere animato e orientato dalla carità.
7: Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo.
6: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiate e regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
8: Radio Icaro, la musica con

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
3: Pausa pranzo. Musica di gran gusto. Solo su Radio Icaro.

0: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
4: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, aperta ieri da un discorso fiume del presidente americano Trump. Oggi intanto arrivano il ministro degli esteri russo Lavrov e il presidente cinese Xi Jinping, mentre a margine dei lavori ONU si è tenuto un incontro diplomatico tra iraniani e statunitensi.
2: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove. L'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Gli Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Chiesa, facciamo della nostra scienza e del nostro lavoro un servizio all'uomo e alla sua dignità e contribuiamo con amore a costruire un mondo migliore per tutti. Lo ha affermato stamane Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro durante i saluti rivolti ai fedeli di lingua araba. Politica, il decreto di riforma della pubblica amministrazione approderà domani nell'aula della Camera. Il governo ha già annunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul provvedimento che verrà votata lunedì 28 settembre alle 13. Poi ci saranno l'esame degli ordini del giorno e il voto finale, quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ennesimo mortale incidente sul lavoro è avvenuto la notte scorsa a Roma. La procura capitolina ha aperto un'inchiesta sull'episodio accaduto all'interno del Colosseo, nel quale è morto un operaio specializzato, Andrea Moretti, di 22 anni. Il giovane è caduto da un ponteggio a circa 10 metri d'altezza. La premier Meloni chiede che sul tragico incidente sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre il ministro della cultura Alessandro Giuli, dopo la richiesta dei sindacati, ha disposto la chiusura del sito archeologico e la sospensione temporanea dei lavori. Ancora uno sconcertante episodio di tentata violenza in una scuola. Uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno fortunatamente intercettato i messaggi online del minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: con Max Occhiato.
1: Nuova ora insieme, apriamo ufficialmente le classifiche di questo mercoledì 23 settembre, lo facciamo con il ritorno della classifica ufficiale della radio che state ascoltando dal DAB o dal digitale terrestre, il canale 728, oppure dall'app Play 2000, insomma in Blu 2000, sempre con voi anche con la buona musica, quella dei più programmati in questo caso, lo vedremo cosa è cambiato rispetto a 7 giorni fa. Naturalmente vi anticipo già che ci saranno ben 4 new entry, quindi attenzione, al numero 20 abbiamo Ligabue in discesa con Qualcosa per te, numero 19 un'altra bella canzone molto profonda anche da capire in qualche modo, si intitola Arbiter di Noah Kahan, mentre al numero 18 incontriamo la prima delle new entry di oggi, grazie a Sabino Alessandro che in regia ci farà ascoltare la prima canzone di oggi. Uscirà il 2 ottobre Tutti tornano a casa, il nuovo album di Ariete anticipato dal singolo che andremo ad ascoltare con Angelina Mango. L'album arriva a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice dal titolo La Notte, racchiude questo percorso artistico che proprio Ariete ha compiuto in questi anni. Tutti tornano a casa è un concetto universale, ha detto lei, ognuno può riconoscere e interpretare anche un pezzo della propria vita, quindi Ariete insieme ad Angelina Mango con Che bella vita, nuova entrata alla 18.

Che bella vita con Angelina Mango, Ariete, new entry alla numero 18, questa è la chart di Blue 2000, la radio che stai ascoltando, e alla numero 17 troviamo in discesa Beyoncé con Morning You Donk. Questa settimana perde quota anche uno dei successi dell'estate 2026, ovviamente Gaia con Bossa Nostra, numero 16 per l'appunto in discesa. Alla numero 15 scendono anche loro, ma l'entusiasmo sale quando li ascoltiamo, è una vera scarica di energia per un pomeriggio insieme questo di mercoledì, dove troviamo alla 15 The Strokes, scende questa canzone Lonely in the Future.

canzone in discesa era la numero 15 occupata dai The Strokes con Lolly in the Future, davvero energetica al massimo. Numero 14, lei che ci ha lasciato recentemente con una canzone contenuta nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada, torna Sienna Spyro con Great Expectation, nuova entrata.

Dion Disil, uno dei suoi grandi successi, voce bellissima quella di Sienna Spyro, che è ritornata con Great Expectation, new entry al numero 14 della chart di Blue 2000 di questa settimana. Numero 13 in discesa, Angelina Mango, che abbiamo ascoltato prima con Ariete, in questo caso insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore, altra canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate. E al numero 12 perde qualche posizione anche Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Abbiamo parlato giusto ieri del suo epico concerto di Berlino, che anticipa Gianna Gold Celebration Tour Live 2027, questa nuova tournée che partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno, sabato 13 marzo, con la data zero prevista al Modigliani Forum, e poi continuerà con il debutto ufficiale il 15 marzo dall'Unipol Forum di Milano, attraverserà poi l'Italia passando le città di Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino, riportando Gianna sul palco scenico dei grandi palazzetti italiani, ovviamente dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-2025. La sua canzone Meraviglioso Errore è alla numero 12 questa settimana in discesa nella chart di Blue 2000.

E con Benson Boone ci stiamo avviando verso la top 10 di questa settimana della chart di Blue 2000 dei nostri più programmati. Era The Time of My Life, in discesa appunto alla 11. Andiamo alla numero 10, canzone che ascolteremo più tardi all'interno delle parole, quindi adesso insomma lo citiamo, ma più tardi lo ascolteremo. Leon Bridges con Talk It Over, ex New Entry, che guadagna posizioni e si piazza giusto al fondo della top 10 di questa settimana nella chart di Blue 2000. Attenzione, parliamo anche di un altro grande fenomeno della musica internazionale che forse da un certo punto di vista contende diciamo il successo, il primato, anche le classifiche, lo stesso Benson Boone che abbiamo ascoltato prima. Tra l'altro Benson Boone ha vissuto un 2025 veramente straordinario, ritornato sulle scene musicali proprio in quell'anno col singolo Sorry I'm Here for Someone Else, che è stato un grande successo davvero in tutto il mondo, e poi è stato chiamato, lo sapete, a fianco di Brian May, chitarrista dei Queen, sul palco del Festival di Coachella, uno dei più importanti, seguendo Bohemian Rhapsody in ricordo del grandissimo Freddie Mercury. Dicevamo che Sombra certo non ha l'estensione vocale magari di Benson Boone, però ci propone uno stile musicale accattivante con delle sonorità che abbiamo imparato ad apprezzare proprio negli ultimi mesi, anzi nell'ultimo anno, dove è esploso letteralmente con la sua notorietà e la sua musica inconfondibile. In questo caso una bella ballata romantica anche per lui, stabile, My Body Isn't Ready, alla numero 9.

9 di questa settimana nella classifica di Blu 2000, lui è Sombre con My Buddies and Raiding, posizione stabile. Noi ritroviamo, anzi riproviamo a fare un piccolo riepilogo di quelle che sono state le nuove entrate fino a qui ascoltate. Alla 18 Ariete con Angelina Mango con Che Bella Vita, abbiamo New Entry, alla numero 14 anche la nuova di Senna Spyro con Great Expectation. Saliamo e arriviamo alla numero 8, dove troviamo l'ennesima nuova entrata di questa settimana, è stato anche un nostro disco in Blu 2000. Parliamo del ritorno di Elisa, che sta portando avanti anche questo progetto a Milano dal titolo Plantasia. In questo caso il nuovo singolo è King Su.

consiglio per riparare le nostre cicatrici con l'oro, come nella tradizione giapponese del Kintsugi. Questo è il titolo della nuova di Elisa, New Entry alla numero 8 questa settimana. Al numero 7 abbiamo in discesa Emma con Fabri Fibra e la loro antidroga. Al numero 6 incontriamo la più alta New Entry della settimana, occupata da Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Andiamo direttamente alla numero 5, dove abbiamo una dedica che ormai conosciamo benissimo da qualche settimana, dedica che è il primo pezzo che io, l'ho detto Ernia, e Charlie Charles abbiamo scritto insieme nel 2023. Per più di 3 anni pezzo rimasto in una cartella, ma adesso non c'era pezzo migliore per chiudere il cerchio di Per soldi e per amore, se non uno dedicato appunto alla mia città, perché come sapete appunto Ernia è dedicata alla città, ha dedicato appunto alla città di Milano, la sua città, questa bella nuova canzone che sale questa settimana alla numero 5 nella nostra classifica di Inblu 2000.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh.
1: Anche questa di Ernia era new entry la scorsa settimana, guadagna tante posizioni, entra in top 5 della chart di Blu 2000, numero 5 in salita dedica. Al numero 4, ex numero 1, ritorna Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 4 è Goya. Cosa?

non è più la canzone più programmata della chart in Blue 2000 in questa settimana. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari perdono quota con Goya dalla numero 1 alla numero 4, ma rimane comunque un grande successo piacevole da riascoltare. Come piacevole da riascoltare, tra poco parleremo di lei e di questo grande successo nuovo dal titolo Baby Steps. Olivia Dean in salita alla numero 3 questa settimana.

Beh, diciamo che il mantra di oggi con Sabino e Alessandro in regia è base. Ecco, solo noi possiamo capire, ovviamente, scusateci. Era la numero 3 della settimana della chart in Blue 2000 con Olivia Dean, la sua Baby Steps in salita. Parliamo di lei che festeggia un anno dall'uscita del suo secondo album bestseller dal titolo The Art of Loving, e per l'occasione nel nostro paese è disponibile in esclusiva per gli store questo vinile molto particolare, color rosa confetto, dal titolo Anniversary Edition. L'ultimo singolo tratto dal disco che è Baby Steps appena ascoltato, già tra i brani più trasmessi non solo nel nostro paese, racconta di Olivia che ritrova l'amore per se stessa mentre si rivolge al proprio io in questa canzone, il suo io interiore, e si concede quella cura che vorrebbe ricevere dagli altri. Tra l'altro, due canzoni dell'ultimo album hanno superato il miliardo di stream su Spotify. Questa ragazza è davvero un fenomeno. Il primo singolo, Man I Need, 1,4 miliardi di stream. Il secondo singolo, So Easy to Fall in Love. Nella classifica americana dei singoli della Billboard 800, che ritroveremo, attenzione, vi do già questo spoiler, dalla prossima settimana nelle classifiche, Man I Need è arrivato fino alla posizione numero 2. Insomma, l'anno d'oro di questa ragazza straordinaria che è Olivia Dean, che ha vinto anche il Grammy, giusto per ricordarvelo. Baby Steps, la canzone che sale alla numero 3 questa settimana dei più programmati di In Blue 2000. Classifica che vede anche i grandi ritornare, grandi leoni della scena internazionale musicale, instancabili davvero, a cominciare dal suo frontman Mick Jagger. Parliamo dei Rolling Stones, questa è Jealous Lover, che arriva alla numero 2 in salita.

Altra canzone che ci fa scatenare nella nostra chart, raggiungere il numero 2 in salita, questa Jealous Lover dei Rolling Stones. In uscita su YouTube mercoledì 7 ottobre un documentario scritto dal giornalista e autore Claudio Cabona, diretto da Yuri Della Casa. Parliamo della musica come strumento di riflessione e libertà, ed è questo il tema di Il cielo in una stanza, documentario girato all'interno della casa di reclusione di Chiavari con la partecipazione di Saif in dialogo con i detenuti della struttura. E proprio Saif è il protagonista, il re della classifica di oggi, perché sale con la sua Parlar d'amore, stazionava più o meno sempre nelle prime tre posizioni, raggiunge la vetta con questa canzone. Che bello!

Nothing But Thieves a chiudere l'appuntamento di oggi. Non è in classifica ovviamente, oggi abbiamo ascoltato, abbiamo scalato le 20 posizioni della chart di 2000 dei più programmati dell'ultima settimana. Vi ricordo la nuova numero 1 di Saif, o Saif, chiamatelo come volete voi, il titolo è Parlar d'amore insieme a Bresh. Questa è la canzone regina della settimana. Domani ci aggiorneremo anche con nuovi dati che riguardano i libri e il cinema, e poi vi ricordo che tutte queste belle canzoni le recupereremo anche nel weekend, alle classifiche del weekend, sabato e domenica, ovviamente qui su In Blue 2000. Vi lascio con il grande Michael Jackson, questa è Billie Jean.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Inizia in questi minuti a Roma, al Colosseo, la protesta indetta da parte della Federazione Romana USB con i lavoratori a causa della morte dell'operaio 22enne precipitato la notte scorsa da un ponteggio e deceduto per l'incidente sul lavoro mentre con altri colleghi operava all'interno del monumento. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul tragico episodio. Gli inquirenti stanno passando al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza del Colosseo. Guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo su Kiev. Il bilancio parla di almeno un morto e 7 feriti, colpiti anche vari altri obiettivi nella capitale ucraina. Sospeso il servizio ferroviario urbano mentre si allontana la possibilità di una tregua, almeno sulle infrastrutture energetiche.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti. Nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Senato ha approvato oggi in via definitiva il decreto carburanti ILVA. Il provvedimento dispone la riduzione dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026 delle aliquote d'accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. Si autorizza poi un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia SpA in amministrazione straordinaria. E con 242 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato stamane la proposta di legge per l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. La proposta, a prima firma della deputata Deborah Bergamini di Forza Italia, nasce dalla volontà di dare a Viareggio e l'Italia un luogo stabile dedicato alla memoria di tutte le vittime, 32 morti, decine di feriti e le loro famiglie, alla conservazione della documentazione e alla trasmissione alle nuove generazioni della storia e del significato di quella tragedia. Ora, dopo l'approvazione di Montecitorio, l'iter proseguirà al Senato, dove si intende procedere in tempi brevi al via libera definitivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Sono queste le parole di In Blu 2000 a tenervi compagnia anche oggi. Buon mercoledì 23 settembre 2026. Siamo insieme dopo le news grazie alla nostra redazione. Vedo ancora in regia al posto di comando Sabino D'Alessandro, il nostro nuovo batterista di fiducia, che ci lascerà tra poco per lasciare spazio invece a colui che ci seguirà in quest'ora e mezza insieme fino alle 16:30, ovvero mister Lorenzo Sada, che salutiamo già. Salutiamo anche tutti voi pronti con i vostri messaggi, il nostro contatto diretto, la mail diretta@radioinblu.it, dove potete scriverci quello che fate di bello o anche meno bello, dipende dai punti di vista di questa giornata. Arriva Taylor Swift.

grande classico di Franco Battiato nel nostro pomeriggio e Ti vengo a cercare 1988. Allora, si apre come al solito la nostra classica pagina dei concerti che già ci accompagna dalla versione estiva delle parole. In questa giornata del 23 settembre vi aspetta Biagio Antonacci a Pompei, Napoli, Teatro Grande Scavi di Pompei in Piazza Esedra. Anche l'appuntamento con il live di Alfa all'Arena di Verona e oggi a partire dalle 18 al Festival Musicale del Mediterraneo che si tiene a Genova al Teatro Duse l'esibizione live di Paolo Freso. Andiamo a dito nella piaga, sarà a San Vitolo Capo in provincia di Trapani, nella zona della spiaggia, e poi andiamo direttamente anche a vedere cosa accadrà nella giornata di domani 24 settembre a Massa Carrara, Piazza Aranci, il live di Gianni Morandi. Anche Giorgia sarà protagonista a Roma al Palazzo dello Sport, mentre i ragazzi del Volo vi aspettano a Mantova a Palazzo Te. E Gianni Morandi sarà ancora protagonista nella giornata di dopodomani e vi segnalo anche domani Alan Sorrenti a Roma in Villa Lazzaroni in via Appia Nuova. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni attraverso la mail che è diretta a etradio.it. Raccontateci anche il vostro pomeriggio, anche i vostri eventi nei dintorni, nella vostra città. Arriva la nuova di Revin Lini.

secondo me uno dei migliori album di Madonna, almeno a memoria, 2000 Music, qui su Blu 2000 alle 15:18, e parliamo anche dell'olio di casa nostra che sta attraversando una fase un po' delicata. Sappiamo dei costi, no? Esorbitanti, un po' di tutto, anche quando si va a fare la spesa, il nostro carrello della spesa è sempre più leggero, ma i prezzi sono sempre in crescita e sempre più pesanti. Però c'è un'inversione di tendenza nell'ultimo periodo che riguarda l'olio italiano, perché nei magazzini restano tantissime scorte in questo periodo, forse per i prezzi alti degli ultimi mesi, e i prezzi inevitabilmente stanno scendendo. Quindi c'è questa situazione con i dati di un sistema informativo agricolo nazionale che ha fotografato appunto questi dati aggiornati anche nelle ultime settimane. A fine luglio nei depositi italiani risultavano 233.377 tonnellate di olio di oliva, il 43,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo l'ultimo studio di Frantoio Italia, l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e anche Repressione di Frodi nei prodotti agroalimentari. Ma attenzione, queste scorte nel frattempo sono diminuite, quindi all'inizio di settembre nei silos italiani restavano ancora quasi 200.000 tonnellate di olio, di cui circa 88.000 di extravergine, secondo altri dati riferiti durante il convegno L'Isola del Tesolio, carino questo nome. A fine giugno giacenze complessive, che erano infatti pari a 258.000 e più tonnellate, scese a 233.000 a fine luglio, all'inizio di settembre si è arrivati invece a un livello vicino alle 200.000 tonnellate. Il problema quindi non è dunque che l'olio sia fermo in modo assoluto, le scorte stanno diminuendo ma rimangono elevate, mentre la nuova campagna olearia è ormai, diciamo, alle porte se non già compiuta, e questo può creare una pressione sul mercato perché produttori e operatori della filiera devono trovare spazio per il nuovo olio. Alle scorte elevate si aggiunge un'altra difficoltà per i produttori e i frantoi, cioè il forte calo delle quotazioni. Secondo i dati di Ismea, nel luglio di quest'anno il prezzo medio nazionale dell'olio extravergine di oliva all'origine era stato di 5,12 euro al chilogrammo, con una diminuzione del 15,2% rispetto al mese di giugno. È importante chiarire questo numero e cosa significa. Si tratta di un prezzo medio all'origine, quindi non del prezzo che poi troviamo effettivamente scritto al supermercato, e non esiste un unico prezzo dell'olio italiano perché le quotazioni cambiano in base anche alla zona, quindi praticamente nel tempo, diciamo, ci possono essere anche questi valori abbastanza bassi per quanto riguarda il prezzo. E poi in un mercato europeo nel quale le quotazioni sono scese, il prodotto italiano deve confrontarsi con quello che arriva da altri grandi paesi produttori, in particolare Spagna e Grecia, ma anche qui è importante non ridurre tutto alla contrapposizione tra olio italiano e olio straniero. Il problema segnalato ai produttori è soprattutto quello della difficoltà di sostenere i costi, che sono davvero elevati per coprire anche la distribuzione di quest'olio. E sugli scaffali dei supermercati continuiamo a vedere bottiglie a prezzi molto differenti tra loro, anche in ribasso rispetto al passato, una cosa molto interessante. Alla base della filiera italiana si sta giocando questa partita decisamente importante e interessante, cioè quella della sostenibilità economica di chi quell'olio lo produce. E quindi se vi capita di trovare un olio al ribasso rispetto a poche settimane fa, queste sono le motivazioni principali, visto che insomma le grandi scorte rimangono nei magazzini, forse per i costi troppo elevati, adesso con i prezzi che scendono forse qualcosa cambierà sicuramente, come si diceva una volta, il paniere della spesa, ecco, nel nostro carrello quotidiano della spesa italiana. Alle 15:22 queste sono le parole di Blu 2000, vi ricordo che tra poco potremo riascoltare insieme il disco in Blu 2000 della settimana, tutto nuovo e targato, anzi parla proprio italiano, canta italiano. Parliamo del ritorno di Cesare Cremonini con Paparazzi, ma intanto ci gustiamo questa bella canzone dagli anni 80, grande ritorno di Phil Collins nella nostra programmazione con In the Air Tonight.

Nel nostro pomeriggio Phil Collins, pensate che bello potersi addentrare verso le vie, le viuzze del cinema in questa nuova edizione 2026 che ci fa riscoprire il piacere del buon cinema, quello che arriva direttamente dai grandi festival internazionali, tra cui quello di Venezia che si è concluso veramente da poco. Ne parleremo tra poco, ovviamente il tempo giusto per riascoltare tra una manciata di minuti anche il disco in blu 2000 della settimana e anche poter recuperare anche il nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, giusto tributo a una grande hit del passato di Raff.

0: disco in blu 2000 della settimana, Cesare Cremonini con Paparazzi. Chiedo subito alla segretaria generale Agis Lombardia quanti paparazzi ci stanno sul red carpet per le vie del cinema. Tanti, immagino, Anita, giusto?
1: Tantissimi, sono tutti in attesa. Esatto. Partiamo domani con la nostra manifestazione.
0: Sì, Anita Di Marco Berardino con noi per parlare delle vie del cinema, questa nuova edizione 2026, bella ricca di film, devo dire.
1: È un'edizione ricchissima, Max, hai ragione. Abbiamo 42 film per 84 proiezioni a Milano e altre 14 proiezioni invece in tutta la Lombardia in altre 8 sale. A Milano siamo in tutte le sale indipendenti della città, abbiamo tantissimi incontri con gli autori, almeno uno al giorno. Partiamo sabato con il vincitore della SIC, Tommaso Sberti, Settimana Internazionale della Critica, premio come miglior film con Prima della Guerra, ma poi domenica abbiamo Valerio Massandrea, interprete della Città dei Vivi con il regista Edoardo Gabriellini. Lunedì abbiamo Anatomia di un ritratto con i registi Francesco Perice e Mattia Colombo, e andiamo avanti fino all'ultimo giorno, quindi sono 9 incontri con autori, un laboratorio per bambini, 2 passeggiate cinematografiche alla scoperta delle sale che ospitano l'iniziativa qui a Milano.
0: Sì, e poi
1: e tantissimi premi.
0: Davvero tantissimi premi, soprattutto gli ultimi film che arrivano da Venezia, è stata una rassegna bella ricca e si possono vedere anche i vincitori di Venezia.
1: Esatto, abbiamo la fortuna di poter presentare Il Leone d'Oro, Woman Unknown, è l'unico titolo diretto da una donna che ha vinto sia il Leone d'Oro sia il premio all'attrice, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Poi abbiamo i due, entrambi i Leoni d'Argento, il Gran Premio della Giuria e il premio speciale della giuria che invece è NASA, un titolo che ha fatto molto discutere. I due leoni sono Dao e Possible Love.
0: Sì.
1: E poi abbiamo il vincitore di Orizzonti, che è la sezione sperimentale, abbiamo il vincitore delle giornate degli autori, abbiamo il vincitore della Settimana Internazionale della Critica, quindi abbiamo tanti dei titoli che sono stati riconosciuti come meritevoli di un premio in questa ultima edizione della Mostra del Cinema.
0: E quindi la possibilità anche di incontrare gli autori stessi o anche i registi, immagino, in questa...
1: Esattamente, abbiamo tanti incontri, abbiamo anche una collaborazione con il Milano Film Fest che mi piace ricordare, per cui ci sarà Claudio Santamaria, il direttore artistico, a presentare il film vincitore del loro festival. Abbiamo Beppe Tufarulo con Il Mestiere, il film con Luigi Locascio, abbiamo La Leggenda del Deserto con Elisabetta Giannini, abbiamo anche dei giovani registi di cortometraggi, perché il nostro sguardo va anche verso la nuova cinematografia, i nuovi linguaggi e i nuovi autori. Ne abbiamo, penso, per tutti i gusti, dal cinema d'essè, il cinema d'autore, a un cinema più sperimentale. Abbiamo Buck in Fassar di Herzog, che ha fatto molto parlare, con le due sorelle Mara, quindi è un film molto molto particolare. Abbiamo anche Bunker, che invece è un film più classico, più tradizionale, con Penelope Cruz e Bardem. Quindi ci sono veramente tantissime possibilità per tutti i gusti, per gli appassionati e per chi ama passare una piacevole serata al cinema.
0: Tante belle storie da vivere e da rivivere sul grande schermo, è importante ricordarlo, a Milano dal 24 settembre fino al 2 ottobre, poi in tutta la Lombardia, Bergamo, Brescia, Mantova, Melzo, Pavia, Varese, insomma l'elenco è lungo.
1: Esatto.
0: Dal 27 settembre al 12 ottobre. Dove possiamo trovare questo lungo elenco e anche come fare per prendere i biglietti, diciamo così, per insomma, c'è anche una cinecard, vedo.
1: Allora, abbiamo due possibilità, due carnet e i biglietti già in vendita, in prevendita, e tutto sul nostro sito leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com.
0: Perfetto.
1: Si può acquistare direttamente lì oppure si può acquistare le casse del cinema. Sui titoli più blasonati, più accattivanti, ad oggi abbiamo già dei sold out, perché abbiamo aperto le vendite ieri.
0: Ah, okay.
1: Per cui alcuni titoli come Leone d'Oro,
0: certo,
1: sono già non più disponibili, ma ce ne sono tanti altri.
0: E poi ricordiamo che in mezzo ci sta anche questa bella iniziativa che è Cinema in Festa, per la sola giornata però di giovedì 24, quindi domani c'è questa...
1: Esattamente, la nostra apertura in concomitanza con la chiusura di Cinema in Festa, quindi per domani tutti i film proposti sono a 3,50 euro. La nostra proposta è sui titoli di Orizzonti, che è la sezione sperimentale documentale della Mostra del Cinema, e Ombra l'Agua, che invece è il film di Gabriel García Bernal, dove c'è Ricky Martin che fa un cameo, invece è una, diciamo, una proposta più, più aperta, ecco, più,
0: esatto,
1: più semplice,
0: e questi
1: più,
0: film,
1: per tutti.
0: Insomma, diciamo che beneficiano dello sconto, appunto, della,
1: esatto,
0: bell'iniziativa Cinema
1: Sono
0: in Festa.
1: Proposti a 3,50 euro.
0: Allora, Anita, prima di lasciarti andare, una cosa personale: qual è il tuo film del cuore tra tutti questi in cartellone?
1: Il mio film del cuore è sicuramente Anatomia di un ritratto, perché ci racconta di una figura milanese, Fernanda Wittgens, prima direttrice della Pinacoteca di Brera, prima direttrice donna.
0: Bella, quindi, storia, davvero. Da recuperare, da vedere, assolutamente.
1: È il nostro titolo, sicuramente.
0: Esatto. Grazie ad Anita Di Marco Berardino, segretaria generale AGIS Lombardia, ci ha parlato di queste belle vie del cinema 2026. Grazie mille, Anita.
1: Grazie, vi aspettiamo in sala.
0: Alla prossima. Sì, si respira cinema, poi ci sono notizie cinematografiche che sono arrivate oggi, se riesco a recuperarle dopo le commentiamo insieme. Lui è Michael Bublé.

James Blunt qui su Blu 2000 alle parole in questo pomeriggio di mercoledì in cui abbiamo parlato di cinema. Continuiamo su questo filone perché sapete che in questo periodo già si fanno un po' le previsioni o comunque si scelgono i film che poi ci dovranno rappresentare i prossimi premi Oscar, anzi un film in particolare che potrebbe entrare nella lista dei nominabili. Ecco, ancora non è stato scelto ovviamente, ma è la proposta italiana e che ci ha lasciato un po' stupiti quest'anno, perché è un film fuori diciamo dai soliti schemi dei film importanti che vengono candidati all'Oscar. Allora, per quest'anno è stato scelto il film L'Estranea di Paolo Strippoli, che è effettivamente un horror, quindi una decisione alquanto strana da parte della commissione che ha deciso poi di proporre all'Academy questo film. È un thriller horror con Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi ed è stato scelto nella categoria miglior film internazionale. Ovviamente la scelta della commissione è stata spiegata, a decretare questa scelta è stata una commissione composta tra gli altri da Cristina Comencini, che hanno motivato così la decisione, perché hanno detto è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato anche dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. Il film nelle sale italiane dall'8 ottobre porta sullo schermo un cast di peso, come abbiamo detto prima, da Venezia appunto si va agli Oscar con le prossime tappe, quindi forte di un percorso già importante. Questo film presentato in concorso al cinema di Venezia, ne parlavamo giusto prima, il film reduce anche dai festival, dal Festival di Toronto in particolare, e adesso dovrà superare, dicevamo, la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, sarà resa nota il 15 dicembre prossimo. L'annuncio della cinquina dei candidati ufficiali arriverà invece il 21 gennaio del prossimo anno, mentre la cerimonia, e adesso andiamo qui oltre ovviamente, quella degli Oscar, si terrà a Los Angeles il 14 marzo. Ricordiamo Paolo Strippoli, 33enne, già apprezzato per film come Piove, La Valle dei Sorrisi, per lui si tratta della consacrazione a questo punto definitiva di un percorso da autore di genere ancora molto giovane ma già capace di farsi notare a livello internazionale. Secondo me questa è una scelta anche un po' furba, visto la tendenza internazionale, soprattutto hollywoodiana, che ha portato in primo piano nuovamente il genere horror thriller come uno dei generi preferiti, anche con film diciamo a costo ridotto. Mi vengono in mente film come Obsession oppure Backrooms, che hanno ottenuto grande successo appunto come produzioni indipendenti, che hanno veramente raggiunto l'interesse del pubblico internazionale. Staremo a vedere se anche questo piccolo gioiellino horror italiano si farà strada nella shortlist dei candidati a miglior film internazionale ai prossimi Oscar. Appassionati di cinema, raccolta tutti quanti, e naturalmente ditemi se questa è la scelta per voi giusta oppure pensavate di poter trovare agli Oscar un film del vostro cuore italiano. Scriveteci pure a diretta@radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Che dite di un bel classicone a questo punto del mercoledì pomeriggio? Infatti arriva lui, Francesco De Gregori.

mani al cielo come una sorta di ola, come sta facendo il nostro amico, il nostro carissimo Lorenzo Sado in regia. Siamo pronti anche per portarci dalle atmosfere di Francesco De Gregori a quelle degli anni 90, quelle dei Duran Duran, fantastiche, con Ordinary World. Prepariamoci anche per l'ultima mezz'ora insieme, parleremo di tanta musica, in arrivo news su Giorgia ad esempio, anche Max Pezzali. Eccoli Duran Duran.

Le parole di Inblu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su Inblu 2000. Inblu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conferenza stampa finale del Consiglio Episcopale Permanente a Roma. Ogni parola, ogni sguardo sulla donna deve essere carico di rispetto e ammirazione. Poi per noi cristiani il primo luogo in cui il Verbo si è fatto carne è il grembo di una donna. Per chi ha fede questo incide per sempre sullo sguardo sulle donne. Si è espresso così il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle ultime uscite del ministro Tajani e del leader di Futuro Nazionale Vannacci sulle donne. Con lo sguardo entriamo in rapporto con gli altri, ha spiegato Monsignor Baturi. Verso uomini, donne, bambini e anziani serve rispetto. Verso le donne massimo, nella misura in cui possono essere oggetto di sguardi superficiali. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato dopo essere precipitato con l'imbracatura addosso ma senza fune agganciata, e la fune stessa non sarebbe stata trovata spezzata, anche se su questo aspetto verrà effettuata una consulenza tecnica. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Gli studenti italiani chiedono una scuola che sia capace di creare veri rapporti umani e di farli crescere in modo completo ed equilibrato, non soltanto nozioni e stress da prestazione. Lo evidenziano una serie di analisi a campione condotte dal Censis.
2: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo tre rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi tre anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Grazie ancora una volta alla nostra redazione, siamo ritornati in diretta dagli studi di Milano di Inblu 2000, ovviamente queste sono le parole di Inblu 2000 a tenervi compagnia in questo mercoledì 23 settembre. Ringrazio e saluto tutti voi in quest'ultima mezz'ora insieme in cui parleremo davvero tanto di musica e di musica bella. L'abbiamo già ascoltata in apertura, questa di Leon Bridges dal titolo Talk It Over, altra canzone da classifica che abbiamo nominato prima all'interno delle classifiche del nostro appuntamento ovviamente quotidiano qui su Inblu 2000. Siete benvenuti sul DAB, sul canale digitale terrestre 728 e un saluto a quelli che ci seguono dall'immancabile preziosa app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Allora parleremo in quest'ora, anzi in questa mezz'ora scusate, di musica a tutto spiano devo dire, perché ci sono tante curiosità che riguardano il panorama della bella musica italiana, a cominciare da Marco Mengoni, perché i profili social si trasformano, lo sappiamo, spesso nel palcoscenico di questa attesa spasmodica e l'esercito dei fan di un cantante o di un gruppo riconoscono subito i segnali inequivocabili di quella svolta discografica imminente, di quel messaggio criptico ma non tanto. Ecco, in questo caso è toccato a Marco Mengoni rompere il silenzio strategico che durava dall'album Materia Terra, lo ricorderete, quello del 2023, pur costellato da tante collaborazioni in questo periodo come Sto bene al mare dell'anno scorso, Piazza San Marco con Annalisa, Canto d'amore, la storia recente insieme ad Angelina Mango. Nel video è una clip che è diventata virale attraverso un tono anche ironico, Marco Mengoni ha interagito con un barista, cioè discute animatamente con il team di lavoro e in questo video si sottopone alle direttive di un personal trainer e anche di uno stilista, utilizzando la parola sbagliato come vero e proprio filo conduttore narrativo. Si vede che la canzone prossima in arrivo, il singolo, sarà intitolato Sbagliato? Può essere, oppure il titolo di un intero disco di inediti. L'enigma comunque non resterà irrisolto a lungo, state tranquilli fan di Marco Mengoni all'ascolto, perché la comunicazione ufficiale è data per imminente, ma nel frattempo i dettagli disseminati in questo filmato offrono chiavi di lettura inequivocabili sulla direzione intrapresa da Marco Mengoni per la sua nuova era artistica. Quindi cosa bolle in pentola, bellissime cose per Marco Mengoni, quindi andate sui suoi profili social per individuare questo video e soprattutto commentarlo insieme a noi se vi va attraverso una mail diretta a radioinblu.it. E adesso ritorniamo alla musica italiana per l'appunto, lo facciamo con il grande Lucio Dalla, questa è Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: aspetta tutto il pubblico e i fan, appunto. Ma vediamo anche un po' la genesi, cioè com'è nato questo volume 2. Due anni fa, ha detto Max Pezzali, ci siamo inventati questo progetto discografico che riuniva tracce riscoperte, riarrangiate, remixate, anche qualche live. Era un po' come quando tanti anni fa si facevano le mitiche cassette inserendo roba varia. Dopotutto, dopo un primo volume, doveva pure arrivarne, ha detto Max Pezzali, un secondo. Allora, lui ha detto che ci saranno due inediti scritti quest'anno, qualche traccia live del tour Stadi di quest'estate, un po' di nuove acustiche e anche un remix inedito e qualcun altro riscoperto, magari tirato fuori da un cassetto della memoria e non tanto virtuale. I brani presenti nell'album saranno parte integrante della nuova avventura live di Max, che partirà da dicembre prossimo, tornerà davvero a riabbracciare il suo pubblico nei Palasport, ricordiamo, con questa nuova versione di Max Forever, uno show praticamente nuovo di zecca che riporterà nella dimensione indoor l'energia, le emozioni e le canzoni dell'artista. Vi do già qualche data, proseguirà, diciamo che partirà il tutto il 15 dicembre da Pesaro con 4 date, per poi continuare a Milano nella giornata con 11 date, Roma 10 date, Bologna 3 date, Firenze 5 date, Torino 4 date, ma poi in corso d'opera ovviamente vi ricorderemo tutto. Questa è la storia del nuovo volume 2 di Max Pezzali con i suoi grandi successi, e adesso ancora musica italiana, in questo caso Serenamente di Giuli e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

E serenamente noi salutiamo anche i nostri amici che ci seguono tutti di, i nostri ascoltatori mitici di Blu 2000, quelli che sono arrivati anche attraverso la mail. Salutiamo Chicca, che carino questo nome, ci augura buon pomeriggio e apprezza molto la musica italiana. Poi lei è una grande fan di colui che abbiamo nominato prima, ovviamente Max Pezzali. Abbiamo detto anche di questo tour in arrivo a dicembre, soprattutto di questo volume 2 con tutti i grandi successi, due inediti, alcuni anche remixati, insomma tanta roba veramente per i fan di 883 Max Pezzali. Grazie alla nostra amica Chicca, noi continuiamo in musica, lo facciamo con questa canzone di Bryan Adams.

Eccola qui la più alta nuova entrata nella chart di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato prima, non l'abbiamo ascoltata prima, ma c'è sempre stato il tempo ovviamente per recuperare ed è il momento giusto, l'abbiamo fatto con Alfa, Gigi D'Alessio, con Genova e Napoli, qui su Blue 2000 le nostre parole che volgono quasi al termine, ma vi devo dire che il 16 ottobre uscirà anche l'evoluzione di G, che è l'album precedente di Giorgia, nuovo album in questo caso G più 1, si chiamerà così, viva la fantasia, con nuove canzoni, il racconto di un anno di successi e arricchisce Giorgia questo tassello fondamentale perché il 16 ottobre uscirà questa nuova versione del suo progetto discografico che amplia l'universo del fortunato lavoro precedente. Anche lei ha pubblicizzato il tutto su Instagram, Giorgia ha descritto l'uscita come un gesto d'amore verso i fan, ha scritto: per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima di adesso, in arrivo questo nuovo album, quindi vediamo, le sorprese non mancheranno, racchiuderà tutte le tracce del precedente G affiancate le nuove canzoni inedite anche da suggestive tracce registrate live. I pezzi sono mai pubblicati e sono nati dalle emozioni raccolte da Giorgia durante i concerti, rafforzano appunto questo legame importante col suo pubblico nei principali palazzetti italiani. Adesso non ci ascoltiamo Giorgia, ma Tracy Chapman.

E a questo punto un grazie formato famiglia, la famiglia di Blu 2000, che vi abbraccia tutti, grazie per essere stati con noi all'interno delle parole di Blu 2000 anche per questa giornata di mercoledì. Domani ci risentiamo come al solito, piatto ricco del pomeriggio con replay e classifiche, poi a partire dalle 15 fino alle 16:30 con questo contenitore del pomeriggio. Un bel pomeriggio che continua in musica, quindi restate con noi sempre qui su Blu 2000. Ciao a tutti e buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. L'annuncio gioioso del messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Ed ecco come ne ha parlato il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, nella conferenza stampa conclusiva oggi pomeriggio.
2: La priorità resta il Vangelo. Per noi Chiesa, poterlo incontrare, poterlo annunciare, poterlo conoscere. Il problema si pone a titolo particolare circa la possibilità di annunciarlo ad una società che, ne siamo convinti, cerca ragioni di vita e di speranza più grandi, che quindi ha un'attesa che noi dobbiamo saper intercettare. L'annuncio del Vangelo è l'annuncio di ciò che gli uomini aspettano, anche se non consapevoli. Annunciare Cristo, allora, si è detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
1: I prezzi dei carburanti non dipendono dal governo, ma da come va il prezzo del Brent, dipendono da quante raffinerie funzionano per produrre gasolio e benzina, quindi gli interventi che all'inizio possono sembrare significativi poi paiono quasi irrisori. Noi abbiamo portato a livello europeo la questione, all'inizio eravamo in pochi, mi sembra che ogni giorno che passa aumentino i paesi che sono convinti che si debba fare qualcosa e che l'Europa debba dare una risposta sotto questo aspetto. Spero che anche il resto, appunto, dell'Europa si svegli. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo oggi nel Question Time alla Camera e poi rispondendo anche ai giornalisti. È stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'istituto comprensivo Costabile Nicotera avevano avvertito delle sue intenzioni di accoltellare la propria insegnante e ora naturalmente il ragazzo è sotto indagine. Il ministro della cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato con l'imbracatura addosso ma senza la fune agganciata. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
2: Viva l'Italia!

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

breve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 5 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Sono sulla strada del ritorno i 450 pellegrini che oggi sono stati a Roma per ricambiare la visita di Papa Leone a un mese dalla storica giornata riminese. Uno speciale del pellegrinaggio sarà proposto venerdì su Icaro TV alle 20.35 nella trasmissione I giorni della Chiesa, il servizio di Simona Modazzani con le voci del vescovo Nicolò Anselmi e di Papa Leone.
3: Un'emozione palpabile, il desiderio di esserci per dire grazie al Papa per quello che con la sua visita lo scorso 22 agosto ha lasciato nell'intera comunità riminese. 450 persone riconoscibili dal cappellino azzurro a lungo sventolato hanno vissuto il pellegrinaggio per incontrare Papa Leone in occasione dell'udienza generale in piazza San Pietro.
4: Un respiro di una Chiesa cattolica universale, di una fraternità che abbraccia tutto il mondo, tutta l'umanità. È vero che in qualunque parte del mondo la puoi sperimentare, anche a Rimini, sulla banchina del porto, però certo qui a Roma il Papa ci raccoglie in un'unità che ci fa bene.
3: Al termine, tra gli applausi dei riminesi, Papa Prevost ha rivolto uno speciale ringraziamento.
5: Accolgo con affetto voi, pellegrini della diocesi di Rimini, con il vescovo Monsignor Nicolò Anselmi rinnovo la mia riconoscenza per l'accoglienza riservata e vi incoraggio a crescere nella fede, radicati nell'ascolto della parola di Dio, per testimoniare a tutti l'amore del Padre Celeste.
2: Questa mattina si è svolta l'asta per affidare il Grand Hotel di Riccione. Il vincitore se lo è aggiudicato per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni, il servizio di Andrea Polazzi.
6: C'è un nuovo proprietario per il Grand Hotel di Riccione. La struttura e l'intero compendio, finiti sotto sequestro nel luglio scorso, sono andati all'asta. La base era di 24 milioni 864 mila euro, ma i due contendenti si sono sfidati a suon di rilanci. Ad aggiudicarselo per un valore di 29 milioni 365 mila euro è stata la società New Eden SRL con sede a Rimini. Si tratta della stessa realtà che si era aggiudicata anche l'asta per l'ex colonia Bertazzoni, sempre a Riccione, per 3 milioni 150 mila euro. Come attività principale si occupa di sviluppo di progetti immobiliari, ristrutturazione, rigenerazione urbana e realizzazioni nel settore dell'accoglienza. Per il Grand Hotel si tratta dell'epilogo di una vicenda iniziata nel 2023 col fallimento della Marebello SPA, proprietaria dello storico complesso affacciato su Viale Milano. Proprio dal fallimento della Marebello del patron Giulio Andreatta era nata un'inchiesta. Secondo la procura, infatti, invece di riconsegnare il complesso alla curatela, sarebbe stato messo in piedi un articolato sistema di società con prestanome e subaffitti a catena per mantenere il controllo della struttura e sottrarre gli introiti ai creditori. 6 le persone indagate a piede libero. L'auspicio però è che ora, per il Grand Hotel, si possa aprire una nuova storia.
2: Parliamo di due operazioni antidroga nel riminese, dai finti fattorini dei carabinieri nell'entroterra ai controlli della polizia locale in un quartiere di Rimini. Due gli arresti, il servizio di Lamberto Abbati.
7: Un'operazione da film nell'alta Valmarecchia e un blitz mirato a Rimini è il bilancio delle due distinte attività antidroga condotte dalle forze dell'ordine. La prima indagine è scattata dopo la segnalazione di un centro di spedizioni per un pacco dall'estero sospetto, che poi si scoprirà contenere oltre 5 kg di marijuana sottovuoto nascosta tra le spezie. Per incastrare il destinatario, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile si sono travestiti da fattorini e a bordo di un furgone per consegne hanno raggiunto un'immobile isolata a Salleo. Lì ad attenderli c'era un 48enne albanese che, dicendo di aspettare prodotti per capelli, ha firmato la bolla con il nome di un ignaro cittadino. L'immobile era una casa fantasma, priva di arredi e usata solo per ricevere la droga. L'albanese pregiudicato è stato arrestato e condotto in carcere in attesa della convalida. Nel quartiere della Grotta Rossa, invece, la polizia locale è intervenuta dopo le segnalazioni dei residenti per un forte odore di marijuana e un continuo via vai. Gli agenti in borghese hanno perquisito la casa di un 34enne, trovando oltre 400 grammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina, oltre a un bilancino, un tirapugni in acciaio e 800 euro in contanti. Il giudice ha convalidato l'arresto e, in attesa del processo, lo ha rimesso in libertà con l'obbligo di firma.
2: Ha debuttato oggi in fiera a Rimini BEX, Beyond Experience Expo, una manifestazione promossa da Italian Exhibition Group che guarda al futuro e allo spazio. Il servizio di Matteo Parma.
0: Uno sguardo verso il futuro. Alla Fiera di Rimini è partita la prima edizione di BEX, l'Expo Conference di Italian Exhibition Group, dedicata all'incontro tra la space economy e le industrie terrestri. La cerimonia inaugurale si è tenuta con tanti esponenti del settore e ha aperto una 3 giorni coinvolgente. Non mancano le attrazioni per i visitatori, si passa dai droni di ultima generazione ai robot comandati dagli esseri umani. Per i più appassionati al mondo spaziale, c'è la possibilità di vedere dei quadri o delle rappresentazioni del nostro universo, di osservare da vicino le tute degli astronauti e addirittura l'opportunità di vivere il mestiere dal vivo. Grazie alla tecnologia della realtà virtuale, è possibile simulare qualche momento dentro una navicella spaziale. La tecnologia, però, non viene utilizzata solamente per esibizione, ma viene sfruttata anche per raccogliere delle informazioni sul nostro stato di salute, per esempio. Emblematica, in questo senso, la mascherina da notte, in grado di rilevare la qualità del sonno attraverso un modello basato sull'intelligenza artificiale. Inoltre, alcuni sensori possono rilevare le nostre oscillazioni cerebrali e cardiache durante un semplice test. Un aiuto per capire quando andiamo in difficoltà e in cosa possiamo migliorare. Tanti atleti utilizzano questa metodologia per arrivare pronti allo stress della gara, come nel caso dei piloti di Formula 1. Nello stand dell'aeronautica si può parlare con i militari per apprendere il funzionamento delle loro apparecchiature. Fino a venerdì ci saranno anche degli eventi nel main stage, con le aziende terrestri e le industrie spaziali che si incontrano. Un ventaglio di opportunità molto ampio per la prima edizione di BEX.
2: Per il calcio, 2 nuovi tesseramenti per il Rimini. Il centrocampista zambiano Wape Zulu, con esperienze nell'Imolese e nel San Marino, e l'attaccante Pietro Amora, proveniente dalla promozione marchigiana. I due giocatori, entrambi 21enni, si stanno già allenando con il resto della squadra agli ordini di Mister Gadda. È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

piace, mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Ma un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Ciao a tutti amici e amiche in ascolto di Indipendenze. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Icaro Rubicone 90 FM per la provincia di Forlì Cesena e Rimini e anche il sito www.radioicarorubicone.it/player per ogni messa in onda del mercoledì sera dalle 22.30. Inoltre potete ascoltare Indipendenze anche su Noi Radio www.neuradio.it ogni sabato dalle 12. Sullo stesso sito i giorni successivi poi uscirà il podcast grazie anche a Mixcloud e grazie anche ai ragazzi di Bologna che saluto, anche il loro palinsesto è ripreso alla grande, quindi avanti così tutti insieme. Io intanto vi do il benvenuto, sono Matteo Maioli e in questo mercoledì 23 settembre, prima messa in onda chiaramente, in cui ritroviamo, in realtà conosciamo perché è la prima volta che viene qui in onda, un grande protagonista delle pagine di Calports. Infatti è qui con noi in collegamento Andrea Pagano. Ciao Andrea.
1: Ciao, ciao Matteo, ciao, come stai?
0: Ciao, dai, è un grande piacere riascoltarti, purtroppo non ci vediamo da la famosa festa di marzo al Diagonal, quindi dai, mi mancavi.
1: Sì, memorabile compleanno per il 25esimo di Calports.
0: Infatti, dai, lì ci siamo conosciuti e ho potuto anche assaggiare, no, un po' il tuo vissuto, quello che fai per il nostro sito, ma anche che fai nella vita, quindi dai, ti chiederei velocemente di presentarti ai nostri ascoltatori.
1: Sì, mi presento brevemente, saluto anche chi ci sta ascoltando in questo momento. Io mi chiamo Andrea Pagano, sono originario di Torino ma ormai vivo a Milano da una decina d'anni e mi occupo di fotografia, lavoro nel settore della fotografia di moda e insomma e poi quello che inizialmente era partito un po' come hobby si è trasformato, diciamo, un po' nel mio ambiente naturale che è la fotografia degli eventi live, comunque la fotografia che ha a che fare con la musica, col mondo della musica.
0: Certo. Quindi con te oggi divideremo una scaletta di brani molto interessante che diciamo riguardano l'ultima parte d'estate, visto che come dire, l'autunno è partito, però noi parleremo di uscite estive, di pubblicazioni fra agosto e settembre di Calports, ma anche e soprattutto di eventi live che hai seguito, di album che ti sono piaciuti, insomma, in questo 2026.
1: Sì, ho scelto per questa occasione una scaletta in cui ho deciso di portare artisti che ho avuto l'occasione e la fortuna di ascoltare recentemente e anche di fotografare.
0: Certo, e niente, quindi siamo partiti fortissimi con il brano che ha preceduto la nostra, insomma, messa in onda adesso, la nostra chiacchierata, e poi ecco, c'è stata anche una nuova sigla, quindi la indico subito questa cosa, chi la indovina, chiaramente se è da queste parti ho piacere di farlo, chi mi dice il nome esatto del brano e l'anno di uscita viene qui in studio, così molto banale magari, però insomma dai, vi sfido a indovinare di chi è la canzone. Però ecco, chiusa parentesi immediata, perché Andrea ci ha portato un grandissimo brano di un album uscito proprio l'anno scorso per la Matador che si chiama Nothing e che vede protagonisti due grandi artisti, due grandi DJ elettronici.
1: Sì, esatto, ho scelto One Last Nothing dei Darkside come primo brano selezionato. Mi piace molto il loro modo di mescolare l'elettronica con la psichedelia e se vuoi anche un po' di improvvisazione, creando atmosfere molto immersive. Proprio loro ho avuto l'occasione di fotografare quest'estate in occasione della decima edizione del Viva Festival.
0: Certo, e com'è stato questo festival in generale? ti sei insomma divertito, ti ha anche colpito più di quello che pensavi?
1: Assolutamente, il Diva è un festival che, diciamo, che conosco già da tempo, e in particolare quello dei Darkseid è stato un live molto intenso e ipnotico. Hanno questa capacità di creare un'atmosfera quasi sospesa nel tempo, che è capace di accompagnare il pubblico, comunque chi li ascolta, in quella dimensione tipica ed emblematica della loro musica.
0: Certamente. Anch'io ho molto apprezzato l'album Nothing e questa proprio One Last Nothing, quasi title track omonima, è davvero un grande esempio insomma della loro capacità ancora oggi, perché comunque parliamo di un progetto, mi sembra attivo da 15 anni forse, comunque...
1: Sì, da molto.
0: Magari non ha fatto tantissimi album, tantissime uscite, però quelle che ha fatto...
1: Restano sempre un po' latenti, però poi hanno questo ritorno sempre molto attuale, che è capace di rapire chi li segue, sì. Insomma, i loro fan già da tempo.
0: Sì, certo, assolutamente. Ok, io rispondo allora, così facciamo una specie di ping pong fra le proposte di Andrea e quelle del sito di Calpurs, come dicevo, dell'ultimo mesetto, un mese e mezzo, con la bellissima recensione di Marco Bacchini, che salutiamo, di Just Acosta, davvero un gran bel album, New Wave Graveyard, anche me ha esaltato nell'ultima parte di estate. È stato pubblicato dalla Stone's Throw, quindi grande etichetta britannica, sempre un po' legata dai suoni sperimentali che vanno anche all'hip hop, all'elettronica, ed è praticamente un artista già attivo da svariati anni. Aveva una band che si chiamava CMON, Confusing Mix of Nations, e ora diciamo esordisce da solista, ci prova a buttarsi un po' nella mischia da solo. E come ha scritto Marco, si tratta di un disco con coordinate che vanno vicine a quelle di Grizzly Bear, di MGMT, di Ariel Pink, quindi c'è sia un po' di quel mondo hypnagogic pop, sia anche un po' di folk, un po' di new wave, e comunque tutto declinato insomma in un sinonimo, in un... un art pop grande, così dice Marco. Ci sono momenti in cui si va da atmosfere vicine ai Japan, quindi proprio New Wave anni 80 precisa, come in Tissue, mentre invece Shireen è più vicina al jungle pop. Slip By, secondo Marco, è un altro grandissimo brano. Io però volevo farvi ascoltare Sky Girl, che anche, come dice Marco, un miracolo di canzone, nata in un evidente stato di grazia, credibile e trascinante, perfino un ritornello caricato a molla dal bridge e lanciato in volo con un flanger esagerato. Sì, secondo me è il brano più bello dell'album, un album che per Marco vale questo spacca, che vuol dire in linguaggio calporziano sopra l'80 di media, 80 su 100, e quindi no, chiaro, no Andrea?
1: sì siamo pronti a gustarcelo.
0: Sì questo è davvero spacca, sì. Just Acosta, quindi ve lo facciamo ascoltare subito, e Sky Girl.

0: La seconda traccia che ho scelto invece è un brano di Pale J, si intitola The Garden, dall'album Low and Love Song. Pale J è un artista che ho scoperto di recente e che mi piace molto proprio questo suo modo di esprimere con sonorità soul, R&B molto calde, quasi vintage, ma con comunque con una sensibilità contemporanea. E appunto non lo conoscevo, l'ho scoperto di recente, è stata una bellissima scoperta, insomma, mi ha fatto innamorare, sì, si può dire così.
1: Ah, bene, bene. Quindi anche lui, scusami, l'hai visto sempre dal vivo o si tratta proprio di un album che hai trovato in qualche modo?
0: Lui ho avuto modo di ascoltarlo e fotografarlo sempre quest'estate in occasione del Jazz Refound, un altro grande festival ormai conosciuto un po' in tutta Italia, e dove tra l'altro si è esibito un live molto intenso con questa dimensione intima e avvolgente che è proprio coerente con il tipo di musica che fa.
1: Sì, mi sbaglio, ma è un festival non in città questo, vero? Si tratta di un evento sopra Cuneo?
0: No, Jazz Refound ormai sono diversi anni che è di casa a Cella Monferrato, tra l'altro, sì. Un posto pazzesco, patrimonio dell'UNESCO, tra le colline piemontesi.
1: Bello, bello, bello.
0: Quindi insomma, un po' di casa.
1: Ok, sì, ci sarei andato più da Torino che da Milano, quindi immagino.
0: è sempre bello partecipare a queste realtà, specialmente se sono legate alle proprie origini.
1: Sì, sì, sì, certo, posso immaginare. Quindi comunque anche l'estate appunto fra Torino e Milano ha avuto delle cose molto interessanti da fare, mi stai facendo capire?
0: Sì, decisamente. I mesi estivi sono molto frizzanti da questo punto di vista, passami il termine, Matteo. C'è una gran quantità di eventi, di festival insomma, che intrattengono chi magari resta tra Torino e Milano.
1: Certo.
0: Non ci si annoia comunque.
1: Sì, sì, in ogni caso ricordo chi ci ascolta che Calport è davvero fra i primi siti, forse il miglior sito nel proprio raccontare festival, eventi dal vivo, ma durante tutto l'anno direi, e anche volendo anche in tutta Italia. Ad esempio abbiamo anche Fresco, e anche se parliamo di un grosso festival italiano che si è svolto all'inizio di agosto, ma che abbiamo seguito anche in Sicilia, piuttosto l'AMA Music Festival, no? Che invece è dall'altra parte del nord Italia, o piuttosto le cose che invece si svolgono più dalle mie parti, come a cielo aperto, quindi
0: Sì, no, Calport ormai si può definire una realtà concreta e consacrata nel settore,
1: sì.
0: Per cui sono molto contento di farne parte, e nel tempo mi ha regalato sicuramente molte gioie,
1: certo.
0: Definiamole così.
1: Sì, sì, infatti si traspare anche dal tuo tono di voce, dall'emozione che ci porti, grazie Andrea.
0: Sì, sì, sì. Ormai siamo diventati una famiglia.
1: Grande. Calport da ormai qualche anno dedica anche uno speciale, uno spazio importante ad un artista che selezioniamo nel mese in cui pubblica l'album, e per quanto riguarda settembre, in particolare Monica ha scritto di This is Lorelai. Quindi la cover è stata dedicata a lui, e lui niente proprio di meno della mente anche dietro ai Water From Your Eyes, quindi Nate Amos, gruppo che ho potuto vedere al Primavera Sound proprio all'inizio di questo giugno, un gruppo insomma che con i controcasti, dai, scusate la parola, ma che a livello di pop con sonorità nuove, con un po' di sperimentazione, diciamo sono fra le migliori realtà secondo me degli ultimi 10 anni. Quindi The Singer in My Band è questo nuovo disco uscito proprio a metà mese di settembre e che praticamente segue Box for Buddy, Box for Star, che era uscito per Double Double Whammy. Fra l'altro ha pubblicato questa etichetta newyorkese anche le prime cose degli stessi Water From Your Eyes. Diciamo che forse lui si slega un po' da questo suono, no? Un po' shoegaze, pop sperimentale che vede protagonista la band forse più conosciuta, insomma, che riguarda proprio Nate Amos. Però insomma, il fatto che questo nuovo album già esca per Matador vuol dire che lui ci punta molto. È un disco che, per esempio, anche se prendi in mano i 3 singoli, uno è proprio la canzone che ascolteremo ora, che si chiama Oh No, Now Mai, però, per esempio, confrontata con Billy Came Back, secondo me ci sono proprio quasi degli estremi, cioè lui in Billy Came Back propone questo indie folk anche, non so, forse sulla scia di Arcade Fire, Bright Eyes, di quelle melodie molto rotonde che sentivamo un po' a metà anni zero, ma anche dopo. E mentre invece la canzone che ho citato prima, Oh No, Now Mai, che ci ascoltiamo subito, è invece più vicina proprio al mondo Water From Your Eyes, quindi con un po' di riverbero anche, di noise pop, che a me piace tanto. Eccola a voi, amici.

0: Il brano che avete appena ascoltato invece è di Anthony Smerek, si intitola Big Light, dall'album del 2025 intitolato Service Station at the End of the Universe. Smerek è un artista di Manchester che arriva dalla spoken word, no? Questo modo di cantare che poi cantare non è, ma è parlare sulla musica, e porta questa dimensione molto narrativa dentro una musica che mescola indie, elettronica e pop. Mi piace questo equilibrio tra la parola e il ritmo che utilizza, e tra l'altro anche lui ha avuto l'occasione e la fortuna di fotografare qui a Milano, all'Arcibellezza, su un suggerimento proprio, Matteo, non so se ti ricordi, proprio tu, mi scrivesti che ci sarebbe stato questo artista che si esibiva, dicendomi che era molto interessante, che poteva insomma stuzzicare anche me, e così è stato. E ti ringrazio di questo, perché è stata una serata molto divertente, proprio è piacevole. Lui ha questo modo di esibirsi, scende in mezzo al pubblico, è stato molto bello.
1: Sì, io rimando il tuo grazie ad un altro amico di Calpurs che me l'ha fatto scoprire lui in realtà, perché mi pare proprio l'anno scorso, era primavera, ci siamo visti intorno al mese di maggio con Pier Giuseppe Lippolis che ha messo proprio Anthony Smerek in puntata e con mi sembra un EP precedente a questo album di cui hai parlato tu, Andrea. E poi però è un artista davvero effervescente che non si ferma un attimo, infatti è appena stato pubblicato un nuovo disco.
0: No, Aldo, sì.
1: Sì, esce per la Mushroom il 21 agosto, Decoding Birdsong. E prima...
0: Freschissimo.
1: Eh sì, scusami.
0: Freschissimo, dico, appena
1: Sì.
0: uscito, e so che lui adesso è in tour per la presentazione, e come dicevi anche tu, è un personaggio molto, diciamo, molto eccentrico,
1: Sì. Sì,
0: e questo ci piace.
1: io ricordo che probabilmente abbastanza in contemporanea con la data che hai visto tu al Bellezza, era anche al Covo e ci avevo fatto un pensiero, poi però purtroppo mi è sfuggito. Lui, ricordiamo anche che le uscite precedenti le aveva pubblicate per una interessantissima etichetta di Manchester, la Lab, che fra l'altro vede anche nel roster una band che probabilmente suonerò appena esce perché sono sbalorditi, si chiamano Best. C'è grande attesa per loro, però è proprio una label che svaria molto fra elettronica, indie rock, post-punk, anche i Friendly Fires, per esempio, fra gli ultimi nomi usciti. Molto molto interessante questa label, quindi vi rimando anche al Bandcamp di Lab Records. E niente, quindi direi anche di andare su un'altra recensione molto importante fra le ultime uscite per Calpurs. In questo caso riguarda i Man Woman Chainsaw. È un album d'esordio che però esce per la Island Universal, quindi diciamo che è un'uscita molto importante per l'anno, su cui si punta molto discograficamente parlando. L'album si chiama Cannonball. E ha molto impressionato Alessio Falavena che ha fatto un articolo dedicato a loro. Al limite del questo spacca, beh, forse poteva anche decretarlo questo spacca, però è anche vero che ogni tanto il buon Paolo, no, ci riporta alla ragione, dice: state dando voti troppo alti. non so, dai, se anche te sei d'accordo, Andrea, ogni tanto ci si fa anche un po' prendere dall'entusiasmo, invece, dai,
0: Certo,
1: sì.
0: certo.
1: Ci vuole anche un sito un po', dai, oggettivo, realista, no? Quindi anch'io
0: Coerente, sì.
1: ogni tanto stronco qualcuno, mi è capitato con Bohemian and the Sniffers o gli Idols, quindi dai, prova anche a fare la
0: Sì, no,
1: voce
0: ma poi
1: da bastian
0: parlando con
1: contrario.
0: me, che forse sarei d'accordo, ma a volte sconfino un po' da quella che è diciamo, la linea di Calpurs.
1: Sì, no, quello è fondamentale, sconfinare. Infatti, dai, vedo come sia molto eterogeneo il sito a livello di gusti, di come dire, passioni musicali, quindi questo è fondamentale. In questo caso io volevo passare Only Girl perché mi sembra molto rappresentativa di quello che è il suono di questa band molto giovane. Sono sei amici che, come dice Falavena, prima amici e poi compagni di band, infatti, che suonano già da diversi anni e che hanno anche avuto, come dire, delle grandi, dei grandi aiuti, tra virgolette, cioè nel senso si sono basati su un suono un po' già esistente, che è quello, dai, dei Black Country New Road, dei Black Midi, un po' questa scena post-punk che però è molto sperimentale, a cui piace giocare anche con il pop, il folk, con il prog anche. Infatti anche Alessio cita molto questo stile folk pop, per esempio di Still Angry, che in effetti è una canzone molto molto bella. Poi c'è però anche qualche accenno un po' più duro, al rock duro, al grunge di The Thing, un po' di folk, alla Monsters and Men, di Snakebite. Comunque è un disco molto vario che cresce con gli ascolti, bisogna un po', come dire, assimilarlo. Ci mette un po' a entrare, però poi quando entra non esce più, perché ha anche un po' di violini, di sax, anche un po' di strumentazione diversa dall'indie rock a cui siamo abituati. E quindi Only Girl, che è uno dei singoli estratti, primo brano in scaletta di questo album d'esordio, Cannonball di Man, Woman, Chainsaw.

0: loro erano Overmono con So You Know, un brano di ormai qualche anno fa, che appartiene all'album di Good Life, il loro primo album tra l'altro del 2023. Loro un duo gallese che spaziano tra UK garage, breakbeat, elettronica, ma insomma comunque restano coerenti e fanno un tipo di musica pensata per la dance floor, ma non rinunciando a quella che è una componente molto emotiva. Ho avuto occasione di ascoltarli anche loro e fotografarli sempre al Viva Festival quest'anno, dove live hanno tirato fuori proprio un'energia particolare, molto fisica, molto coinvolgente e al tempo stesso precisa e comunque coerente con la loro linea, con la loro linea stilistica.
1: Sì, questo non c'entra forse, ma mi chiedevo proprio a questo Viva, immagino che sei nel Monferrato, no? Era abbastanza in collina, quindi un po' in altitudine. Ma era caldo come poteva essere, non so,
0: ti
1: qui in Romagna?
0: Matteo, scusami se ti interrompo, loro erano al Viva Festival che si svolge a Locorotondo, una località.

0: Online.
1: Ah, scusa, ok.
0: Tra l'altro, anche essa degna di nota per i suoi paesaggi stupendi, insomma, meta turistica di molti italiani, ma anche, diciamo, stranieri che ogni anno vengono a visitare il nostro paese. Stupendo.
1: Sì, sì, ero rimasto con il festival di cui hai parlato prima, quindi ho fatto confusione. Quindi...
0: ma perché sono estati calde anche dal punto di vista dei festival e degli eventi, per cui è normale, diciamo.
1: Sì, sì, sì. No, bene, bene, dai, quindi è anche un po', dai, girato da nord a sud, ecco, quindi fantastico.
0: Beh, ne ho approfittato... chiaramente per unire qualche giorno di vacanza al festival, già che c'ero lì. Sì. A pochi chilometri c'è un mare stupendo, per cui insomma è sempre bello quando si riesce ad unire passione, vacanze, no? Sarei sì. D'accordo con me?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Quindi anch'io spero di poterlo fare presto, non sarà nell'immediato, comunque nell'immediato insomma abbiamo indipendenze da portare avanti. Ricordo infatti i nostri contatti, dai, ci ascoltate su Radio Icaro Rubicone, quindi andate pure anche a vedere i social, Facebook della radio, perché poi ripartiranno anche programmi come Microwave di Marco e altri, e inoltre anche Noi Radio, loro ripartiti da poco con la nuova stagione, e queste sono insomma come al solito i siti in cui potete ascoltare indipendenze, e con appunto oggi questo ritorno anche sulle pagine di Carports, che poi insomma è un approfondimento spero faremo tutti i mesi, e oggi c'è Andrea e lo ringraziamo, davvero una bella scaletta anche, dai, ballabile, ma anche con delle gran belle melodie, insomma, quindi siamo contenti. E, secondo me e secondo molti di chi ci segue, di chi scrive anche sul sito, uno degli album che insomma ha più colpito l'attenzione e che più abbiamo amato nell'ultimo mese è l'ultimo, questo spacca, quindi riguarda i West Side Cowboy. Anche loro come Man Woman Chainsaw sempre su una major per il loro esordio, quindi una band che, da cui ci si aspetta grandi cose. Non per niente guardavo anche che adesso mi sono messo a farlo ultimamente, questi anche video di Enrico Silvestrin dedicati a uscite discografiche, lui lo candida a uno dei dischi dell'anno, come pure l'ha fatto Andrea proprio con Anthony Smierek con questo nuovo album, quindi ancora di più siamo obbligati ad ascoltarlo. dai, il suo diciamo è un giudizio da non trascurare, però insomma ha avuto delle bellissime parole per West Side Cowboy, che anche Paolo insomma li decreta, come abbiamo detto, da questo spacca. Ci sono radici folk per questa band, e una cosa comune delle canzoni è che sono tutte fatte su dei crescendo musicali, su anche l'unione delle voci, quindi in questo chiaramente, e lo cita Paolo, ricordano abbastanza bene Sebastian, però io ancora di più ci vedo dei paragoni con i primi Arcade Fire e i New Pornographers. Secondo me hanno abbastanza lo stile di queste due band, nonostante loro comunque si definivano americana come genere, quindi appunto legati a un certo roots folk americano, però secondo me sono più canadiane, non so dirlo, scusate, comunque riferiti più al Canada che all'America, almeno questo è il mio orecchio che mi ha detto questo. Però insomma si tratta di un disco su cui probabilmente anch'io tornerò in trasmissione, perché diciamo è uno degli esordi da cui non si può prescindere, dice Paolo, di questo 2026.
0: Ciò che dice Paolo,
1: sì. Diciamo ci genuflettiamo, nel senso che lui è davvero il master del nostro sito, è uno dei non padri fondatori ma dei vecchi lupi che lo portano avanti, quindi grande Paolo, e io sono d'accordo sul pensare questo album molto, molto interessante. Anche a questo merita più ascolti per entrare dentro, però è un album con delle canzoni davvero catchy che ti rimangono dentro. Lui per esempio cita Peanut Boys, io invece voglio dare all'ascolto un'altra traccia che non è neanche un singolo, fra l'altro, quindi fa capire che parliamo di un album importante, Well Done Kid, You Did It, West Side Cowboy.

0: Come ultimo brano ho scelto Fuck di Arca dal suo nuovo ultimo album uscito pochi mesi fa. Arca, un artista che trovo decisamente molto particolare, interessante per questa sua libertà nel muoversi tra quella che è la musica elettronica e la musica da club, pop, sperimenta molto. Questo brano fa parte, appunto, come dicevo poco fa, del suo ultimo album 5X, il suo lavoro più recente, in cui porta proprio all'estremo questa ricerca del suono tra ritmo e voce. Ho scelto di portare questo brano anche in occasione dell'imminente festival torinese che è il Club to Club, una realtà ormai affermata, questa sarà la sua 25esima edizione, dove ci saremo anche noi, ovviamente, come ogni anno, insieme alla famiglia di Club to Club.
1: Sì, quanti te ne sei fatti te, quindi? La domanda sorgeva spontanea.
0: Allora, bisogna andare un po' indietro nel tempo, diciamo, da utente avrò partecipato a 3 o 4 edizioni, tra cui le prime, qualcosa anche tra il 2014 e il 2015, e poi è iniziata questa collaborazione con Calports che mi ha fatto vivere il festival da un'altra prospettiva, ovvero quella del fotografo, ed è stato semplicemente bellissimo perché è un festival a cui tengo molto, sono molto affezionato, e quindi avere l'opportunità di viverlo appunto da un'altra prospettiva è stato sicuramente molto gratificante, molto bello, e ringrazierò sempre Calports per questo.
1: Ah sì, noi lo ringraziamo tutti i giorni, nel senso che se anch'io ho iniziato a fare radio lo devo molto a Calports, perché insomma è venuto quasi prima di tutto quello che è accaduto negli ultimi 12-15 anni della mia vita, e penso, dai, lo possano dire praticamente tutti i ragazzi che abbiamo conosciuto e visto insieme con Andrea proprio alla festa al Diagonal di marzo scorso.
0: Sì, è stato anche molto bello incontrare persone con cui magari ci si è scritti, ci si è confrontati, inizialmente solo da dietro uno schermo, invece con l'occasione del 25esimo compleanno di Calports, questa reunion calportiana di tutti i collaboratori è stata... Per questo prima citavo un po' il concetto di famiglia, perché appunto sono stati portati avanti dei rapporti per anni senza incontrarsi, essendo da diverse parti d'Italia.
1: Invece c'è stata quasi una magia di ricongiungerci quasi tutti, e fra l'altro anche l'accostare, no, in una foto che ha messo anch'io nella nostra puntata di marzo, sì, in cui è stato pubblicato questo... diciamo programma radio che appunto abbiamo realizzato lì al locale di Forlì, e abbiamo messo insieme, no, Federico Tranfaglia di 19-20 anni oggi con Max Cabassa che invece ne ha 55 e oltre, quindi proprio diverse generazioni, anche bellissima questa cosa.
0: Sì, ricordo, mi rivolge il messaggio di Piero, che tra l'altro saluto con affetto, proprio in un momento in cui rivolgevo questo pensiero, detto, sarebbe bello fare una reunion tutti insieme, pensando comunque fosse utopica come cosa, e da lì a poco appunto mi arrivò il messaggio di Piero che mi invitava appunto a questo evento.
1: Sì, hai avuto un sesto senso che non ha sbagliato, che non ci ha tradito, sì. E io ti ringrazio, Andrea, è stato davvero un piacere averti qui ospite con noi.
0: Io ringrazio te, Matteo, per l'opportunità di esprimermi e di aver potuto portare quella che è la mia esperienza, e diciamo e spero che il pubblico abbia gradito la breve selezione musicale.
1: Certo, senz'altro, e dai, noi ci vedremo, spero, fra Milano e Torino prima o poi. Oppure, dai, ti aspettiamo a braccia aperte anche qui dalle nostre parti.
0: Torno sempre volentieri in quella
1: Grande.
0: che considero una terra fantastica, quindi
1: Grazie.
0: probabilmente ci vedremo presto.
1: Fantastico. E niente, noi chiudiamo quindi proprio con un articolo di Federico, la nostra mascotte, il nostro giovane virgulto delle pagine di Calports, che ha curato una delle ultime top 7 settimanali. E fra i nomi che ha elencato, vabbè, ci sono anche ritorni importanti come quello di Royal Blood o piuttosto Fontaine's DC, però mi piaceva chiudere la trasmissione con un bel brano distensivo, molto arioso, molto interessante anche nell'arrangiamento, elegante, che infatti è il nuovo singolo dei Carissa's Weird, una band che torna dopo, penso, un'eternità, sì, era i primi anni zero, in cui avevano prodotto l'ultimo album prima di questo in uscita nel 2027 a gennaio, all'inizio di gennaio, e che si chiama Somewhere Further Than Far Away e uscirà per la Network Music Group. Un brano che l'anticipa, No One Lives Here Anymore, che Federico descrive in questo modo. Intanto mette più al centro l'indie folk dello slowcore, che era un po' invece il marchio di fabbrica di questo gruppo. Un brano trascinato da calde voci rassegnate che riescono a cullare in un mondo che al termine di 30 intensi minuti si fa quasi fatica a voler lasciare. E quindi con questa immagine noi chiudiamo Indipendenze e vi salutiamo con un abbraccio, vi ricordiamo di riascoltarci in podcast, di seguire chiaramente anche le pagine di Calports. E saluto ancora Andrea e vi ringraziamo per l'ascolto.
0: Un saluto a te Matteo, ancora grazie e a presto.
1: Ciao a tutti, amici.

0: capelli, ha firmato la bolla con il nome di un ignaro cittadino. L'immobile era una casa fantasma, priva di arredi e usata solo per ricevere la droga. L'albanese pregiudicato è stato arrestato e condotto in carcere in attesa della convalida. Nel quartiere della Grotta Rossa, invece, la polizia locale è intervenuta dopo le segnalazioni dei residenti per un forte odore di marijuana e un continuo via vai. Gli agenti in borghese hanno perquisito la casa di un 34enne, trovando oltre 400 grammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina, oltre a un bilancino, un tirapugni in acciaio e 800 euro in contanti. Il giudice ha convalidato l'arresto e, in attesa del processo, lo ha rimesso in libertà con l'obbligo di firma.
1: Ha debuttato oggi in fiera a Rimini BEX, Beyond Experience Expo, una manifestazione promossa da Italian Exhibition Group che guarda al futuro e allo spazio. Il servizio di Matteo Parma.
2: Uno sguardo verso il futuro. Alla Fiera di Rimini è partita la prima edizione di BEX, l'Expo Conference di Italian Exhibition Group, dedicata all'incontro tra la space economy e le industrie terrestri. La cerimonia inaugurale si è tenuta con tanti esponenti del settore e ha aperto una 3 giorni coinvolgente. Non mancano le attrazioni per i visitatori, si passa dai droni di ultima generazione ai robot comandati dagli esseri umani. Per i più appassionati al mondo spaziale, c'è la possibilità di vedere dei quadri o delle rappresentazioni del nostro universo, di osservare da vicino le tute degli astronauti e addirittura l'opportunità di vivere il mestiere dal vivo. Grazie alla tecnologia della realtà virtuale è possibile simulare qualche momento dentro una navicella spaziale. La tecnologia, però, non viene utilizzata solamente per esibizione, ma viene sfruttata anche per raccogliere delle informazioni sul nostro stato di salute, per esempio. Emblematica, in questo senso, la mascherina da notte, in grado di rilevare la qualità del sonno attraverso un modello basato sull'intelligenza artificiale. Inoltre, alcuni sensori possono rilevare le nostre oscillazioni cerebrali e cardiache durante un semplice test. Un aiuto per capire quando andiamo in difficoltà e in cosa possiamo migliorare. Tanti atleti utilizzano questa metodologia per arrivare pronti allo stress della gara, come nel caso dei piloti di Formula 1. Nello stand dell'aeronautica si può parlare con i militari per apprendere il funzionamento delle loro apparecchiature. Fino a venerdì ci saranno anche degli eventi nel main stage, con le aziende terrestri e le industrie spaziali che si incontrano. Un ventaglio di opportunità molto ampio per la prima edizione di BEX.
1: Per il calcio, 2 nuovi tesseramenti per il Rimini. Il centrocampista zambiano Wape Zulu, con esperienze nell'Imolese e nel San Marino, e l'attaccante Pietro Amora, proveniente dalla promozione marchigiana. I 2 giocatori, entrambi 21enni, si stanno già allenando con il resto della squadra agli ordini di Mister Gadda. È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
5: Howdy all, le guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Wilson Banjo & Co. in compagnia di Gina Britt era Autumn Leaves, perché alle 2.04 del mattino di oggi, mercoledì 23 settembre, è stato l'equinozio d'autunno. Il risultato del movimento della Terra intorno al Sole, dell'inclinazione del suo asse di rotazione, farà in modo che le ore di luce da oggi in poi continueranno progressivamente a diminuire, mentre le ore di buio diventeranno sempre di più. L'autunno non comincia necessariamente oggi, ma si tratta di un processo graduale. Le foglie incominciano a cambiare di colore, la comparsa di alcuni frutti e la modifica dei comportamenti e delle pellicce molto più folte degli animali porterà questa trasformazione fino al

solstizio d'inverno del 21 dicembre. Ci sono due momenti nell'anno nei quali il sole illumina equamente entrambi gli emisferi e sono proprio questi istanti e non giornate, sono esattamente il minuto spaccato che chiamiamo equinozi, termine che deriva dal latino equus nox, notte uguale al giorno, 12 ore di luce e 12 ore di buio. Questo perché i raggi solari in queste giornate cadono esattamente perpendicolari all'asse terrestre. In questa giornata le ore di buio e di luce sono approssimativamente uguali in ogni parte del mondo. Vi racconterò un po' di storie e di leggende intorno a questa giornata molto particolare e venerata in tante culture e ascolteremo musica che ci riporta all'autunno come South September Night Walt Wilkins.

detto, fin dall'antichità l'equinozio, come a tutti i fenomeni di questo genere, venivano associati leggende, poteri magici, riti e miti, quindi ne ho raccolti una manciata. Gli antichi romani festeggiavano Pomona, la divinità che proteggeva i frutti, gli ulivi e le colture, e veniva rappresentata con una mela in mano. Nella mitologia greca l'autunno era il momento del rapimento di Persefone da parte di Ade, re degli inferi. Secondo la versione più diffusa del mito, Ade si innamorò perdutamente di Persefone e la chiese in sposa Zeus, che non osò rifiutarla al suo potente fratello, ma non gliela concedette apertamente, sapendo che sua madre Demetra non avrebbe mai acconsentito a vedere la figlia sprofondata negli inferi. Così Ade rapì Persefone mentre ancora bambina giocava su un prato fiorito con le sue giovani amiche. Demetra si mise a cercarlo ovunque finché non scoprì qual era stato il suo destino e finì per negare il dono del grano all'umanità. Zeus allora si vide costretto a imporre al fratello di restituire la ragazza. Persefone però aveva mangiato il cibo dei morti, alcuni chicchi di melograno che Ade le aveva offerto, e questo cibo la vincolava per l'eternità al mondo sotterraneo. Così Demetra dovette accettare un compromesso. Per 6 mesi d'inverno Persefone siede accanto al suo sposo sul trono degli inferi, negli altri 6 mesi ritorna a vivere con la madre ed è questo il periodo dell'anno in cui la natura torna a germogliare e a vivere in pienezza.

mitologia greca e la mitologia nordica hanno moltissimi punti e eventi in comune. Nella mitologia celtica analoga, quindi, è la storia di Mabon, il dio protettore della giovinezza, del raccolto e delle foreste, che venne rapito 3 giorni dopo la sua nascita e portato a Down, l'oltretomba della mitologia gallese. Sua madre, Modron, la dea più importante del pantheon gallese, patrona della fertilità, andò alla sua ricerca e di conseguenza la natura cominciò a deperire, dando così l'inizio alle stagioni. Per i Celti l'anno nuovo iniziava con la luna crescente successiva all'equinozio d'autunno. Era costituito da 13 mesi, 12 identici ai nostri, mentre il 13esimo, che cadeva alla fine d'ottobre, durava 3 giorni ed era il periodo di passaggio che collegava l'anno vecchio con il nuovo. Ogni mese era governato da una luna e possedeva un albero sacro associato ad esso. Quello di settembre era la quercia. Durante la notte magica del 21 di settembre, chiamata Alban Eloed, luce dell'acqua, gli antichi druidi, armati di un falcetto d'oro, si recavano nelle foreste sacre di querce secolari per raccogliere dei rami di una pianta che dalla folgore pareva generata. Il vischio. Nella simbologia celtica l'albero rappresentava la via che univa quanto vi era in alto con quanto vi era in basso, mentre il vischio, che non affonda mai le sue radici nella terra, era il simbolo della luce divina che discendeva in quella ricorrenza.

Queste tradizioni le ritroviamo ancora nelle tante sagre che in autunno popolano e arricchiscono ancora i nostri paesi, piccoli e grandi, e città dove i riti, le credenze popolari si mescolano alle tradizioni cristiane e pagane. Si chiedono grazie ai santi per assicurarsi la protezione dal freddo invernale e un raccolto abbondante. Harvest Moon è il termine usato per indicare la luna piena più vicina all'equinozio d'autunno, che quest'anno cade sabato 26 di settembre. Viene chiamata luna del raccolto perché la sua luce intensa aiutava gli agricoltori a mietere i raccolti di notte prima che la luce elettrica fosse disponibile.

0: In Giappone abbiamo lo Shubon no Hi, una delle feste più importanti del paese. Si celebra sempre il 23 di settembre di ogni anno, dedicata ai raccolti, al buon auspicio e al ricordo dei propri cari defunti. Si portano fiori sulle tombe e si fanno passeggiate tra gli aceri che iniziano il loro foliage. La festa cade nel periodo in cui i giapponesi riflettono sulla transitorietà dell'esistenza. Poco distante, in Cina, una delle feste più importanti che si celebra nel periodo dell'equinozio è la festa della luna. Le famiglie si riuniscono per ammirare la luna, consumare i dolci tradizionali chiamati mooncake e adornare le case con lanterne.
1: Well, won't you follow me, darling?

In Corea del Sud abbiamo la festa del Chuseok, in cui si effettua un rituale che consiste nel fare offerte di cibo in onore dei cari defunti e come ringraziamento per il raccolto e la bella stagione, a seguire grandi raduni in famiglia con abbuffate di cibo, tra cui i Song Pyeon, dolci di riso a forma di mezzaluna con sesamo, castagne e fagioli rossi. In Perù i popoli Inca celebravano l'equinozio a Machu Picchu. Anche oggi decine di migliaia di persone si recano lì per osservare la proiezione dei raggi sulla pietra Intihuatana, pietra che al momento dell'equinozio non produce ombre.

In Messico, in occasione dei due equinozi, a Chichen Itza, sulla scalinata nord del tempio Maya Kukulkan, il dio serpente torna per alcuni istanti sulla terra. La luce del sole, infatti, riflettendosi sui 91 gradini della piramide, forma un gioco di luce ed ombre che ricrea l'immagine di un serpente piumato, venerato da molte popolazioni mesoamericane.

cibi dell'equinozio sono i cibi dell'autunno: il grano, l'orzo, l'avena, la segale, le mele, i cachi e l'uva, e di conseguenza il vino. Una lunga lista di verdure di stagione come bietole, barbabietole e i primi cavolfiori, cibi che compaiono nell'iconografia storica dell'equinozio, il cui simbolo è la cornucopia, il simbolo dell'abbondanza.

Siamo arrivati anche per quest'oggi al termine dell'episodio del Country Bunker e mi potete trovare tutte le sere, se volete ancora ascoltare delle storie della musica dei due generi, su Radio Icaro in Blu alle 18:20 a 00:20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, una buona serata, grazie per essere stati con me questi 43 minuti del Rose Line Fall.

gente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

Ricordami sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: più.
1: Radio Icaro,